0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica! Guess it's true.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Jam High.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Sono le 7:01.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: È stata una scelta solo mia, così nel colloquio in carcere col suo avvocato Walter La Vitola, reo confesso d'essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, illegale Arturo Cola.
5: Dottor La Vitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
4: Ancora morti in mare, 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo delle coste libiche, altri due sono in gravi condizioni, a riferirlo Emergency, che oggi ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel Veneziano. Il questore aveva anche messo un ammonimento ufficiale nei confronti del 43enne, sarebbe stato lui ad ucciderla. Calcio, il primo turno di Coppa Italia completato stasera da Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Sabato con 4 incontri scatta il campionato di Serie A. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Dopo l'instabilità di ieri pomeriggio sera, oggi martedì 18 agosto torna fondamentalmente il bel tempo, ci sono delle nubi mattutine, ma il tempo regge e le temperature massime sono calate un po' rispetto ai valori atroci di qualche giorno fa, ma comunque anche oggi raggiungeremo facilmente i 33-34 gradi, che ricordiamo sono comunque valori sopra la media del periodo. Non ci saranno precipitazioni, non ci saranno precipitazioni neanche domani mercoledì, con temperature stabili che potrebbero toccare anche di nuovo i 35-36 gradi. Ci stiamo avvicinando ormai alla fine di agosto, ma basta un po' di sole, le temperature schizzano in alto. Poi probabilmente a partire da giovedì di nuovo un po' di instabilità, qualche altra pioggia e forse un leggero calo delle temperature, ma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com

0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please? I love you.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Sono le 7:31.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: È stata una scelta solo mia, così nel colloquio in carcere col suo avvocato Walter Lavitola, reo confesso d'essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, illegale Arturo Cola.
5: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
4: Ancora morti in mare, 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo delle coste libiche, altri due sono in gravi condizioni, a riferirlo Emergency, che oggi ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel Veneziano. Il questore aveva anche messo un ammonimento ufficiale nei confronti del 43enne, sarebbe stato lui ad ucciderla. Calcio, il primo turno di Coppa Italia completato stasera da Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Sabato con 4 incontri scatta il campionato di Serie A. Ed è tutto da Gerardo De Vio.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Dopo l'instabilità di ieri pomeriggio sera, oggi martedì 18 agosto torna fondamentalmente il bel tempo, ci sono delle nubi mattutine, ma il tempo regge e le temperature massime sono calate un po' rispetto ai valori atroci di qualche giorno fa, ma comunque anche oggi raggiungeremo facilmente i 33-34 gradi, che ricordiamo sono comunque valori sopra la media del periodo. Non ci saranno precipitazioni, non ci saranno precipitazioni neanche domani mercoledì, con temperature stabili che potrebbero toccare anche di nuovo i 35-36 gradi. Ci stiamo avvicinando ormai alla fine di agosto, ma basta un po' di sole, le temperature schizzano in alto. Poi probabilmente a partire da giovedì di nuovo un po' di instabilità, qualche altra pioggia e forse un leggero calo delle temperature, ma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59.

0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane è arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale. Il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il secondo giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi, se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche intensi. razzi che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
1: Calcio in chiusura: si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia. Avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori. 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto. Alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
5: Buongiorno. Dopo l'instabilità di ieri pomeriggio sera, oggi martedì 18 agosto torna fondamentalmente il bel tempo, ci sono delle nubi mattutine, ma il tempo regge e le temperature massime sono calate un po' rispetto ai valori atroci di qualche giorno fa, ma comunque anche oggi raggiungeremo facilmente i 33-34 gradi, che ricordiamo sono comunque valori sopra la media del periodo. Non ci saranno precipitazioni, non ci saranno precipitazioni neanche domani mercoledì, con temperature stabili che potrebbero toccare anche di nuovo i 35-36 gradi. Ci stiamo avvicinando ormai alla fine di agosto, ma basta un po' di sole, le temperature schizzano in alto. Poi probabilmente a partire da giovedì di nuovo un po' di instabilità, qualche altra pioggia e forse un leggero calo delle temperature, ma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com

0: si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del fratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Che cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove!
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì!
5: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
9: Eccoci qua. Buongiorno, buon pomeriggio stavo dicendo io. Giustamente sono rimasta ieri pomeriggio e stavo dicendo buon pomeriggio a tutti. Buongiorno, 8:09 in questo martedì 18 agosto. Un'altra mattinata da passare insieme con la sottoscritta, ovviamente fino alle 10, due orette insieme per parlare di Bologna, per parlare con voi, ma di quello che volete, ovviamente con i messaggi al 366 402 4022. Poi alle 10 tornerà Manfredi Campione in diretta dal deserto in questa ultima settimana di palinsesto un po' ridotto, di palinsesto estivo, diciamo così. Poi, come vi avevo anticipato anche ieri, dalla prossima settimana, con anche l'inizio ovviamente del campionato, si ritorna assolutamente a regime per quanto riguarda tutto il nostro palinsesto. Ma due orette da passare insieme per quanto ci riguarda, ovviamente con voi, 366 402 4022, con tutte le ultime notizie da parte di Bologna, di mercato, anche se di grandissime novità di mercato obiettivamente c'è poco. Ieri, nella giornata di ieri, sono arrivate le ufficialità di Lukumi alla Juventus, che sapevamo ovviamente già, mancava proprio soltanto il famoso comunicato, no? Quando diciamo che aspettiamo l'ufficialità, manca solo il comunicato che è arrivato ieri. Lukumi lascia nell'estate del 2026, ad un anno dalla scadenza del suo contratto col Bologna, il Bologna, per accasarsi alla Juventus. È arrivata anche l'ufficialità nella giornata di ieri di Dallinga, che si sposta al Colonia. Il Bologna, vado a leggere brevemente anche il comunicato del Bologna ovviamente per quanto riguarda Dallinga. Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Thais Dallinga al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per acquisizione definitiva. Quindi è un prestito con diritto di riscatto ovviamente si vedrà e si guarderà cosa farà Thijs Dalling al Colonia. Secondo me, per quanto mi riguarda, può fare bene. Lui non ha avuto molta fortuna con la Serie A, almeno col Bologna non ha trovato molto la sua quadra. Da questo punto di vista ha fatto, anche se ha fatto pochi ma alcuni gol anche abbastanza importanti e pesanti negli anni in cui è stato qua, non ha trovato però grande continuità, grande continuità di realizzazione, evidentemente un tipo anche di gioco che forse non si è sposato perfettamente almeno con l'allenatore precedente, bene così, che possa andare insomma a riprendere anche un po' di continuità di gioco, di fiducia, anche perché poi sappiamo quanto è importante anche soprattutto per un giocatore, per un attaccante, insomma riuscire a dare anche un po' più di continuità alle proprie prestazioni e alle proprie necessità.

2-2. Poi ieri non l'avevamo detto, ma lo ricordiamo assolutamente adesso per chi volesse. Parte oggi la vendita libera per Bologna-Lazio, ovviamente, per quanto riguarda la prima partita di campionato, in programma lunedì 24 alle ore 18:30 allo Stadio Dallara. È partita martedì 11:08 alle 10 la vendita dei biglietti per Bologna-Lazio, prima giornata di campionato di Serie A, in programma lunedì 24 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Dallara. Fino alle 22 di mercoledì 12:08 c'era solo la prelazione per gli abbonati che hanno acquistato il proprio abbonamento. Scusate, entro il 6-8, e a partire invece da oggi, quindi da ieri, perché ieri non l'avevamo letta, ma ve la leggo oggi a favore di chi magari se la fosse persa nei meandri del sito del Bologna o chi non l'avesse vista. A partire da ieri, quindi da lunedì 17 alle 11, è partita invece il via la vendita libera a tutti, anche a chi non è in possesso della Fidelity Card. Quindi da ieri chiunque può prendere il biglietto per la partita di lunedì contro la Lazio. Prima partita stagionale che vedrà il Bologna impegnato con una Lazio che arriva, e l'abbiamo detto ieri, no, da una scoppolona, diciamo così, dopo essere stato eliminato al primo turno in Coppa Italia contro il Mantova. Mantova che, se non sbaglio, dovrebbe andare ad affrontare poi il Lecce, il Palermo, perché c'è stata Palermo-Lecce e ha vinto il Palermo, quindi la partita dopo dovrebbe essere tra Mantova e Palermo, e il Bologna, quando arriverà il suo turno di gioco, dovrebbe affrontarne una tra Palermo e Mantova. Vedremo quale sarà delle due. Intanto, quello che ovviamente ha sorpreso tantissimo è proprio stata l'eliminazione invece pronti via della Lazio di Gattuso, che evidentemente non so se ha sottovalutato l'impegno, se ha sottovalutato l'avversario, ma non è riuscita a passare il turno con il Mantova. Tra l'altro sappiamo perfettamente quanto il turno di Coppa Italia di agosto, di Ferragosto, sia abbastanza infernale, no? Noi l'abbiamo passato tante volte, purtroppo ci ha tagliato le gambe sportivamente parlando tante volte il turno di Coppa Italia di agosto, che in questi ultimi anni in cui finalmente il Bologna riesce a saltare i primi turni di Coppa Italia, ne siamo assolutamente ben contenti di questo andamento, perché veramente il calcio d'agosto è spesso fatto, e l'abbiamo visto nelle amichevoli del Bologna, è spesso fatto di gambe pesanti, di ancora preparazione che hai un po' sul groppone, diciamo così, e che ti fa andare più lento, magari hai cambiato appunto allenatore, quindi ancora non sei del tutto pronto e non hai del tutto assimilato i dettami del nuovo allenatore. Insomma, il calcio d'agosto è veramente complicato, sicuramente, soprattutto quello prima dell'inizio ufficiale del campionato, e la Lazio ne ha fatto le spese con il Mantova, per quanto non ci si aspettasse assolutamente non ci si aspettasse assolutamente, ovviamente, questo tipo di risultato. Arriva già qualche messaggio al 366 402 4022. Buongiorno Francesca, io fossi saputo venderei anche Cambiaghi, un bel più 70 di attivo dovremmo essere. Intanto c'è una mosca che mi sta dando un fastidio incredibile, ma va bene, per chi mi vede gesticolare in maniera strana sul canale 93 del digitale terrestre, sappia che sto cercando di non farmi disturbare da una mosca. Fossi insaputo, dicevo, venderei anche Cambiaghi, un bel più 70 di attivo dovremmo essere a posto per i prossimi 5 anni, che tristezza. Beh, hai cominciato bene la giornata, amico, che non ti sei firmato. Andiamo se riesco a recuperare il tuo nome, Edo, hai cominciato in maniera ottimista e positiva questa giornata. Parli di Cambiaghi, sì, perché notizia, insomma, di Di Marzio, che ha comunicato che c'è un interesse del Betis su Nicolò Cambiaghi. Però, ragazzi, appunto, intanto bisogna sempre capire che è un interesse che c'è, non c'è offerta, non ci sono trattative in corso in questo momento, c'è un interesse, cioè il Betis, la squadra, ha esternato, ha espresso il suo interesse per il giocatore, il fatto che il giocatore gli può interessare, gli può piacere, ma ad oggi comunque di concreto poco c'è. È già uscito un esterno, che è quello che è Dominguez, che è andato al Sassuolo.

0: Io non credo esca, possa uscirne un altro di esterno, a meno che a fronte veramente di una cifra esorbitante. Abbiamo spesso parlato più che di Cambiaghi, di Jonathan Rowe, no? Al momento io credo che lì davanti le cose possano essere quasi... quasi concluse da questo punto di vista. Vorrei capire se il Bologna, e secondo me qualcosina forse ci dovrebbe essere, se non altro, anche se ne dubito un pochino, devo essere sincera. Bisogna vedere se il Bologna riuscirà a fare qualcosa eventualmente in difesa, non un reale effettivo sostituto di Lukumi, diciamo al pari di qualità o di altre caratteristiche di Lukumi, ma magari se esce Casale di riuscire a inserire un altro difensore centrale che possa crescere, perché l'intenzione, che può essere anche giusta, devo essere sincera, è quella di credere molto negli investimenti fatti poi l'anno scorso sui centrali di difesa, cioè Eggem, Elland, anche Vitic, e quindi secondo me ci sta che nel momento in cui esce Lukumi, in cui sapevamo che questa sarebbe stata assolutamente l'estate dell'uscita di John Lukumi, si possa andare a credere in chi già è arrivato l'anno scorso, in cui magari ha avuto meno spazio, per esempio Elland, che è arrivato a gennaio e che però è un giocatore assolutamente promettente, nella speranza ovviamente che Vitic ritrovi un po' di quadra, no? Nelle sue prestazioni. Eggem che diventi sempre più solido, anche a fronte poi del mondiale che ha fatto. Insomma, in realtà i giocatori in difesa il Bologna li ha, quindi secondo me se farà entrare un altro difensore centrale sarà un difensore centrale magari di prospettiva, che possa cominciare con il fare panchina, di sicuro non un'alternativa fatta pronta e finita a Lukumi. Questa è la mia idea. Per quanto mi riguarda ci vorrebbe anche qualcosa a centrocampo, perché al momento, e ne parlavamo ieri, continuo a chiedervelo oggi, come vedete Bernardeschi a mezzala, che secondo me io tento a credere sinceramente che effettivamente Bernardeschi durante tutto il campionato possa essere effettivamente utilizzato da mezzala, perché secondo me il Bologna perde, cioè un Bernardeschi con la qualità di piede che ha, con la qualità che ha come giocatore anche d'esterno d'attacco o anche come trequartista, no? Magari di inserimento, secondo me come mezzala rischia di perdere lui per primo un po' di qualità, perché col Brighton sinceramente non l'ho visto troppo centrato nel gioco, anzi ha visto poco e niente palla, e secondo me a centrocampo stesso insomma si fa un po' di difficoltà poi con Bernardeschi mezzala a coprire e a fare molto filtro tra un reparto e l'altro. È anche vero che è da quando il Bologna è salito in ritiro a Valles che Tedesco prova questa soluzione. Ieri lo dicevo, magari è soltanto questione veramente di lavorarci sopra, di lavorarci in un certo modo. A me non sta facendo impazzire, devo essere sincera, questa soluzione di Bernardeschi mediano. E a fronte proprio anche di questo, secondo me, con i saluti comunque anche di Freuler, è vero che è arrivata Mondragon, però qualcosa in più a centrocampo che possa dare un po' più di garanzie e certezze ci si potrebbe pensare. Non so se il Bologna effettivamente sta facendo questo tipo di ragionamenti per quanto riguarda il centrocampo. Dall'Inga è diritto o obbligo di riscatto? Direi che sia diritto di riscatto, perché anche dal comunicato, che guardate ve lo vado a riprendere brevemente, giusto così per essere precisi di informazioni, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. Quindi se c'è opzione vuol dire che è un diritto di riscatto. Quindi direi che il buon Testalinga sia a casa al Colonia in prestito con diritto di riscatto. Orso Forever, dice questo ascoltatore, chi lo critica merita, va bene, non lo dico, va bene, non lo dire. Allora, sicuramente insomma Orso ormai è diventato veramente parte di Bologna, ma lo sappiamo. E ci fa da anni e anni ormai, è un odio et amo, no? In alcuni momenti, perché proprio perché gli vogliamo bene, ci siamo affezionati, sappiamo la creatività e l'estro che può avere questo giocatore in campo, ogni tanto ci fa un po' ammattire, un po' innervosire, un po' arrabbiare quando magari non riesce a fare quello che ci ha fatto vedere tante volte. Altre volte invece è veramente un creativo del gol, diciamo così, un creativo del calcio che ci ha fatto veramente sognare. Quindi è un sentimento profondo quello che lega Bologna a Orsolini e Orsolini a Bologna, direi, no? E ribadisco che manca l'ufficialità, cioè il comunicato, l'effettivo comunicato ufficiale del Bologna, ma insomma la firma del rinnovo di Riccardo Orsolini dovrebbe essere assolutamente cosa fatta, e mancare veramente soltanto la formalità dell'ufficialità tramite il sito del Bologna. E poi, buongiorno Francesca, qua. Più che il rinnovo di Orsolini, che ormai considero una formalità, sì, esatto, stavamo giusto appunto dicendo, attendo l'arrivo di un difensore, che se è Lando Egg, ma hanno un raffreddore, c'è Casale? No, a parte gli scherzi, sì, secondo me un altro innesto in difesa in questo momento potrebbe essere l'obiettivo su cui magari punta negli ultimi giorni di mercato il Bologna, perché comunque è uscito un difensore. E che difensore? John Lucumi non si andrà a sostituire per qualità e per preparazione, per prontezza, diciamo così, al pari di quello che è stato Lucumi, però sicuramente un altro difensore, il Bologna lo sta guardando, lo sta cercando, vediamo che tipo di difensore, e vediamo anche se l'eventuale arrivo di un nuovo difensore è legato anche alla soluzione di trovare un'altra casa a Niccolò Casale, perché comunque al di là di tutto tu sei nell'anno senza coppe, ok? Quindi non hai 3 o 4 impegni quest'anno a cui dover far fronte, hai il campionato in primis su tutti e poi hai quelle le 2 o 3 partite, speriamo quante più possibile, di Coppa Italia, ovviamente, che però non, come dicevo l'anno scorso è vero che ad un certo punto in alcune settimane gli impegni di Coppa Italia saranno insieme ovviamente al campionato, ma è un impegno che non si può ovviamente paragonare all'impegno costante dell'avere 2 partite a settimana quando hai Champions o Europa, ok? Quindi è un po' meno, diciamo così. Quindi di base in realtà devi avere una rosa più asciutta rispetto a quella che è stata gli anni scorsi, in cui avevi anche l'Europa a cui fare fronte. Quindi in realtà in questo momento, se magari non si trova effettivamente il profilo giusto, o credo che se non si trovi anche una soluzione per eventualmente Niccolò Casale, e Casale dovesse rimanere qui a Bologna, io mi sono fatta l'idea che forse il Bologna possa anche rimanere così a livello numerico in difesa, però sicuramente ci sta guardando e vedremo quali possono essere le possibilità. Sono gli ultimi giorni di mercato, le ultime settimane di mercato, e dovremmo cercare un po' di capire dove sta buttando l'occhio e buttando il naso il Bologna in questo mercato estivo. Orso ha fatto anche spostare Berna a centrocampo, male male, per giocare di più, e sta ancora nicchiando. No, non sta nicchiando, sarà il più pagato, io lo lascerei andare. È vero, nessuno ancora l'ha chiesto, dice Valerio. No, non sta nicchiando comunque. Hanno, come sempre succede nelle trattative tra calciatori e dirigenza, hanno limato i vari dettagli, ci sono le richieste da una parte, le richieste dall'altra. Ragazzi, questo è normale, no? Sempre tra dirigenza di un club e il giocatore in questione, soprattutto se tu club a un determinato giocatore dai un certo tipo di importanza. Quindi ripeto, adesso proprio la firma di Orso è cosa fatta, dovrebbe mancare veramente soltanto la formalità del comunicato ufficiale da parte del Bologna, e non credo sia, e non mi viene difficile da pensare che sia stato Riccardo Orsolini che ha preso a colloquio Domenico Tedesco e la dirigenza abbia detto: allora, io rinnovo ad una condizione, che mi togliete Federico Bernardeschi da concorrente per il mio ruolo e lo spostiate da un'altra parte. Quindi Tedesco e la dirigenza abbia detto: va bene, allora spostiamo Federico Bernardeschi come mezzala. Ragazzi, non credo proprio sia andata così, sinceramente mi fa anche un po' sorridere pensare pensare a questo, credo semplicemente che Domenico Tedesco abbia e stia provando eventualmente alcune cose in base a come vede le caratteristiche dei giocatori. Io fortunatamente non sono l'allenatore, non sono Domenico Tedesco, e quindi sicuramente avrà più ragione lui. Fino ad oggi, diciamo così, il tentativo, l'esperimento Bernardeschi come mezzala, secondo me non sta dando i frutti forse sperati da questo punto di vista, ma vedremo ovviamente nel proseguo della stagione e da quando inizierà ovviamente il campionato di Serie A. Andiamo con una piccola pausa, abbiamo tanti vostri messaggi, vi ringrazio ovviamente, continuate a scrivere 366 402 4022. Tra pochissimo qui anche con Leo Vicari, che ovviamente non potevo esimermi dall'andarlo a disturbare. A tra poco.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: E che cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove.
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì.
8: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 8:31, martedì 18 agosto, l'ora franca, di nuovo in studio con tutti voi, con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato anche a Leo Vicari.
10: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Ma figurati, quando vuoi, sai che questa è casa tua, puoi tornare quando vuoi. Quando torni?
10: Ho perso le chiavi.
0: Ma c'è sempre qualcuno qua, qualcuno ti apre, qualcuno ti aprirà. Perso.
10: Ecco.
0: Allora, ti devo comunicare intanto una notizia spiacevole. Il Basilico non credo ce l'abbia fatta a superare l'estate.
10: Non avevo dubbi che io e lui avessimo un destino comune. Ecco, in tutto questo. In tutto questo, ma tornerà a luglio, tornerà.
0: Sì, 2030, nella speranza che a luglio 2030 possa tornare,
10: sì,
0: più in fretta possibile.
10: L'inaugurazione, sì, dello stadio nuovo.
0: Esatto, ecco, esatto. Oh, così finalmente avremo qualcosa di nuovo di cui parlare per quanto riguarda le infrastrutture in città. Detto questo, Leo, dai, prima di andare sul calcio, raccontami un po' com'è andata la tua...
10: Sul calcio
0: adesso.
10: Già sul calcio?
0: No,
10: deve ancora cominciare
0: troppo
10: la stagione,
0: troppo
10: il campionato.
0: Va Vabbè, ma c'è troppo presto, effettivamente. Io sono
10: chiama
0: d'accordo.
10: Quelli bravi per parlare di calcio.
0: No, cioè, ma io chiamo te che non sei quello bravo, perché così io risulto più brava. Cioè, è una strategia, no?
10: Oh, è una tattica che quando condurrai quasi gol sarà.
0: Ti devo spiegare tutto, ti devo spiegare tutto, veramente. Raccontami un po' come è andata la tua estate.
10: Ma non credo freghi molto a chi ti ascolta la mattina, ecco. Però avremo tanti aneddoti da raccontare riguardo ai traslochi e riguardo alle volture, perché no?
0: Le volture sono le cose più sottovalutate del mondo quando si trasloca, e invece sono la cosa forse più brigosa da fare.
10: Io credo ci siano tante cose sottovalutate al mondo, ci sono anche le volture. Io ieri ho saputo, ad esempio, che il mio ex contratto di casa con internet, wifi, io non sto in quell'appartamento da giugno, l'appartamento non è più mio da giugno, finirò a pagare a ottobre.
0: Ah, bene, ma non puoi traslare il
10: mi
0: wifi?
10: Mi sono permesso di dire. Vi permettono di fare queste cose, sapete voi come si chiamano queste cose? Vi permettono di fare, ma gliel'ho detto proprio, cioè, non è mica colpa sua alla signora, alla ragazza che mi spiegava come mai continuasse a arrivarmi delle fatture. Però vi permettono di fare queste cose. Poi noi in Italia ci scandalizziamo per un sacco di altre cose. Questo è, per quanto mi riguarda, abbastanza squallido. Ecco, che non ti dica no perché se fai il passaggio, se no se torni, però l'altro operatore te lo doveva dire. E poi c'è la fattura di chiusura a contratto.
0: No, tutto fatto per complicarti la vita e per farti desistere, in realtà.
10: Oh, cioè, esatto.
0: Cioè, perché alla fine uno molla tutto e lascia andare, dice vabbè.
10: Non stupiamoci se arriviamo un giorno, ci guardiamo allo specchio e non ci riconosciamo più.
0: Sì,
10: perché ne abbiamo abbastanza, no? Ne abbiamo abbasta, ecco. Cioè,
0: sai anche chi ha sottovalutato la cosa e non si è più riconosciuto? La Lazio col Mantova. Faccio l'assist per parlare della Ternana.
10: Non credo abbia sottovalutato.
0: Non credi abbia sottovalutato. Cosa è successo secondo te con quella partita?
10: Che la Lazio ha dei grossissimi problemi. A forza di. Guarda, lo raccontavo tempo fa riguardo a un locale dove ero andato. Faccio questo parallelo. Questo locale aveva tipo, non so, 8 birre. Da 8 birre diventano 6, da 6 diventano 4. I giorni di apertura, da tutti i giorni, diventano un in meno. Il tagliere di salumi e formaggi, solo salumi, perché i formaggi costano troppo e i prezzi magari rimangono uguali, no? A forza di togliere,
0: il risultato non è più lo stesso.
10: È un po' come quando esatto, può rimanere all'inizio, puoi sopperire con l'atmosfera, puoi sopperire con l'affetto, puoi sopperire con i ricordi, in fondo non c'è sempre bisogno della perfezione, ma a forza di togliere una briciola, di togliere una tegola, di togliere un pezzettino di ceramica, poi un giorno togli un mattone e crolla tutto. E mi sembra che la Lazio si sia... abbia sottovalutato il fatto che proprio in una piazza come quella tu non ti puoi permettere di delazializzare l'ambiente, e la Lazio lo ha fatto. Lotito, per me questo è il più grande errore di Lotito, se ne è completamente fregato di quello che significa la Lazio. È come se arrivasse un nuovo magnate che piglia a Bologna la Virtus e la Fortitudo, che hanno due identità molto forti,
0: e le unisse
10: e facesse cose senza tener conto delle identità molto forti di Virtus e Fortitudo. Non tutte le piazze sono uguali, tutte le piazze vanno sicuramente rispettate nel sentimento dei tifosi, nell'attaccamento, nell'identità, ma ce ne sono alcune che fanno molto più ricorso alla propria identità, al proprio essersi appellati a se stessi in tante parti della loro storia. Per me il più grande errore di Lotito non è la campagna acquisti, gli allenatori, le girare con tre telefonini, fare molto il personaggio e così via, è non avere minimamente da anni ascoltato e accettato che se hai la Lazio tu devi fare il laziale.
0: Sì. Questo ascoltatore dice: ma invece secondo me è successo che siamo noi che continuiamo a sopravvalutare Gattuso, ma non è soltanto questione di allenatore, cioè se no i problemi, se fosse soltanto questione di allenatori, i problemi non si sarebbero susseguiti anno dopo anno, mese dopo mese, perché ne ha cambiati di allenatori la Lazio.
10: Guarda, allora, tu sai come la penso io, che lo dico da anni, ma lo dico da anni anche perché vorrei che poi qualcuno un giorno non si svegliasse e dicesse: ah cavolo, forse ho sopravvalutato le figure degli allenatori del calcio. Secondo me noi da anni in Italia mediaticamente stiamo sbagliando tutto.
0: Diamo troppa importanza all'allenatore.
10: Troppa importanza a chi sta fuori dal campo. Sì, esatto. Troppa importanza all'uomo solo al comando. Guarda che cosa siamo andati a combinare con la nazionale. Guarda il Malagò, il Maldini della situazione. Adesso arriva lui che sistema tutto. Ma cosa? Ma uno sistema tutto. L'allenatore non va in campo. L'allenatore fa con quello che ha. Ci sono allenatori più adatti, allenatori meno adatti. E se io devo fare una critica a Gattuso sulla sua carriera, è avere spessissimo scelto, incrociato, accettato avventure nel momento sbagliato.
0: Sì, a volte
10: Pisa non pagavano, Creta non pagavano, al Milan è andato via forse nel momento in cui quel Milan così rabberciato aveva raggiunto il picco più alto, perché è arrivato quinto a un punto dal quarto posto, va alla nazionale nel momento in cui forse abbiamo meno talento degli ultimi cent'anni probabilmente nazionale, va alla Lazio col mercato che non viene fatto. Mi sembra abbia avuto, io ci metto anche un po' di sfortuna, però
0: non so se metterci sfortuna, Leo, o che attenzione, non è una colpa, però è un meccanismo secondo me che può venire fuori, cioè la paura di perdere poi il treno della professione,
10: di essere dimenticato,
0: e quindi vai ad accettare anche panchine e proposte che forse in altri momenti, non riflettendoci un attimo di più, ti stanno facendo più danni professionalmente che altro.
10: Lo so, Fra, però
0: e non è una colpa, credo, perché no, credo sia proprio
10: però le riflessioni giuste, diciamo così, o le riflessioni equilibrate le fai nel momento in cui hai equilibrio. Anche un allenatore di basket lo disse: forse ho accettato quell'incarico, il primo incarico che mi è arrivato, perché avevo paura di finire nel girone dei dimenticati.
0: Esatto.
10: Ecco, di Francesco, perché fa tre esoneri di fila nel girone d'andata, dopo essere arrivato in semifinale di Coppa dei Campioni, Champions League, con la Roma, perché aveva paura di stare a casa e di essere dimenticato. Quindi
0: sì,
10: va a Genova, Sampdoria, va a Cagliari, va a Verona. Perché? Perché arriva l'offerta, sei comunque in Serie A, fai comunque parte del giro e hai dell'entusiasmo e ci credi. Anche certi giocatori devono cominciare anche a fare questo tipo di scelte, perché con le rose contingentate, tanti giocatori, se leggiamo la lista degli svincolati o dei giocatori che non hanno contratto, fa paura.
0: A luglio ho letto la lista dei svincolati, c'era Salah.
10: Sì, adesso non più, però
0: ovviamente, però
10: il Salah della situazione, tra virgolette, può anche permettersi di essere svincolato. Non parlo di soldi, parlo di
0: qualità e di tipo di giocatore e di carriera, esatto.
10: Ma quando arrivi a 27-28 anni, che ti è finito il contratto, che magari hai tirato un po' troppo la corda, che può essere che ti sei infortunato l'ultimo anno, e non squilla il telefono, o dicono adesso vediamo, ci sono le rose contingentate, devo far giocare il ragazzo giovane, e le offerte arrivano da lontano, devi fare la valigia e andare lontano se vuoi fare il calciatore.
0: Certo, è vero. Lazio nave di Teseo, scrive questo ascoltatore.
10: Sai che io non lo so il mito della nave di Teseo.
0: Non me lo ricordo bene. bene neanch'io. La nave di Teseo credo affondò in malo modo, non so, non mi ricordo per quali vicissitudini.
10: Comunque non mi permetto di fare le carte al campionato della Lazio, anche perché comunque la Lazio magari sta trattando Icardi. La Lazio, penso sempre che anche in un campionato molto povero tecnicamente come quello italiano basti anche poco, no, per rimettere in carreggiata un certo discorso tecnico, soprattutto se stiamo parlando di attaccanti.
0: Guarda,
10: di
0: ci può stare in realtà. La nave di Teseo è un paradosso, diciamo così, sono andata un attimo a vedere, me lo sono ricordato, in cui praticamente è una nave, quella appunto di Teseo, in cui piano piano ogni pezzo viene sostituito da un altro, perché è una nave vecchia, perché piano piano viene sostituita ogni asse di legno, quindi a quel punto dopo, quando vengono sostituiti tutti i pezzi,
10: nave,
0: è la stessa
10: nave
0: o invece è un'altra?
10: Ok, sì, sapevo la domanda, non sapevo che si riferisse a
0: esatto.
10: nave di Teseo, di cui conosco invece la casa editrice,
0: che è un po' quello che dicevi un po' tu in parte, cioè Lotito forse sta lentamente andando sempre di più a far perdere l'identità della Lazio in questi anni, un po' quello, cioè sta andando a sostituire un po' le travi che componevano la nave.
10: L'ho visto accadere al Malaga 9 anni fa, quando in un'estate i quattro capitani, perché in Spagna si fa, non c'è un capitano, cioè c'è uno che porta la fascia, però vengono nominati i quattro senatori, diciamo così, no? Dall'allenatore e dalla società. Quando in un'estate, quella del 17, i quattro capitani vanno via, due smettono e due vanno via. E dare per scontato che sarebbe stato tutto solo un discorso di piedi buoni è sbagliato, ecco, è stato sbagliato. E quindi la Lazio comunque dei giocatori per non fare un campionato disastroso li ha. Mi chiedo quanto sarà forte nei momenti di burrasca, come mi sembra già ci siano, ecco, perché comunque uscire dalla Coppa Italia, noi ci scherziamo sopra oggi, poi noi l'abbiamo vinta un anno fa la Coppa Italia.
0: Ma quante volte noi siamo usciti il 15 d'agosto dalla Coppa Italia?
10: È pessimo,
0: è una roba bruttissima, sì è pessimo,
10: cioè, io che il calcio,
0: ma tant'è vero che le nostre stagioni quando si usciva il 15 d'agosto dalla Coppa Italia erano stagioni in cui avevi insomma quasi le mani nei capelli durante tutte le partite,
10: Guarda, per me uscire dalla Coppa Italia il 15 di agosto era qualcosa di insopportabile, e oggi nella mia vita, che il calcio ha un posto, forse non è nei primi 100 delle cose importanti, però ritengo che con tutte le cose per cui ci siamo negli ultimi 10 anni inalberati sul calcio, sui soldi, su saputo, sui mai goduti, e cose, su cretinate, credo che il campo, quando ci faceva vedere dei Bologna che uscivano il 14 o 15 di agosto dalla Coppa Italia con squadre di categoria inferiore, fosse qualcosa di inaccettabile.
0: Sì.
10: Sentivo l'altro giorno l'allenatore del Pescara, Boucher, che ha giocato con noi anche, Boucher peraltro, era un buon giocatore. Il Pescara fa un amichevole con l'Avezzano, l'Avezzano fa la D, il Pescara fa la C, era in B fino a pochi mesi fa, ha vinto l'Avezzano 5-0. E lui ha detto, ma non è, sai, tanto per il 5-0, ma è per il fatto che quando giocavo a calcio io, e giocavamo con una squadra di serie inferiore, io mi incazzavo se loro tiravano in porta, non se mi facevano gol.
0: No, se anche solo tiravano.
10: Quindi dal momento che loro hanno tirato cinque volte in porta, io sono arrabbiato per quello. Poi hanno fatto gol, non hanno fatto gol, abbiamo preso 5 per, ok. Già io sono arrabbiato perché hanno tirato in porta. Quindi chi non ha voglia di, ed era tutto un pretesto per dire che non ha voglia di impegnarsi, che siamo ad agosto,
0: posso andare da un'altra parte, può andare da un'altra parte, esatto. Perché non è scontato. Beppe che dice: buongiorno Lotito, quest'anno si è creato l'alternativa comprando la regina, ma lì c'è anche un risvolto politico.
10: Ma guarda, francamente trovo che dopo tanti anni nel calcio Lotito dal 2003, dal 2004 se non sbaglio, alla Lazio, Lotito non abbia mai dimostrato negli ultimi anni lo stesso tipo di attaccamento calcistico che secondo me un presidente deve avere, non intendersene, però attaccamento calcistico che un presidente deve avere nei confronti della sua, non la chiamo neanche creatura ovviamente, però di questo suo, uso la parola bruttissima, asset. Il calcio non lo puoi trattare solo come un'azienda, ed è quello che mi preoccupa molto se dovessimo cominciare a farlo nel calcio italiano e nel particolare a Bologna, se la discussione calcistica dovesse diventare sempre solo politica, come dice Beppe.
0: Mi sembra che si stia andando molto verso la direzione del trattiamo il calcio come un'azienda normale, che tra l'altro non è. Perché poi non ha.
10: Se il calcio vorrà essere trattato come un'azienda normale,
0: dovrà avere anche gli oneri delle aziende normali, poi, perché in questo momento non li ha.
10: Sì, e poi.
0: O ne ha relativamente.
10: Soprattutto riscuoterebbe lo stesso interesse alla lunga che hanno le aziende normali. E l'interesse non è il tifo.
0: Esatto. E alla fine è il tifo che ti ha fatto diventare quello che sei, ricordiamolo sempre.
10: Cioè, se non ci fosse questa magia infantile del tifo che permette al calcio di entrare nella nostra vita in maniera così trasversale, così diagonale, e di essere ancora così un incanto che ci fa per un attimo dimenticare, ci fa astrarre da quello che è il quotidiano, il vero, il concreto, così via. Se il calcio diventa una cosa come le altre, il calcio perde rispetto alle altre cose, cioè, perché ci sono cose più principali, anche se non si dice più principali, più importanti. Ci sono cose più impellenti, no? Quindi anche a me fa anche un po' paura pensare che parleremo 6 anni di uno stadio nuovo. Io non ci parlerò 6 anni di uno stadio nuovo. Mi fa paura leggere, sentire tutti i giorni che ogni professionista che abbia a che fare con ingegneria, architettura,
0: dice la sua sull'infrastruttura, sullo stadio,
10: cosa si deve fare nello stadio. Dall'Ara è una materia che non esiste, quella dell'essere l'esperto di cosa fare di uno stadio vincolato in centro città. Non esiste come materia. Quindi tutti voi che sapete questa cosa qua siete dei fantastici illuminati. io mi vanto di non avere la minima idea di cosa si possa fare con lo stadio Dall'Ara, e allora cosa faccio? Vado di fantasia. Però che tutti sappiano cosa si deve fare dello stadio senza avere mai guardato neanche un minimo i conti del comune, probabilmente, secondo me, è un viatico per i prossimi 6 anni un po' tortuoso.
0: Se chiamano i tifosi stakeholder, stiamo andando proprio in quella direzione.
10: È vero, sono d'accordo.
0: Sì. E poi anche questo è vero, quest'altro ascoltatore dice: non leggiamo di meno il Corriere dello Sport Stadio, ma di più il Sole 24 Ore, anche proprio per il calcio.
10: Non tutti, però. Ecco, cioè, magari lo leggiamo, però a fine giornata, a fine settimana, facciamo così, a fine settimana, ti è bastato quello che ti ha dato il calcio se è solo l'argomento che ti porta il Sole 24 Ore? Perché magari a te, amico, è bastato, a qualcun altro no. Qualcun altro vuole ancora vedere i gol di Sassuolo Cesena.
0: Perché
10: senza i gol di Sassuolo Cesena, cioè di Sassuolo Cesena perché c'è stata ieri in Coppa Italia, o di Pisa Empoli finita ai calci di rigore, se il calcio è soltanto una materia di conti, o è soltanto un modo per discutere male sui social network, poi un giorno arriva un altro argomento che lo spazza via.
0: Assolutamente sì. Chi più del Bologna tratta il calcio come un'azienda normale? Se hai bisogno palesemente di un rinforzo, non lo prende se non vende qualcuno. Ma, e con questo messaggio faccio l'assist a te, Leo, verso il Bologna e verso tutto quello che stiamo vedendo in questa estate.
10: Ma allora, io ho cercato
0: Vedo che c'è molta c'è un po' di timore e di pessimismo da questo punto di vista. Poi c'è sempre, no? Un po' durante l'estate, quando magari vanno via tanti giocatori, quando c'è un nuovo allenatore, ancora non si vedono quelle trame di gioco che si vorrebbero vedere. C'è un po' di incertezza.
10: Allora, parto da un mio concetto che un giorno se torno a condurre una trasmissione.
0: Ma io me lo auguro che tu torni a lavorare, ecco, sai.
10: Sarà una delle prime cose che dico, che è: io mi auguro che il debuttante nel campionato italiano, Domenico Tedesco, non senta di avere un ruolo differente da quello dell'essere semplicemente l'allenatore, un bravo allenatore del Bologna. Cioè, che Tedesco non senta il peso di dover essere un eroe. Quindi le troppe invenzioni, il voler magari cambiare tutto subito, il sentirsi di doversi misurare con un passato recente sfarzoso, Vincenzo Italiano, Thiago Motta e assolutamente Sinisa Mihajlovic, e che faccia un percorso il più normale e naturale possibile, perché se Tedesco si dovesse sentire investito di un compito da eroe, è peggio per lui e peggio per noi, secondo me.
0: Guarda, sulla questione dell'eroe, neanche farlo apposta, Igor aveva mandato un messaggio relativo a Gattuso e diceva: Gattuso secondo me è vittima della sua infatuazione per l'eroe classico, che cerca di ribaltare situazioni difficili e quasi compromessi. C'è anche forse un po' di masochismo, adesso quest'ultima parte non lo so, però il fatto che a volte alcuni allenatori pensino effettivamente che possano diventare l'eroe in un certo tipo di contesto, in realtà è un'arma estremamente a doppio taglio che rischia di farti del male.
10: Gattuso ha fatto molta fatica, molta, ed è un peccato questo, perché a me non dispiace neanche Gattuso, sia chiaro, ha fatto molta fatica a scrollarsi di dosso l'appellativo ringhio, mentre secondo me lui sarebbe uno che di concetti calcistici ne avrebbe ben di più del tipico allenatore anni 80 catenacciaro che carica la squadra, appende il giocatore al muro se non fa quello che vuole, sergente di ferro e così via. Gattuso è uno che comunque si è aggiornato, Gattuso è uno che fin da subito ha fatto giocare le squadre non per forza come giocava lui, e in realtà però vedo che non attecchisce, non arriva, siamo ancora anche i titolisti della stampata, no? Cioè una Lazio che ringhia magari, ecco, così,
0: continuano a dargli ad attaccarlo a quel concetto lì.
10: Non è assolutamente così Gattuso come proposta di gioco. Nonostante questo, non è riuscito a divincolarsi da questo suo passato, ma come Pirlo è un altro che, cioè, il maestro, sì. Il maestro di che, Pirlo? Beh, perché tirava bene le punizioni,
0: il maestro delle punizioni, esatto.
10: Deve fare l'allenatore però, quindi il maestro, quindi mi sembra che tutta quella nidiata di quei grandi giocatori, dai, insomma, campioni del mondo del 2006,
0: li abbiano lasciati legati alla loro figura calcistica come calciatore, esatto, invece che aver fatto l'evoluzione da allenatore, no?
10: Ma esatto, ma De Rossi, cioè De Rossi ha appena smesso di giocare a pallone, subito tutti a volerlo come allenatore, ma fategli fare il corso, ma fategli fare della gavetta. È stato bravissimo De Rossi, appena ha potuto, a svincolarsi dal concetto di Roma, di capitan futuro, e sempre tutte le interviste sulla Roma, e sempre tutto il rapporto con Totti e così così via, cioè, però quanto ci ha messo?
0: Sì, sì, tanto, tantissimo, assolutamente sì. E ti leggo gli ultimi messaggi. Non credo che ci sia pessimismo, sono i pessimisti che tendono a scrivere non andare allo stadio. Chi brontola si sfoga per natura, con due acquisti siamo più forti dell'anno scorso. E non lo dico per fare tifosi di Serie A e di Serie B, è un dato personale che ho riscontrato. Allora, sicuramente nella vita in generale tendi più a vedere, diciamo così, l'aspetto negativo, perché chi magari è scontento, chi si lamenta, lo esprime forse di più di chi invece ovviamente sta bene ed è contento. Ma io poi non ho parlato di pessimismo, ho visto un po' di incertezza, diciamo così, un po' di incertezza.
10: Se hai mangiato male, non vedi l'ora di scrivere male del ristorante.
0: Esatto.
10: Se hai mangiato bene,
0: ti scordi di fare la recensione.
10: Cioè,
0: esatto.
10: Ecco, sei contento. No,
0: sì, appunto, sei contento, quindi... continui a pensare a quello che hai mangiato, ma ti scordi di, diciamo così, di farlo sapere a tutti.
10: Ma anche perché ritieni che sia la normalità. No, sì. Ma tornando, anche unendo gli due messaggi, cioè quindi questo e il giallo di fronte, la parte completamente opposta, che era il messaggio precedente, io ho cercato, per quanto mi riguardo, ma è una cosa personale, cioè in queste settimane, di leggere il meno possibile tutto quello che era opinione del momento, perché proprio essendo opinione del momento, quando non c'era la partita di calcio, poteva essere anche frutto di un momento personale di chi scrive sui social, di chi va in radio, di chi va in televisione, ma anche di chi scrive sul giornale comunque, che è una, che è una professione. Come? Ho cercato di immergermi il meno possibile su quello che era la marea dei mesi estivi del Bologna. Il Bologna ha cambiato tanto, perché quando cambi tutto l'attacco, per me l'attacco è il motore della squadra, è la trazione della squadra, l'ho sempre detto, cioè, belli e bravi i centrocampisti, importanti i difensori, forti i portieri, l'attacco è la trazione della squadra. E secondo me oggi parlare di un Bologna più forte, meno forte, quando non conosciamo le
0: avversarie, secondo me non ha senso.
10: E quando non conosciamo i nostri ancora,
0: esatto.
10: Non conosciamo i nostri ancora. E aggiungo una cosa: con questo calendario calendario dispari rispetto agli anni scorsi, dove eravamo abituati che dopo due giornate c'era già una pausa, tre al massimo, con questo ciclo di 5 partite e una pausa di 3 settimane, auguri Fra per le trasmissioni che farai.
0: Ma auguri anche a te, saremo insieme, sai, mal comune mezzo gaudio.
10: Adesso vediamo. No, allora, queste 5 partite costituiscono un ciclo, mentre prima 2 o 3 partite era vabbè, ma dai, è l'inizio del campionato, cosa vuoi che sia in 2 settimane. 5 partite costituiscono già un ciclo e costituiscono
0: che
10: già
0: ti fa
10: una direzione.
0: Sì, esatto, ti danno già un'idea almeno di
10: quindi
0: direzione.
10: Anche il calendario, cioè noi possiamo anche dire noi siamo fortissimi, oppure dire no, noi facciamo, non ci piacciamo. Cosa ci dice il calendario?
0: No, è vero.
10: Ad esempio, Bologna-Lazio è un'occasione adesso.
0: Per il Bologna in questo momento è una grandissima occasione. Enorme, lo dicevamo ieri, assolutamente vero. Sì, sì.
10: Cioè, adesso, raga, adesso, cioè, metterci anche lì adesso a dire no, la Lazio arriverà qua
0: arrabbiata, col sangue alla bocca, con la voglia.
10: No,
0: esatto, ha iniziato in una maniera che è atterrante,
10: si
0: da certi
10: negli
0: punti
10: occhi
0: di vista,
10: non sanno come si chiama,
0: esatto.
10: Cioè, quindi, volevamo un altro avversario, cioè, non ci va mai bene,
0: infatti.
10: La prima in casa con la Lazio,
0: è una grande occasione, questo sì.
10: Con questa Lazio
0: effettivamente
10: sarebbe colpevole, proprio perché lo sai, esatto, perché non è che è successo da ieri a oggi, cioè non è che la Lazio ha intossicazione alimentare a 10 giocatori fuori, no, lo sai da 2 mesi che hai la Lazio la prima partita. Io, se sono il Bologna, ci conto moltissimo a partire forte.
0: A partire forte subito, sì.
10: Cioè, se il Bologna non arriva preparato, poi pronto, largo le braccia, chiaro. Non preparato,
0: che è diverso. Preparato,
10: ecco, che il Bologna non mi arrivi smarrito.
0: No, esatto. che non mi arrivi come la Lazio è arrivata col Mantova, tutto qua.
10: Perfetto.
0: Esatto,
10: ecco,
0: esatto.
10: Cioè che il Bologna abbia lunedì un senso.
0: Infatti.
10: Poi la palla, palo, rigore parato, vabbè, il calcio.
0: Sì, sì, sì, sì,
10: però
0: sì.
10: Vorrei vedere una squadra che ha un senso e non ancora il cantiere aperto.
0: No, certo,
10: ma si
0: certo.
10: devono conoscere. Ragazza,
0: sì, sì, sì, insomma, infatti.
10: Il
0: allora,
10: campionato è finito il 24 maggio. Il campionato,
0: esatto, quindi, esatto. Leo, ti saluto con due messaggi. Uno è: mi mancate molto tu e Leo il pomeriggio, ma sono felice che siate stati in ferie, ci mancherebbe,
10: ma
0: però era importante dirvelo,
10: sì,
0: mamo,
10: sì.
0: Grazie. Abbiamo avuto anche
10: dico la fra di prendere meglio la mira e di smettere di mancare il nostro ascoltatore.
0: Esatto. E poi il basilico è una pianta che vive pochi mesi, non sopravvive mai a settembre. Potrebbero esserci analogie in caso con la pianta di basilico.
10: Esatto. Esattamente.
0: Leo,
10: non sono così d'accordo che tutti i basilici.
0: Ma in realtà noi ne avevamo una che è durata tantissimo.
10: Sì, quando l'ho portata a casa.
0: Ecco, vedi, esatto, a lasciarla sì, in radio. Quando... Alla fine vedi che è responsabilità tua, mica nostra.
10: Cioè nessuno ha pensato bene quando siete andati tutti via,
0: no.
10: Nessuno ha pensato,
0: no,
10: che il basilico,
0: no,
10: non si autonutrita,
0: no,
10: da solo.
0: No, abbiamo pensato che fosse cresciuto abbastanza e maturato abbastanza per autosostentarsi.
10: Sarebbe bellissimo convivere con chiunque di voi. Avete un senso dell'accudimento proprio.
0: Vero,
10: che...
0: incredibile. Leo, grazie mille. Ci risentiamo, sai, in settimana. Adesso ci mettiamo d'accordo.
10: Sai? No. Guarda che tu... Sai che ci risentiamo? No.
0: Beh, te lo dico adesso. Questo. Ci risentiremo. Che suona un po' come minaccia.
10: Suona a minaccia, sì, esatto,
0: esatto, esatto. Grazie Leo,
10: ciao,
0: buona
10: tutti,
0: giornata.
10: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Saluta Leo Vicari, velocissimi. Pausa e poi rientriamo.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9:05.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. Impressi nelle cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati. Accettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar è da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Dopo l'instabilità di ieri pomeriggio sera, oggi, martedì 18 agosto, torna fondamentalmente il bel tempo. Ci sono delle nubi mattutine, ma il tempo regge e le temperature massime sono calate un po' rispetto ai valori atroci di qualche giorno fa, ma comunque anche oggi raggiungeremo facilmente i 33-34 gradi, che ricordiamo sono comunque valori sopra la media del periodo. Non ci saranno precipitazioni, non ci saranno precipitazioni neanche domani e mercoledì, con temperature stabili che potrebbero toccare anche di nuovo i 35-36 gradi. Ci stiamo avvicinando ormai alla fine di agosto, ma basta un po' di sole, le temperature schizzano in alto. Poi probabilmente a partire da giovedì di nuovo un po' di instabilità, qualche altra pioggia e forse un leggero calo delle temperature, ma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
7: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
14: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Ma infatti io mi stavo chiedendo perché invece oggi non ci sono i Righeira.
4: Cioè, a me piaceva, ma era i Righieri. Vabbè, Righieri, vabbè, lasciamo stare, molto bene. Ben ritrovati a tutti nuovamente in studio, l'ora franca 9 e 10 in questo momento. Andiamo subito da un Leo all'altro, da Leo quello meno bravo a Leo quello bravo. Ciao Leo Bosello.
1: Non esageriamo, comunque non c'è più la sigla perché l'estate sta finendo.
4: L'estate, no? È finita, quindi... l'estate è finita, bisogna che la gente torni a lavorare. Sai che io ogni volta che torno dalle ferie mi sta molto, mi dà molto fastidio che ci sia della gente ancora in ferie. Cioè, per me torno io, devono tornare tutti, non vedo perché, voglio dire.
1: Sì, invece la città è ancora vuota.
4: Vuota,
1: come
4: completamente,
1: diceva,
4: completamente.
1: Come diceva Mina. Sì,
4: mamma mia, queste citazioni auliche incredibili. Mamma mia, sei tornato bene dall'estate comunque.
1: Beh, adesso,
4: e comunque agosto io lo definisco anche la domenica dell'anno.
1: Ah, ok. Perché okay, l'eterna domenica.
4: Esatto, perché hai presente la domenica che sai che il giorno dopo il weekend è finito, devi tornare al lavoro, quindi sei già in quel mood un po' di ecco, è l'ultimo giorno del weekend, domani devo tornare. E l'agosto, agosto è uguale. È l'ultimo mese estivo, perché poi da settembre ricomincia la routine fatta e finita, no?
1: Quindi certo,
4: è la domenica.
1: Ma ormai possiamo dire che si sta anche assottigliando questa sensazione di agosto, cioè ormai anche la prima settimana di agosto e l'ultima settimana di agosto non sono più come un agosto di un tempo.
4: No,
1: cioè,
4: è vero.
1: Un tempo probabilmente tutto agosto era deserto, adesso invece sono solo le due centrali.
4: Sì,
1: adesso
4: le due centrali, devo dire che esatto, c'è una Bologna veramente inedita. Perché è veramente vuota, un po' anni 80, invece la prima e l'ultima comincia un po' a ripopolarsi. Senti, invece il Bologna si sta popolando? Il Bologna, non Bologna.
1: Il Bologna si popolerà sicuramente di più domani pomeriggio, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti. Tedesco ha voluto dare 3 giorni e mezzo di fatto di riposo alla squadra. È stata anche una scelta probabilmente in virtù di quello che dicevamo ieri, che sicuramente si è letto anche nell'intervista che ieri ha fatto Ferguson, che è stata riportata da Ferguson al Corriere dello Sport, che è stata fatta negli scorsi giorni, ma che parlava di carichi molto importanti nella settimana tra Cambure e Pisa, e quindi insomma un momento, un periodo in cui il Bologna a inizio agosto ha spinto tanto, e quindi potrebbe anche essere che insomma un periodo di 2-3 giorni di stacco adesso, prima di cercare ovviamente un'ultima settimana di preparazione vista la partita, però che il fondo sia già stato messo e che adesso si cercherà un po' di smaltire e cercare di essere un po' più leggeri verso la gara con la Lazio, che comunque presenta mercoledì, giovedì, venerdì, sabato come 4 allenamenti pieni, domenica con la rifinitura, quindi un allenamento sicuramente un po' meno totale, meno completo, meno lungo, e poi lunedì la partita, quindi si popolerà di più domani, però vedo che lo stadio è comunque

0: fondamentalmente ormai anche nelle città europee fa caldo,
1: però
0: da qui a lunedì sembra che potrebbe, a parte oggi e domani, con temperature ancora un po' alte, cioè lunedì potrebbe non essere caldissimo, ecco, potrebbe essere tutto sommato accettabile.
1: Siete al mare, siete al mare sotto l'ombrellone, pioverà.
0: Esatto.
1: Hai capito, quindi, Ronzulli? Pioverà, tu che sei in ferie. Esatto. Andiamo sul Bologna. Leo Giovanni che dice: campagna acquisti unicamente finalizzata alle plusvalenze e rientri. Vi rendete conto che difese e centrocampo abbiamo almeno ora? Dovreste essere meno buonisti. Un bel messaggio abbastanza sferzante, sì, abbastanza pessimista, abbastanza non soddisfatto di quello che evidentemente ha visto fino ad ora nel Bologna. Io, guarda Leo, nel farti rispondere ovviamente a Giovanni, al suo messaggio, più che forse la difesa, su cui abbiamo parlato tanto, abbiamo, sapendo che Lucumi sarebbe andato via, comunque abbiamo detto anche tante volte che aveva un senso per il Bologna pensare di credere negli acquisti fatti l'anno scorso in difesa, cioè Egge, Melland, Vitic, non è che rimanevi completamente sguarnito. Poi è chiaro che non avevi più due figure come Beukemai e Lucumi, ma i Beukemai e Lucumi non li trovi tutti gli anni, diciamo così. Quello che un po' mi dà incertezza è proprio il centrocampo, devo essere sincera. Ti faccio rispondere a tutto.
0: No, ci sta, perché davanti alla difesa comunque la scelta in questo momento a pari e patta è fuori Freuler, dentro la Zuzi, perché questa è la scelta al momento nelle gerarchie del centrocampo, è questa. Poi possiamo dire che l'altro cambiamento è fuori uno tra Fabian Somm, ecco, per dire, quelli che sono stati centrocampisti dell'anno scorso, e dentro Amondarain, quindi è questa un po' la sostituzione tra quelli che erano i centrocampisti dell'anno scorso e quello che sembra essere il centrocampo di adesso. Quindi diciamo che il cambio a livello di leadership, di giocatore che viene a mancare, che è Remo, c'è l'aggiunta di un giocatore che abbiamo apprezzato il primo anno, però come alternativa, come carta pescata un po' dal mazzo nei momenti anche un po' in cui non te l'aspettavi, ovvero la Zuzi, la Thiago Motta, che però non era il titolare del centrocampo, ma poteva essere quell'aggiunta di imprevedibilità, di fisicità e anche di inserimento, di voglia che ha fatto molto bene in quell'anno, ma non da titolare. E poi successivamente, nelle ultime due stagioni, vari prestiti, nell'ultima in Francia, diversi infortuni, e l'anno prima insomma un'operazione alla schiena, ce lo ricordiamo, piuttosto complicata, e tanta assenza dal campo. Quindi certamente serve che il Bologna trovi nuove certezze, e sicuramente passa da un giocatore che certezza lo è stato a livello proprio assoluto, come non mai a centrocampo negli ultimi tre anni, a uno che speriamo lo possa diventare. Al momento la scelta sembra essere questa, quindi sì, ci sta. Io comunque in difesa spero che si alzerà il livello di Elland e che riuscirà a fare passi in avanti, perché comunque la perdita è importantissima, cioè sì. Il Bologna fa questa scelta di puntare su tre difensori centrali che ha acquistato negli ultimi 12 mesi, perché Eggem è arrivato ad agosto, Vitic è arrivato a luglio dell'anno scorso,
1: Elland a gennaio,
0: e Elland può essere anche un po' un investimento voluto anche soprattutto per anticipare un processo di ambientamento di un difensore centrale che appunto adesso si trova a fare il titolare, con l'uscita di Lucumi. Quindi c'è stata anche questa scelta dietro, ce la ricordiamo che il Bologna la fece già con Castro l'anno in cui andò via Zirkzee, e il livello era ampio anche quell'estate, cioè andò via un attaccante fortissimo e arrivò uno che doveva farsi, e Elland sembra essere un po' questo. Anche lì certamente mi dà ancora la necessità di cercarle queste certezze, quindi sì, su questo non è che c'è da essere buonisti, sono due incognite, ma lo sappiamo.
1: Sì.
0: Poi la questione delle plusvalenze è una questione che però non c'è tanto da essere buonisti o no, sappiamo come va. Cioè non è una novità, non è quest'anno.
1: No, esatto, cioè siamo, è anni che...

0: Sì, ci fanno sapere che comunque il Bologna, che non è un bacino e un club al pari di altri grandi, più grandi club della Serie A, per forza deve cercare anche una politica di autosostentamento, perché è difficile in un club come il Bologna avere un proprietario che pur facoltoso abbia voglia veramente di metterci sempre tanto di tasca sua. Quindi
1: No, ma questo è poi un qualcosa che abbiamo saputo da anni e anni e anni che il Bologna ha sempre ricercato tra ricavi e costi, con costi che sono per decine e decine e decine di milioni superiori ai ricavi e che quindi la politica del club è questa. Ci sono club che ripianano e che preferiscono andare ogni anno a mettere decine di milioni di euro per ripianare questo deficit che c'è. Tra costi e ricavi, il Bologna ha questa politica,
0: Sì.
1: una politica che comunque in passato ha pagato, è riuscita comunque il Bologna a portare a casa quello che era risultati incredibili. A volte ci si può riuscire, a volte è più complicato. E al momento, sì, al momento la campagna di questi trasferimenti dice che siamo oltre i 40 con il più segnato davanti, quindi è così, ma il bilancio tra i ricavi e i costi vede una differenza di circa 35-40 milioni, quindi cioè, Bologna non metterà nulla in tasca e semplicemente andrà a equilibrare con queste plusvalenze quello che è un bilancio che parte in negativo. Quindi è questa la volontà, non contando che poi comunque Piccoli è fondamentalmente un obbligo di riscatto e entro il 30, cioè va pagato il 30 di giugno, nel caso ovviamente lo diventerà e quindi è una cifra che comunque va messa a bilancio e quindi poi si abbasserà anche questo più qua. Però sì, adesso abbiamo delle incertezze sicuramente tra difesa e centrocampo, poi nel
0: Sì,
1: corso della stagione, solo nel corso della stagione,
0: riusciremo a
1: sapremo
0: capire
1: se poi
0: meglio, esatto.
1: se le scelte fatte sono state insomma quantomeno valide o no.
0: Leo, nel salutarti ti informo che a Berlino ci sono 14 gradi ora, quindi abbiamo detto ho detto una panzana
1: No,
0: incredibile. Non
1: vabbè.
0: fa così, non fa così freddo,
1: Si
0: ma
1: sta molto
0: insomma,
1: bene, si sta molto
0: 14
1: bene.
0: gradi direi che è abbastanza. Esatto, di solito noi ce li abbiamo verso novembre qua, 14 gradi. Detto
1: Li
0: questo,
1: stiamo sognando adesso.
0: esatto. Ma poi chiedono: ma Leo è tornato da Londra un po' cambiato, come dice Caparezza, e poi chiedono meglio Birmingham o Brighton. Mi azzarderei a dire
1: Beh, vabbè,
0: Brighton
1: non c'è
0: se non altro,
1: partita.
0: beh, se non altro
1: Non c'è
0: perché
1: partita. Io
0: cambi.
1: Birmingham, cioè. Con Birmingham, vabbè, a parte che poi a Birmingham in 3 volte non abbiamo segnato neanche un gol, quindi
0: Quindi
1: sì,
0: basta.
1: bella atmosfera, però sinceramente, ecco, dai,
0: Anche
1: ci
0: basta.
1: sono cose anche con ricordi migliori, però
0: Esatto.
1: sì, cioè, meglio di Birmingham c'è tanto, c'è
0: E
1: tantissimo,
0: poi
1: però
0: te lo leggo adesso, ma ci ricordiamo di farla domani perché abbiamo più tempo.
1: vabbè.
0: Questo ascoltatore ti chiede un'analisi tecnica sulla spiaggia di Brighton.
1: Ma è con dei sassi, quindi non
0: Sassi.
1: sabbia, e poi è mare che io ho visto un po' ingrossato, ecco, abbastanza comunque, nonostante sia mare della Manica, però poi dopo non so dirti perché non è che ci sono andato troppo
0: Vabbè,
1: spesso.
0: domani approfondiamo, infatti, ecco,
1: Tanti
0: allora
1: gabbiani,
0: fatti un po' di
1: fatta
0: studi oggi pomeriggio, vai un po' a vedere la
1: sapere.
0: geografia, la fauna, la flora, eccetera, domani
1: Ah,
0: approfondiamo.
1: quella me la ricordo, però sì, diciamo che sul mare sai che poi non vado troppo spesso, non mi piace il
0: No,
1: caldo.
0: tu sei uno di quelli con la pelle di porcellana che non
1: Esatto,
0: s'abbronza. Sì, esatto. Leo, ci risentiamo domani,
1: a
0: grazie.
1: domani, un
0: Ciao.
1: abbraccio,
0: Ciao, ciao, ciao,
1: buona giornata.
0: ciao. Un saluto a Leo Bosello che risentiamo ovviamente domani. Pausa e tra poco torniamo.
2: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summerville!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Continua fino al 31 agosto da Sorcia e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorcia e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorcia e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in studio, allora Franca 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, e Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo.
18: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, allora come la va?
18: Bene, bene, grazie.
0: Sei ancora in ferie? Sei tornato? Abile, arruolabile?
18: No, io sono diciamo nel mio buon ritiro estivo di Rido di Savio.
0: Mi sembra
18: come
0: giusto.
18: Come se fossi a casa.
0: Quindi, mi sembra giusto, mi sembra
18: faccio,
0: giusto.
18: Diciamo che trasferisco, fino a quando non riapre SDB, diciamo, la mia residenza estiva qui. Però diciamo è mezzo lavoro e mezzo canto.
0: Mi pare giusto. Ascolta, caro Pippo, da quello che io sono tornata ieri, no, un po' in radio a Bologna, ho cominciato a risentire anche i nostri ascoltatori con i messaggi, le varie opinioni su questo mercato del Bologna, sulle uscite amichevoli del Bologna, sul classico calcio d'agosto, quindi bisogna sempre, lo sappiamo, prenderlo con le pinze, eccetera eccetera, non da tutti, ma un po' di, più che pessimismo, un po' di incertezza su questo Bologna.
18: Ma guarda, io che non ho diciamo, ahimè, solamente qualche annetto, ma ne ho ben quasi 35 di Bologna. Ci siamo parlati anche quando eravamo a Valles con Massimo Vitali, quindi ne abbiamo viste veramente tante. Credo che siamo forse quelli più anzianotti in attività, che hanno fatto tanti ritiri e tante partite. No, la prendo larga, no, perché voglio fare un marcordo malinconico.
0: Vai pure, guarda, li accettiamo tutti in queste mattinate.
18: No, voglio raccontare tutte le tappe, tutte le situazioni. e in questo periodo qui ho anche letto molte dichiarazioni di De Rossi. Mi sono piaciute, tra le altre che ho letto, guardando anche molte partite di calcio, anche la Coppa Italia, e quello che dice De Rossi è bellissimo. Dice: ho sempre odiato le amichevoli estive perché comunque se le batti le squadre più piccole hai fatto il tuo, se invece perdi sei una squadra scarsa. Noi dobbiamo tener conto di una cosa: quest'anno il Bologna, parto da questo, ha fatto una grande rivoluzione, non una piccola, una grande rivoluzione, scegliendo addirittura di esporsi a più o meno mezze figurette, non giocando con le cosiddette squadre, uso un termine arcaico, materasso.
0: Sì, è vero.
18: Mi spiego meglio: non sei andato a giocare con i ragazzi dell'eccellenza, i rappresentativi della montagna, hai scelto subito di tenere l'asticella molto alta.
0: È vero.
18: Ok? E la asticella molto alta, quando tu sei un cantiere aperto, quando sei work in progress, quando sei una squadra come il Bologna e come tante altre, che vende, che compra, che deve sistemare, che deve metabolizzare un nuovo allenatore, può succedere che tu faccia un precampionato come quello che hai fatto, senza nulla togliere però a quello che il Bologna ha fatto. E qui la memoria è cortissima, anzi hanno, perché io no, i tifosi, del fatto che il Bologna, solamente come annata del piffero dell'anno scorso, come è stata definita da qualcuno, dove tu nell'annata del piffero comunque sei stata nelle otto dell'Europa League, hai fatto una finale a Riyadh e sei arrivato ottavo e stai comodamente seduto in panciolle a guardare gli altri che giocano la Coppa Italia a Ferragosto
0: e che escono.
18: È che ti sei dimenticato anche questo. Quindi quando tutti adesso andiamo giù come un piombo, vendiamo tutti, un disastro, è la fine del mondo, Armageddon, i meteoriti, eccetera eccetera, dobbiamo tener conto di tutto questo, ok? Che il Bologna, sì, comunque prendendo uno come Sartori, ha detto: fai così con Sartori, fai così, lo ha fatto a Chievo, lo ha fatto a Bergamo, fai così, compri vendi, basta, fine.
0: Allora, è tutto...
18: c'è di più, c'è un'altra cosa quest'anno, che hai preso un allenatore rivoluzionario, visionario, molto moderno, molto particolare nel suo modulo e nelle sue spiegazioni.
0: È inedito in Serie A.
18: È inedito in Serie A, che sicuramente avrà necessità di avere un po' di pazienza.
0: Allora, tutto vero, vado con questo messaggio che dice: io non sono assolutamente mai goduto, poi a me non piace la parola mai goduto, ma va bene. Anzi, però, secondo me, quest'anno abbiamo un po' troppe incognite. Allora, un po' di incognite effettivamente le vedo anch'io, nel senso che credo sia normale avere delle incognite. Per esempio, è il primo anno che tu sei senza anche Lucumi. Noi negli ultimi tre anni eravamo abituati ad avere in difesa prima che mai Lucumi, poi comunque Lucumi, cioè avevamo delle certezze. Tu oggi effettivamente, per esempio in difesa, forse hai effettivamente un po' di incognite. Cioè è chiaro che il Bologna stesso crede tanto negli investimenti fatti negli ultimi 12 mesi, quindi Egge, Melland, Vitic e così via, però effettivamente in questo momento possono essere sicuramente un po' di incognite. E un'altra cosa che non mi sta, devo dire la verità, convincendo appieno, e spero che possa cambiare Tedesco nel vedere che forse non è una soluzione giustissima, poi non lo so, è Bernardeschi Mezzala. Ti porto su questi due argomenti.
18: Beh, sì, sicuramente Bernardeschi Mezzala sta facendo fatica. Io ho visto tutte le partite del Bologna tranne quella col Pisa, che è stata oscurata, e tutte le altre ho viste, e sicuramente Bernardeschi gli fa molta fatica. Dietro il caro vecchio Lucumi, che ogni tanto faceva delle lucumate, termine da me coniato,
0: sì,
18: quindi
0: sì.
18: Ogni tanto lo volevi bonariamente strangolare, però noi abbiamo avuto una difesa che a un certo momento aveva bocche ma Lucumi Calafiori, cioè così, ecco, stava a San Dio.
0: Esatto.
18: Ecco, quindi era abbastanza fortina, infatti poi hai fatto della Champions, sei poi arrivato quinto, non a caso. È vero, ci sono tante incognite, tante scommesse quest'anno, però siamo fiduciosi, dobbiamo esserlo, e se io dovessi giudicare quello che ho visto fino adesso, direi sinceramente mamma mia. Ma non la cazzo degli Abba, ok, però io mi ricordo, e qui mi allaccio a quello che ho detto all'inizio, quando arrivò anche qua a Bologna Manfredi, quando arrivarono qui degli allenatori non noti, cosa successe, lo scetticismo, eccetera eccetera. Quindi una sola cosa è sovrana, è il campo. Tu lunedì sera, quando giocherai con la Lazio, che sta abbondantemente peggio di noi, però poi attenzione, perché poi c'è l'orgoglio anche dei grandi giocatori, dei grandi campioni, che non ci stanno a perdere, certo. Macchiani e compagni non credo che vogliano esporsi un'altra figuretta, però ripeto, il campo è sovrano, perché se tu poi vinci, se tu poi fai una buona prestazione, e la buona prestazione per me, ripeto, è vincere, perché devi vincere la prima in casa, devi dare un messaggio, sì, però abbiamo giocato bene, non me ne frega un tubo,
0: vuoi vincere, esatto,
18: devi vincere. E allora dopo magari, sai, però tu quest'anno, è vero quello che dicevi, purtroppo non avrai Castro, non avrai Lucumi e non avrai Remo Freuler. E credo che tu potrai trovare un simile Lucumi, potrai trovare una punta, e già ne hai prese, però farai molta fatica, secondo me, a trovare un giocatore come Remo. Troverai dei simili Remo, ma uno come lui non c'è, la fabbrica è chiusa.
0: Dall'intervista di Ferguson ha detto che eventualmente a lui piace molto fare il numero 8, quindi alla Freuler, diciamo così. E bisogna vedere, e se è del secondo anno che lo diciamo, se torna al Ferguson di un certo tipo.
18: Ah sì sì, certo, anche a me piacerebbe andare a Sanremo, ma non so cantare. No.
0: Fai il fioretto di quest'anno, se andiamo in Europa cerchi di andare a Sanremo a cantare.
18: No, a Sanremo io sono andato tante volte nel backstage con l'agenzia pubblicitaria, quindi è un mondo che ho conosciuto da dietro le quinte, e anche nelle feste che ci sono dietro, eccetera, c'è una gamba di matti scatenati.
0: I festini bilaterali, come diceva Elettra Lamborghini.
18: No, ma i miei erano molto più age, molto più vintage. Sono stato l'anno che io ho preso l'ascensore con Vecchioni e con Patti Bravo.
0: Pensa a te.
18: Però per dire, cioè, però Ferguson, cioè, può fare sicuramente il geometra di centrocampo, però non può avere la
0: le
18: visione
0: caratteristiche
18: laterale
0: di Freuler.
18: Sì, no, assolutamente. Anche se lo scozzese, quando è stato bene, è stato un giocatore, sì, eccezionale.
0: Manca qualcosa secondo te a centrocampo? Cioè il Bologna, sì, vuole fare, sì, qualcos'altro a centrocampo,
18: sì,
0: secondo te?
18: Un giocatore,
0: no,
18: con del fosforo, un giocatore con intelligenza tattica, un giocatore dell'ultimo passaggio, un giocatore che prenda per mano il centrocampo. È vero che questo lo può fare Ferguson, ci mancherebbe, però io un giocatorino lì in mezzo lo prenderei.
0: Vado un po' su messaggi. Rob dice: si parlava prima con Leo del partire forte di una Lazio molto indietro. Non mi sembra che il Bologna però abbia fatto un bel precampionato, e lo vedo ancora in costruzione con la novità Berna centrocampo, che non mi convince. Comunque è tutta da scoprire. Allora, su Berna centrocampo, che non ci convince appieno, l'abbiamo detto, vedremo come andrà avanti e tutto. Poi sì, con Leo parlavamo del cercare di partire forte subito in campionato. Pippo, anche a fronte di una Lazio, che è vero che magari noi in questo momento abbiamo ancora delle incertezze, che nel precampionato del Bologna sicuramente non abbiamo visto delle robe scintillanti, e quindi giustamente un po' di dubbi è anche magari lecito averli, però dall'altra parte io guardo dall'altra parte, l'altra sponda del ponte, e c'è una Lazio che ha preso una scoppolona, eliminata dal Mantova subito al primo turno di Coppa Italia, e una Lazio che ogni anno mi sembra che i suoi problemi si acuiscano sempre di più. Quindi per me rimane una grande occasione per il Bologna lunedì.
18: No, per quello ho detto che il Bologna deve vincere lunedì, assolutamente. No, è una Lazio che mi ricorda un po' il Bologna quando veniva battuto dalla Ternana o dalla Cittadella in Coppa Italia, perché ci siamo dimenticati tra i vari deliri estivi che ci sono anche queste cosettine qua, che non erano simpaticissime, io me le ricordo bene.
0: Sì, è vero.
18: Questa Coppa Italia è così.
0: Poi le prime 5 partite sono contro 5 squadre che hanno cambiato allenatore. Siamo tutti nella stessa barca, in sostanza.
18: Più o meno sì, però noi abbiamo un allenatore che non ha mai allenato in Italia.
0: Sì, che ha qualcosina in più, esatto.
18: Esatto, che è ancora un pochino più incognita, volendo.
0: Senti, secondo te Rowe e Cambiaghi rimangono? Perché su Cambiaghi adesso oggi Di Marzio era uscito con l'interesse del Betis su Cambiaghi. Io credo sia semplicemente un interesse, non so se effettivamente possa svilupparsi in qualcosa di concreto. E su Rowe, che c'è un po' anche tanta la paura che possa eventualmente andare via Rowe, anche se per come ci ha abituato in realtà questa società, che ha già fatto le due cessioni di figure importanti di questo Bologna, quindi non mi vedo un Bologna che va a cedere anche Rowe, devo essere sincera.
18: No, neanche io me lo vedo, sarebbe un colpo basso questo, non un colpo di mercato, sarebbe, cioè, poi magari c'è un'offerta scioccante per Cambiaghi, ma Rowe mi sembra bello tranquillo qua, a meno che non, ripeto, non arrivi, mi credo ci sia un accordo con Rowe come c'era con Lucumi, cioè quest'anno stai qua, poi vediamo l'anno prossimo.
0: Ricky che dice: ho letto che il Milan fa fuori Ricci, quello secondo me sarebbe un bel colpo in mezzo. Ti piacerebbe Ricci dal Milan?
18: Non è male, non è male. Beh, il Milan ne ha di esuberi, eh?
0: Sì. Vediamo se riesce a toppare il terzo anno di fila o se quest'anno riesce a fare meglio il Milan.
18: No, beh, io me lo auguro, però mi sembra un bel guazzabuglio di dirigenti, di cose. Mi sembra una squadra bella in alto mare, ecco.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Pippo, io ci risentiamo in questi giorni, ovviamente ho la scaletta di Dario, quindi io faccio quello che mi è stato detto di fare.
18: Assolutamente sì, io so anch'io la scaletta di Dario, quindi
0: io ti disturbo anche se sei in ferie, io ti disturbo, ti chiamo.
18: No, ma io sono disturbabilissimo, guardo partite, faccio, mi alleno.
0: Molto bene, molto.
18: Sì,
0: i tuoi allenamenti li vedo, non molli un centimetro,
18: No, non molli un centimetro, poi adesso sono scoiato, sono 83 kg.
0: Mamma mia. Vabbè, non dico niente, perché sto facendo il paragone con me, non dico niente.
18: Beh, adesso sto cucinando, stamattina stavo cucinando.
0: Cosa
18: pasta al pesto.
0: Per buona!
18: Pasta al pesto fredda, stamattina stavo cucinando questa, pesto senza aglio.
0: Io la mia condizione fisica invece di quest'estate sai qual è? Mi sono infortunata giocando a racchettoni.
18: È impossibile.
0: Ti giuro. Sono andata al pronto soccorso perché avevo paura mi fosse uscita la spalla.
18: Addirittura.
0: E sono stata
18: preso solo un colpo, quello della spalla.
0: Esatto. E sono stata 5 giorni con il braccio immobilizzato a prendere antinfiammatori per già aver giocato a racchettoni, Filippo, ti dico solo questo.
18: Beh, strano, perché ogni tanto vedevo delle storie che ti allenavi in passato.
0: Ma io non so perché. Si vede che dopo un po' che non faccio niente, il mio corpo appena ricomincia a fare qualcosa mi dice
18: però,
0: no.
18: Come tu ben sai, il primo allenamento inizia a tavola,
0: È vero. È vero, effettivamente. No, non ho mangiato molto bene in queste ferie. Vabbè, allora vuoi dire che
18: ma
0: sia quello
18: dai punti di vista, magari uno ha mangiato benissimo, cioè,
0: no, ma io guarda, sono stata soddisfattissima di quello che ho mangiato. Forse è quello il problema, che di solito in dieta non si è troppo soddisfatti.
18: No, dieta mangia ninta.
0: Pippo, ci risentiamo i prossimi giorni, grazie.
18: Ciao a tutti.
0: Ciao. Un saluto a Filippo Cotti, che risentiamo ovviamente qui all'Ora Franca nei prossimi giorni. Pausa, poi ultima parte insieme.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
22: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
23: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
24: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
23: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
23: www.sorcevannini.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ultima parte da passare insieme di questa ora franca in versione short ancora per questa settimana, insieme fino alle 10, poi sarà il turno di Manfredi Campione dal deserto fino a mezzogiorno a tenervi compagnia e poi la prossima settimana invece torna il nostro palinsesto assolutamente completo di tutti quanti. Andiamo, la passiamo insieme questa ultima parte dell'ora franca con i vostri messaggi al 366 402 4022. Saluto l'amico che mi manda una foto di un bancone di un bar pieno di brioche, bomboloni, non so bene cosa, e mi dice: indovina dove sono. Non lo so, al sud forse. La dimensione delle brioche mi sembra quella del sud, che sono enormi, buonissime, bellissime, una roba da commozione più o meno, però non potrei sapere, non potrei immaginarmi il luogo esatto. Tommy, ciao Francesca, ti chiedo un favore, convinci Saputo a comprare un bel difensore di sostanza, altrimenti poi vado in ansia. Faccio PEC. Battute a parte, secondo me ne abbiamo proprio bisogno. Per me Bernardeschi e Zala la fase difensiva non la regge. Tommy, allora intanto dopo, appena finisco la trasmissione, mi adopero per mandare una PEC a Joy e dirgli di non farti venire troppa ansia. Detto questo, sono abbastanza d'accordo, nel senso che in realtà come difensore di sostanza è chiaro che se dovesse arrivare un difensore di sostanza non è che sarei scontenta, però trovo forse un po' più capibile, logico, che il Bologna possa anche pensare, anche nel momento in cui ha dato via Lukumi, di credere sugli investimenti, come dicevamo prima, no? Di credere sugli investimenti fatti, quindi su chi hai già in rosa: Egg, Melland, Vitic, nella speranza che migliori, ed eventualmente di mettere dentro un altro difensore. Però è difficile andare a mettere dentro un altro difensore del livello di Lukumi, e quindi mettere dentro un altro difensore che anch'esso possa eventualmente crescere e dare il suo contributo. Su Bernardeschi, Tommy, mi trovi molto d'accordo, cioè a me è una cosa che sta rendendo molto molto perplessa. Mi sembra che il Bologna con Bernardeschi mezzala perda qualcosa, sia per la qualità di Bernardeschi eventuale magari proprio in avanti, e sì anche proprio perché mi pare che vada molto in difficoltà anche nella fase difensiva, che vada in difficoltà anche il filtro che può fare il centrocampo in difesa. Secondo me fino ad oggi non ha dato grandi riscontri e grandi risultati Bernardeschi a mezzala. Poi ripeto, fortunatamente tra l'altro scusate, non sono io l'allenatore del Bologna, quindi Stefano che dice: se esce Cambiaghi si riporta Bernardeschi all'ala e si prende un incontrista al centro. Ah beh sì, se esce un esterno a quel punto hai Bernardeschi che deve tornare, no? nel suo ruolo. Però ribadisco, Cambiaghi oggi è uscito l'interesse del Betis. Poi se riesco anche a non affogarmi magari su Cambiaghi, non ci sono trattative di sorta da questo punto di vista. Va bene, cambiato casa a gennaio, 4 mesi per dirmi che il trasloco del wifi non era possibile. Questo era l'argomento che avevamo un po' tirato fuori di protesta con Leo Vicari. Buongiorno Francesca, non credo che la Lazio si sia messa molto male. L'ossatura è quella dello scorso anno, lunedì sarà durissima. Ciao Nicola. Allora, che comunque la partita non sia una passeggiata, ragazzi, nessuna partita può essere una passeggiata, no? in Serie A, e se si scende in campo pensando che un match possa essere facile e veloce da passare, secondo me proprio si parte con il piede sbagliato, completamente sbagliato, ok? Però ragazzi, la Lazio è in grande difficoltà in questo momento, ma non soltanto per questioni di giocatori, al netto che sì, può aver lasciato l'ossatura anche dell'anno scorso a giocatori validi, a giocatori sicuramente di qualità, però è tutto un contesto che già l'anno scorso e evidentemente anche adesso, ma già da un po' di tempo, sta facendo un po' gnicchiare la Lazio. Quindi secondo me, soprattutto dopo la scoppola presa dalla Lazio contro il Mantova, uscita immediatamente dalla Coppa Italia, per me lunedì con il Bologna ha una grande occasione. Poi è una partita che parte da 0-0, sarà sicuramente una partita comunque non semplice, complicata, su cui stare attenti, ci mancherebbe altro, non è una passeggiata, non sarà semplice, ma è un'occasione, è una possibile occasione da parte del Bologna, questo ragazzi sì, perché appunto la Lazio un po' in difficoltà io la vedo, ragazzi, al di là della qualità della rosa, io vedo una Lazio in difficoltà. Secondo me Gattuso ha accettato panchine che non voleva nessuno, per esempio Motta non l'avrebbe mai fatto. Allora, vero, sicuramente Motta, per come è fatto, non avrebbe accettato panchine magari così tanto pericolanti o che effettivamente potevano essere più un camminare sull'orlo del precipizio piuttosto che altro. Secondo me ci vuole magari un po' di equilibrio tra le due cose, cioè Gattuso, lo dicevamo prima con Leo Vicari, un po' come Di Francesco ha fatto, per troppa forse paura di finire nella lista dei dimenticati, ha accettato forse un po' troppe cose che non gli hanno dato poi non gli avrebbero dato quella spinta professionale, anzi forse gli avrebbero recato un po' più di difficoltà da questo punto di vista. Poi c'è tutto un campionato da giocare, c'è tutto un campionato su cui vedere Gattuso con la Lazio, quindi non si può sicuramente dare un giudizio definitivo in questo momento per nessuno, come non per il Bologna anche neanche per le altre. Secondo me il Bologna deve puntare sulla Coppa Italia, ha un tabellone favorevole per arrivare in fondo, tutte le partite vanno giocate naturalmente, ma con l'eliminazione della Lazio siamo stati agevolati. Ho visto ieri Palermo-Lecce, mi hanno fatto una grande impressione entrambe, una in positivo e una in negativo. È il calcio d'agosto, ma qualche indicazione si può già dedurre. No, beh, certo, è calcio d'agosto che non è mai probante definitivamente, ok? Non ti dà mai la possibilità di avere un giudizio definitivo, e questo assolutamente sì. Qualche indicazione sicuramente te la dà, qualche riflessione da fare sicuramente te la dà, e come detto l'eliminazione della Lazio anche proprio per il Bologna per quanto riguarda la Coppa Italia è sicuramente anche un'occasione per il Bologna, sono molto d'accordo. Tu il turno in cui inizierai ad entrare in Coppa Italia sarà contro o Mantova o Palermo, quindi puoi benissimo fare bene, puoi assolutamente fare bene. Ci mancherebbe altro, quindi è comunque anche questa una grande occasione per il Bologna. Buongiorno, sembra che Berna mezzala non sia andato benissimo, secondo voi quale può essere il miglior assetto per integrarsi anche con Orsolini? Ragazzi, cioè, per me l'assetto per integrarsi con Orsolini a Bernardeschi è lasciarli tutti e due nel loro ruolo. Cioè, allora, se l'idea e l'intenzione è quella assolutamente che si vuole utilizzare sia Orsolini che Bernardeschi in campo contemporaneamente, secondo me a quel punto il ruolo di Bernardeschi può essere più che mezzala trequartista, ok? Se proprio a tutti i costi tu devi avere Orsolini e Bernardeschi entrambi in campo. Ma secondo me, io però non ci vedo niente di lesa maestà o di mancanza di rispetto nei confronti nell'uno o nell'altro, avere un dualismo su quella fascia con due giocatori di grandissima qualità come Orsolini e Bernardeschi. Poi è vero che nell'anno in cui non hai il doppio impegno, non hai le coppe, è sempre più difficile, no? Magari far giocare tanto l'uno e l'altro. Però ragazzi, è il calcio, sono le rose, cioè bisogna anche secondo me un po' accettare di non essere sempre gli unici a dover necessariamente giocare in un ruolo. Sono più armi che tu hai nel tuo arsenale, è quello. Per me è così. L'anno scorso con la Lazio abbiamo pareggiato all'Olimpico, a dicembre in casa abbiamo perso sia in campionato che in Coppa Italia. Speriamo bene, ma non mi fido. Manu da Bologna. No, ma fidarsi mai. Cioè, fidarsi e avere la certezza che quest'anno la Lazio la batteremo facile? Assolutamente no, questo no. Però sicuramente è una Lazio che non è partita bene, che è partita con le solite difficoltà che non ha risolto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso poi ha fatto bene con noi appunto in Coppa Italia eccetera, ma le sue difficoltà le ha avute comunque. Quest'anno è stata subito eliminata dalla Coppa Italia, quindi incontrandola noi proprio alla prima di campionato, subito dopo lo schiaffone sportivo da parte del Mantova, per me in questo momento lunedì per il Bologna sinceramente può essere un'occasione ghiotta per il Bologna. Massimo, secondo te Ro potrebbe essere in bilico in caso di una richiesta importante di un club inglese? Dipende dall'importanza. Cioè, è quello che dicevo anche un po' ieri. Il Bologna, io non credo assolutamente che dopo la cessione di Castro e la cessione di Lukumi, che sono state due cessioni molto importanti, abbia l'intenzione di cedere anche un terzo importante come Ro. Ok, non credo. Credo che, come dicevamo anche prima con Pippo, che il Bologna sia assolutamente fermo ed intenzionato a tenerlo almeno un altro anno. È chiaro, ragazzi, che nel mercato, se ti arriva dalla Premier League un'offerta, faccio per dire, di 50 milioni per Rowe, cosa fai? La rifiuti? Non lo so. Perché, ma questo non vale solo per Ro, vale per chiunque. Cioè, se arriva un'offerta di un certo tipo, è difficile poi andare effettivamente a rifiutare. Però si parla di sedi, ma non di certezze. E poi, ciao Francesca, ho incontrato Berna l'altra sera e ha detto che è contento del modulo di Tedesco. No, ma ci mancherebbe, infatti ripeto, meno male che non sono io l'allenatore del Bologna ed è Domenico Tedesco, anche perché se ha scelto Domenico Tedesco di fare queste prove con Bernardeschi a mezzala, avrà una sua logica, avrà le sue idee, sicuramente. E infatti prima ho detto anche che magari è proprio soltanto questione di continuare a lavorarci un po' e di farlo abituare al ruolo, di farlo abituare alle dinamiche, di farlo entrare sempre più in condizione, cioè può essere assolutamente un discorso del genere. Io infatti ho detto che fino ad oggi non mi sta convincendo appieno Bernardeschi per quello che ho visto, ma per quello che ho visto. Poi bisogna vedere esatto se è contento il ragazzo, come si sta trovando, se ha voglia di lavorare su questo cambio magari di un po' di cambio di ruolo. E queste sono tutte cose che impattano, no? In tutto quello che sarà la scelta. Cristian, ho fiducia e sempre ne avrò, ma a mente fredda in due anni abbiamo smembrato la difesa, prima Calafiori, poi Boekema e ora Lukumi, da un po' fastidio. Comunque forza Bologna. No, ma vi capisco, cioè lo capisco che possa dispiacere e dare fastidio il fatto di aver visto andare via giocatori ogni anno come Lukumi, come Calafiori, come Boekema, come Lukumi. Però è il modo di fare calcio del Bologna, che è una squadra che si deve autosostentare, che è una squadra che prende dei giocatori magari giovani da valorizzare, che crescono, che esplodono, con cui puoi fare effettivamente qualche plusvalenza che ti dà la possibilità poi di reinvestire. È una progettualità quella, lo sappiamo, sinceramente è così. Poi capisco che a livello di tifoso possa dispiacere, possa dare fastidio di aver perso comunque, sì. Se noi guardiamo Calafiori, Boekema e Lukumi, abbiamo in difesa abbiamo venduto tre giocatori che è molto difficile andare a ritrovare di quella qualità, con quella personalità e tutto quanto. Questo è assolutamente vero. Matthew che dice: la mia considerazione è Elland Eggem, secondo me potenzialmente dei grandi. Sì, sono d'accordo. Però in difesa, se uno dei due si prende un raffreddore, gioca Vitic. Qua è purtroppo ancora un'incognita. Poi il ruolo di terzino destro, Zortea forse qualche limite, Holm ha dei limiti fisici. Per tutto questo prenderei un difensore che può giocare centrale e terzino destro, per dire. Tomiyasu è appena andato al Crystal Palace da svincolato, la butto lì, volevo fare queste considerazioni. Allora, su Tomiyasu non mi ci addentro io, Tomiyasu forse non l'avrei richiamato eccetera. Sul resto sono abbastanza d'accordo con te, cioè Elland e Gaggem secondo me, lavorando insieme con un anno in più di esperienza, possono essere una coppia di centrali valida. Wittig sono d'accordo che rimane un'incognita, perché durante tutto l'anno scorso ha mostrato forse un po' meno, anzi molto meno degli altri due, di Eggem in particolare ha avuto più difficoltà, e quindi rimane effettivamente un'incognita, ovviamente nella speranza che invece con un anno in più di Serie A alle spalle possa aver cambiato qualcosa. Sul ruolo di terzino destro, anche secondo me lì siamo un po' diciamo così, forse un po' precari, nel senso che è vero i terzini ci sono, però Zortea sappiamo magari quali limiti può avere a fare il terzino in alcune fasi, in alcune situazioni. Poi hai Holm, che sicuramente per quanto riguarda la tenuta fisica lo sappiamo da una vita, a me piace tantissimo Holm come qualità, però è un po' fragile. E poi hai Lollo, De Silvestri. Non so se però in questo momento sia una priorità anche andare a pensare a un terzino. Ragazzi, non sono riuscita a leggere tutti i messaggi, che erano tantissimi, e di questo vi ringrazio davvero tanto, mi fate sempre una grandissima compagnia. Vi invito però a rimandarli ovviamente domani, e noi ci risentiamo come sempre alle 8 per stare insieme due orette fino alle 10 con l'Ora Franca. Io vi saluto e lascio spazio tra pochissimo a Manfredi Campione col suo anteprima di Mezzogiorno Rossoblù live dal deserto. Ciao a tutti!
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 10.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza dopo gli incontri ieri di Kushner al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece avrebbe offerto la sua disponibilità ad un compromesso. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8 ora locale nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Mume, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme allarme che di videosorveglianza erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Tennis, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera ai sedicesimi l'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
11: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
9: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
11: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
9: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
11: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
9: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
13: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
14: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
15: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
14: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
27: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
28: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
29: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
30: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Questo programma è presentato da...
34: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
35: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
34: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
33: Nettuno Bologna 1, live dal deserto, anteprima mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Mezzogiorno Rosso Blu. I vostri messaggi al 366-402-4022. Visto che si avvicina il campionato, mancano praticamente solo 6 giorni alla prima ufficiale del Bologna, molti meno per la prima invece di questo campionato di Serie A. Recuperiamo piano piano tutti i nostri ospiti e compagni di viaggio, partendo da Pepe Anaclerio, che dovrebbe essere già con me, a cui do un grande buongiorno.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti dal deserto.
0: Ascolta,
1: bellissimo.
0: Hai passato delle buone ferie, intanto ti sei riposato, sei pronto?
1: Ma io, Manfred, io mi riposo anche troppo, io sono sempre in ferie, lo sai, io a battaglia sono sempre pronto con l'elmetto,
0: allora,
1: sempre.
0: Non ci sentiamo da un mesetto, forse un po' di più, e sono cambiate un po' tante cose. Parto dall'attacco, perché poi tra l'altro è proprio di ieri l'ufficialità di Dallinga in prestito al Colonia, e quindi è cambiato tutto il pacchetto di attaccanti centrali. Come la vedi tu la partenza di Castri, di Dallinga e l'arrivo di Dobbik e Piccoli?
1: Beh, direi che lì secondo me potremmo aver fatto quel colpo, nel senso che hai venduto bene e adesso Dallinga poi forse tornerà, parlo di Castro ovviamente, però poi hai messo dentro due giocatori che potenzialmente ti possono dare una gran mano, soprattutto in fatto di gol. Poi è chiaro, parliamo di niente, sarà il campo a dirci se hanno fatto bene, hanno scelto bene. Secondo me Castro a quelle condizioni, anche per il ragazzo, doveva andare via, è stato qua due stagioni abbondanti, quindi ha dato tutto, è un giocatore che veramente va ringraziato, ma non per tutto. Ogni secondo si è sempre battuto e sbattuto, quindi, però il Bologna adesso va avanti con le proprie trattative. Per me l'attacco siamo da Europa, adesso poi bisogna cominciare, magari lo faranno sicuramente, perché poi le partite che hanno fatto fino adesso contano il giusto, conta solo vedere, magari a parte il nuovo allenatore che deve far capire ai giocatori i propri principi, poi dopo capire anche se a quei giocatori, e parlo soprattutto della fase difensiva, tu dai fiducia nelle partite che sono state tutte competitive, non è giocate con la squadra del paese, con tutto il rispetto, se sono in grado magari di reggere l'urto oppure se andare a prendere qualcuno, cioè le partite pre-campionato servono poi a questo.
0: Allora, infatti Bologna sembra adesso alla ricerca di quel difensore centrale mancino che dovrebbe in teoria sostituire Casale in uscita. Non è detto che poi, se non dovesse uscire Casale, il Bologna non possa farlo lo stesso, ci sarà poi una situazione di organico, ma questo riguarda loro. E sulla difesa, la coppia dei difensori Eggen e Elland, non so, l'hai visti col Brighton lavorare insieme? Sei riuscito a vederla la partita?
1: No, io non proprio volutamente, per me il calcio estivo vale niente, no, ma davvero, vale zero, perché poi i giocatori li conosco abbastanza, quindi hanno solo bisogno di giocare assieme. Sarà l'allenatore, secondo me, a dire alla società, magari avrà già detto: guarda, io questi sono forti e dobbiamo lavorarci, vado avanti con questi, dovete prendere ovviamente un centrale, ma c'è un Lukumi, è difficile trovarlo, cioè questo voglio dirti, cioè bisogna trovare, come ha fatto il Bologna sempre in questi anni, Sartori lì apposta, sappiamo com'è andata in questi anni, no? Cioè, ha portato giocatori anche nella fase difensiva, nel reparto difensivo, a noi magari non conosciutissimi, e poi sappiamo com'è andata a finire, quindi cioè, non farsi secondo me condizionare dalle partite che sono state fatte in estate, perché dopo a me piace sempre ascoltare De Rossi, che per me ogni volta che apre bocca è il Vangelo, proprio a proposito dell'estate, delle partite che anche Genova, no, ha avuto, non so se hai seguito le sue dichiarazioni, molte critiche, sì, per i gol presi, e lui ha detto, secondo me, quello che una persona che conosce il mondo del calcio, che è a posto quando parla, ha raccontato la storia del tassista, che è stata bellissima, che lui dice, no, problema non ce l'abbiamo, perché partite di campionato devono ancora iniziare, fino a prova contraria, e infatti poi il Genova in Coppa Italia, tanto 4 gol all'Ascoli, cioè voglio dire, quando contano, quando ci sono i punti in palla, Lazio sembrava invece sarà la rivelazione, ha preso Frattesi fuori dalla Coppa Italia, cioè, quindi per dire, dal Mantova, cioè quando cominciano le partite ci sono dei punti in palio, e noi ne abbiamo una lunedì bella tosta, allora da lì secondo me comincia a fare le valutazioni serie, che il calcio d'estate, secondo me, nel bene e nel male conta veramente il giusto.
0: Allora, facciamo così, ti faccio una domanda al contrario. E
1: vai.
0: Il Bologna, per sostituire Lukumi, ha preso di fatto a gennaio Elland. Non l'abbiamo visto tanto, perché comunque anche italiano lo butta in campo titolare contro la Juve, nella partita subito dopo quella di Europa League, se ti ricordi, a Torino, dopo essere usciti con l'Aston Villa. Tutto sommato non ha fatto neanche così male. Però a te spaventa il fatto che Bologna, per ripartire su un nuovo ciclo, perché fondamentalmente via Lukumi, via Freuler, via Castro, nuovo allenatore, addirittura cambia tutta la spina dorsale e addirittura la guida tecnica. Ti preoccupa che si provi a ripartire comunque da un ragazzo di 21 anni da affiancare a un connazionale più esperto come Eggen?
1: Per me no, a me non preoccupa. Per me tutto si può fare, ci vuole pazienza. Per me Eggen è stato preso, si ricordi, no, che Lukumi doveva andare, sì, visto che è un mancino,
0: l'anno scorso,
1: che è comunque un giocatore già affermato, nazionale norvegese. La sostituzione di Lukumi è andata in quella direzione con quel giocatore lì, che all'inizio del campionato scorso ci aveva molto impressionato. Però io ho detto prima, ho specificato, secondo me Lukumi, scordiamocelo, è come se tu vuoi rivedere a Bologna, oh, poi io me lo auguro che Sartori tiri fuori di nuovo, cioè, Calafiori è difficile trovarne ogni anno di quel livello lì. Per me il ragazzo, qui adesso vado a Elland, che comunque ha dimostrato di poterci stare, è chiaro che devono lavorare assieme con un allenatore nuovo. Fino all'anno scorso hanno lavorato su dei principi diversi, cioè completamente pressing alto, cioè adesso si giocava soprattutto sugli esterni, adesso invece si va più centrali, cioè. E hanno scelto di fare amichevoli tutte competitive, che ripeto, la scelta lì poteva essere diversa, cioè io faccio tutte le amichevoli abbordabili con squadre inferiori, faccio degli 8-0, 9-0, tutti i fenomeni, però secondo me è meglio così, cioè così con queste partite tu vedi dove ci sono le lacune.

0: poi se il giocatore in scadenza stesso dice no, io qua ho fatto il mio, come poi Italiano ci ha detto nelle dichiarazioni dopo, che io quando sono andato fuori dalla Coppa lì avevo già deciso, e dopo fai fatica, e soprattutto se non hanno un contratto, cioè se un giocatore decide di andare via, tutta la, no, la, le chiacchiere su Freuler, forse rimane, di Bologna aspetta Freuler, ma Freuler altrimenti firmava subito, cioè Freuler ha deciso di cambiare aria, perché quindi Bologna giustamente è in un periodo dove proprio dopo 4 anni di grandi soddisfazioni con tutti i giocatori, però poi finiscono le cose, quindi Bologna giustamente adesso con uno che è maestro in questo come Sartori, la squadra verrà completata, come è già successo altre volte, a fine mercato, perché un giocatore che magari adesso ti costa tot, a fine mercato te lo, magari forse te lo prendi a meno, quindi io non sono preoccupato per niente, anzi sono curioso di vedere come, proprio per questo non vedo le partite, non mi voglio far condizionare da partite che contano il giusto, e non vedo l'ora di vedere la prima per vedere a che punto siamo.
1: Allora Peppe, allora arriva la domanda che ti fanno anche qua, come lo vedi centrocampo? Cioè lì davanti come vertice basso, Moro e Lasusi, ti convince? Secondo te, come mi sembra di aver capito da poco fa,
0: ma c'è anche Ferguson che può fare quello. C'è anche Ferguson può fare quel ruolo lì, che secondo me per cioè Moro è il più adatto a fare il vertice basso, noi giochiamo, se non ho capito male, con un possiamo giocare 4-3-3 o 4-2-3-1, dipende, no? Con Bernardeschi in mezzo al campo, giustamente lì, perché Orso se lo vuoi tenere lo devi tenere che parte titolare, non può essere in competizione con Bernardeschi, i due devono andare in campo secondo me assieme, perché sono due giocatori molto forti, e anche lì in mezzo al campo per me non, adesso poi si può sempre migliorare la squadra, ma dipende da quello che ti chiede l'allenatore, ma non siamo messi male, bisogna vedere però Lasusi come sta, se, perché Lasusi comunque è uno che ci può dare una mano, fino a adesso l'abbiamo visto poco titolare, cioè, ce lo ricordiamo l'anno della Champions che è stato decisivo, ma però ripeto, io insisto nel dire che l'allenatore darà indicazioni, penso che abbia sposato a pieno la filosofia del Bologna, l'ho sentito anche le dichiarazioni iniziali, indicazioni a Sartori, a Di Vaio, nel quello che gli serve, poi hai cambiato tanto e quindi ci vuole pazienza nelle cose del calcio, cioè non è difficile quando cambi così tanto avere tutto subito, per me era giusto farlo proprio per una serie di motivi che ho già sottolineato.
1: Certo, allora a questo punto la domanda sorge spontanea. Secondo te quanto tempo ci vorrà per Tedesco? Sono troppe variabili da mettere insieme, quindi non esiste un tempo? O c'è un tempo?
0: No, tempo c'è sempre, sono gli allenatori.
1: No, quanto ci vorrà per vedere Bologna di Tedesco?
0: Per me io mi do ovviamente, mi auguro che adesso è servito tutto quello che hanno fatto, poi mi hanno detto che ha fatto una preparazione bella pesante, quindi conta sì. Anche molto, ci sono allenatori che vogliono partire forte, quindi fanno preparazioni che parte, vedi Nicola è un maestro, in cui Nicola parte sempre a razzo quando prende le squadre dall'inizio, poi finisce, quindi ci sono anche lì, quindi c'è anche quello, le gambe pesanti, il tempo io non lo so, io mi do il tempo per secondo me alla prima sosta, cioè quando noi che sono 5 partite prima di fermarsi per 2-3 settimane, se non ho visto male, io mi do quel tempo lì, perché necessita quel tempo lì per forza, poi ovviamente mi auguro la squadra completata a fine mercato, quando appunto chiude sto benedetto mercato, attorno a tutti i giocatori che gli servono per lavorare, anche se secondo me il grosso ce l'ha già soprattutto nel reparto offensivo, magari qualcosina si farà ancora, quindi io mi do quel tempo lì, se mi chiede, poi ovviamente spero che insomma già a partire dalla Lazio, visto che c'è in palio il campionato, i 3 punti, ci sia un'attenzione diversa, no? Che prima non ci fosse stata, magari sei già più con le gambe, vai di più, sperando in un clima non giochiamo alle 6, insomma tutte ste cose contano, capito? Io mi do quel tempo lì per poi essere magari con dei giudizi un po' più definitivi, capito? Almeno quello ci vuole.
1: Puoi stare con me? Che andiamo un attimo in pausa?
0: Sì. Hai tranquillo, tranquillo. No, sono rimasto a casa apposta. Con Barbu gli ho detto che sono in terrazzo, che lui voleva.
1: L'ho sentito là.

0: collegamento, allora quindi non mi ripeto, quindi stai sereno.
1: Dai, arriva tra pochissimo, arriva subito.
0: Ciao.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Il calore di casa si rinnova con stile.
7: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora siamo ritornati con Mezzogiorno Rossoblu, insieme a me Pepe Anaclerio, siamo ripartiti dai, in vista della partita di lunedì con la Lazio. Pepe, e ha parlato anche a Kicker, una rivista tedesco, no? Che ha detto molto lucidamente, secondo me, ha detto: l'Europa per noi è un obiettivo, però non sarà facile perché la concorrenza si sta rafforzando. Secondo te, Tedesco sente il peso delle aspettative che ci sono comunque in una piazza che ha assaggiato l'Europa? Lui dell'Europa ha parlato anche in senso positivo, perché comunque sia per i giocatori che per il pubblico ha alzato un po' il livello di stima, ma anche l'entusiasmo. E si sente, secondo te, questo peso, soprattutto quando inizia un nuovo ciclo? Perché di fatto Bologna, dai, detta come va detta, il mercato non ha potuto fare tanto, ma dove è andato a cambiare sta disegnando fondamentalmente l'inizio di un nuovo ciclo.
0: guarda, Tedesco per la sua storia, anche se giovanissimo, è abituato a stare in Europa, quindi lui ha l'ambizione di riportare il Bologna in Europa. Poi il discorso è un altro, cioè, io sono sempre molto lucido e pratico, cioè, Bologna se va in Europa, vista la concorrenza che c'è, fa qualcosa di straordinario, poi dipende sempre da che Europa, ovviamente, però gli anni che abbiamo vissuto non è un caso che abbiamo vissuto dopo 50 anni per il calcio che si è venuto a creare, soldi, quello che tu sai meglio di me, quanto le società spendono, quindi Bologna ha creato un meccanismo perfetto per la propria dimensione, che a me va benissimo, cioè che tu sei competitivo, cerchi di stare adesso tutti gli anni prime 8-10, che prima te lo sognavi, poi è chiaro che c'hai molta concorrenza se vuoi andare in Europa, ma questa ha sottolineato Tedesco una banalità anche, se la gente, magari il tifo, qualcuno pensa che visto che ci sei stato per 2 anni di fila, quest'anno no, l'hai sfiorata, l'hai lasciata lì, diciamo, mettiamola come vogliamo, per quello che abbiamo vissuto, non è così, cioè, Bologna per dimensione, per tutto quello che sappiamo noi, per quanto mi riguarda, deve lottare come sta facendo tutti gli anni, senza partire sconfitto con le grandi, abbiamo visto quante soddisfazioni si sono tolte, e poi l'obiettivo è quello di provare a rimanere, a tornare in Europa, però sappiamo che sono gli altri che hanno la pressione e che hanno le aspettative secondo me più alte delle nostre. Tedesco non penso che avverta la pressione che a Bologna non c'è, secondo me, in questo senso sì, c'è qualcuno che ogni tanto si lamenta, quelli sono i soliti che si lamentano sempre, quello, però la maggioranza della tifoseria bolognese è lucida e è contenta di quello che il Bologna ci sta regalando.
1: E allora, dopo aver fatto un po' di antipasti, passiamo al primo,
0: sì?
1: Cioè la prima di campionato. Buono. La Lazio esce col Mantova in Coppa Italia, 2-0, risultato pesantissimo, e arriva già la prima contestazione con un comunicato dei tifosi laziali, anche abbastanza duro, no? Perché in un passaggio, lo stavo recuperando, addirittura scrive «Impegnatevi come mai avete fatto in vita vostra, oppure andate via dalla Lazio, ora». Non ci vanno, lo sa, si sa, insomma, è anche un clima molto teso che si trascina dalla scorsa stagione ed è un mercato molto difficile per la Lazio, perché aveva dei paletti molto, molto grossi da smarcare. È un pericolo trovare già una squadra che ha già fatto una partita ufficiale, è andata male, già contestata e sotto pressione, è un pericolo così pronti via per il Bologna? Bisogna alzare il livello di guardia, secondo te?
0: Guarda, il Bologna, allora, in questo caso la Lazio sta vivendo una situazione anomala, perché cioè, per noi purtroppo la affrontiamo al Dall'Ara, che immagino ci saranno i tifosi della Lazio, e quindi per
1: ci saranno, che sono abituati nel settore ospiti,
0: della loro
1: ci
0: spazio,
1: saranno nel settore ospiti
0: la cuore. Quindi sì. Appunto sì. Loro invece ormai si sono abituati a questo litigio continuo all'Olimpico vuoto, e giocare in quei contesti lì per i giocatori della Lazio, trovare la concentrazione non è facile, cioè è una situazione veramente surreale, quindi loro vivono questo problema che secondo me c'entra poco, infatti cambia allenatore, giocatori, però insomma fanno fatica, perché un Olimpico stadio pieno, abituati al tuo tifo, giochi con polemiche e senza il tuo cuore pulsante che è la curva, io insomma da calciatore, quando il tuo pubblico non c'è in casa tua o ti contesta, è brutto, quei pochi che ci sono, no? Quindi fai fatica. Allora, a Bologna secondo me abbiamo, da questo punto di vista, che non c'entra niente col terreno di gioco, il fatto che ci sono i tifosi, quindi l'attenzione sarà ancora più alta da parte loro, e la voglia di regalare ai propri tifosi magari delle gioie, visto che in casa non li avranno. Poi tutto questo sono chiacchiere, invece Bologna, al di là dell'avversario, si deve, che non è imbattibile, nel senso che è al tuo livello più o meno, si deve concentrare sul fatto che inizia il campionato, che adesso insomma le partite che ha fatto sono servite per mettere benzina nelle gambe, a capire tante cose, cosa fare, quello che magari hai sbagliato. L'avversario deve contare il giusto, devi essere sul pezzo in questo senso, ma aspetto questa partita da parte del Bologna al di là delle difficoltà della Lazio. Pronto?
1: Orsolina Vita, sei contento? A vita. Comunque.
0: Ah, non ti sentivo più, se... infatti, diciamo. Sì? Adesso sì, adesso sì. Sì, sì, no, ti sento sono. Adesso.
1: Orsolina Vita, sei contento? A vita, poi l'ultimo contratto importante comunque lo firma con Bologna, sei contento?
0: Guarda, la, parole, la vita è una parola grossa perché non ha 35 anni Orso, eh. Se i contratti li firmi, però poi se l'anno prossimo o a gennaio ti vuoi arrivare a Madrid, vedrai che vai, per dirti, no? Cioè, però sono strafelice che lui, ma non avevo dubbi, poi secondo me si è parlato tanto di soldi, anche polemiche, per me lui voleva assicurarsi proprio del discorso che io ti ho sempre detto poi, quando parlavamo già dall'anno scorso, cioè Antore che arrivava, lui aveva bisogno della garanzia che non era, cioè che Bernardeschi infatti sta giocando, almeno all'inizio provano a metterlo in mezzo al campo, perché lui giustamente dice io non firmo un contratto dove poi sono l'alternativa bandiera, ma non ho 35 anni che sto seduto entro l'ultimo quarto d'ora. Lui si è assicurato di questo, l'allenatore gli avrà dato delle garanzie, infatti hanno fatto il ritiro con Bernardeschi in mezzo al campo. Io sono strafelice perché poi al lato pratico questo ti porta 10 gol da esterno minimo tutti gli anni, cioè non ce ne sono tanti, sai come la penso su Orso, quindi sono ovviamente contento proprio al di là di... Però lui si è assicurato di questo, secondo me, i soldi, tanto il Bologna ha raggiunto dei limiti con lui che non può superare, giustamente, quindi per me lui si voleva veramente assicurare il ritiro, sui discorsi che ho appena fatto. Cioè io sono un giocatore importante, Bologna me lo dice continuamente, la bandiera, però mi sono conquistato sul campo la titolarità, che però poi è chiaro, se ho Bernardeschi come competitor faccio fatica poi, no? Quindi adesso gli hanno un po' spostato, poi sta a lui ovviamente fare quello che ha fatto negli ultimi anni, che poi quella fascia non gliela toglie nessuno.
1: Allora, l'ultima domanda e poi ti lascio andare, ma questa è proprio così per parlare, alleggeriamo. Oggi potrebbe arrivare, qualcuno scrive, che potrebbe arrivare un'offerta del Betis per Cambiaghi. Ora, sì. Bologna non la considera, salvo, poi bisogna vedere poi se è vero o non è vero, ma non metto in dubbio che magari è vero e magari potrebbe arrivare. Ma tu, così per fantacalcio, rinunceresti a Cambiaghi per portare dentro un centrocampista in più? Cioè, faccio così, rinuncereste a Cambiaghi per rafforzare ulteriormente il reparto di centrocampo e magari poter puntare su un difensore che dà più garanzie in difesa?
0: Guarda, assolutamente sì, perché Cambiaghi, ripeto, vale il discorso che facevo prima, cioè bisogna cambiare tanto. Cambiaghi secondo me ha fatto pochissimo per il talento che ha da quando è da noi, e dipende ovviamente sempre dai soldi che ti offrono, certo. Considerato appunto che gli esterni ne hai tanti, che l'allenatore sembra prediligere l'essere verticale piuttosto che allargare sull'esterno come si faceva sempre con l'italiano, quindi Cambiaghi vale a maggior ragione. Cioè se hai dato via, vabbè, situazioni diverse, però se hai dato via Castro, figurati se Cambiaghi non si può dar via. Cioè, dai via se ti danno i soldi che vuoi, perché ripeto, poi dopo ci sono delle cose strane, no? Bologna ha preso tante critiche, tanti giocatori che magari hanno fatto molto meglio di Cambiaghi, invece Cambiaghi che ha fatto benino, poco rispetto al proprio talento, invece ogni volta che si parla che potrebbe andare via, oddio no, sono andati via giocatori ben superiori, quindi faremo a meno anche di lui, ma sicuramente Bologna sa cosa fare, se arriva un'offerta di quelle che vale la pena e poi migliori magari i reparti dove difesa, centrocampo, dove magari qualcosa devi ancora fare, perché no?
1: Forse anch'io. Vabbè, allora noi ci risentiamo lunedì. E lunedì sì, avremo sì. Un po' la prima di campionato che ci dice come stanno andando un po' le cose, e poi sì. Da lì alla sera si gioca. E quindi ci sentiamo
0: finalmente, l'estate sta finendo.
1: Ecco, questo dispiace, però almeno inizia il campionato e smettiamo con questo mercato, sta per chiudere. Non ne posso più.
0: Cos'è che dispiace? Che finisce l'estate, ma l'estate
1: che finisce
0: non
1: l'estate.
0: Deve mai iniziare. Ma va là, non deve mai iniziare l'estate col caldo, ma lascia stare. Porta di tutto, il peggio porta l'estate, il freddo è bello. campionato, dai. Ci vediamo.
1: Va bene, ti do un bacio.
0: Ci sentiamo lunedì. Ciao, ciao.
1: Grazie Pepe, ti do un bacio grande. Ciao ciao. Grazie mille a Pepe Anaclerio, a cui porto i saluti di Massimo da Savigno, e ti ringrazio. E adesso direi, che ore sono? Sì, possiamo andare un po' con i vostri messaggi al 366-402-4022. Oh, questa cosa del Siviglia, non ricordo dove l'ho letta stamattina sfogliando velocemente la rassegna stampa, ma da qualche parte l'ho vista, e se dovesse essere così, io, sapete che io sono cambiaghista, eh? Però in tutta onestà, a parte che so già che non lo faranno mai, però lo farei, porterei un centrocampista forte, e sapete, a centrocampo è l'unico reparto dove io francamente ho un po' di dubbi, e farei il centrale che devono fare, e non avrei nessun problema a mettere un ragazzo dietro a Rowe, davvero, perché Bologna sugli esterni, avendo comunque Bernardeschi che può giocare nei due ruoli sia a sinistra che a destra, pur essendo partito Dominguez, mi sentirei abbastanza coperto. È vero che servirebbe un quarto, però io un giovane da aggregare a questi tre molto forti, Orsolini, Rowe e Bernardeschi, mi sentirei più tranquillo che andare con un centrocampo invece dove, non lo so, li vedo molto convinti sui sei, contando anche Berna, nei sei, ma qualche dubbio, se qualche tifoso ce l'ha, ecco, io lo condivido perché lo vivo anch'io. Accadrà? C'è un 5% di possibilità, anche perché su Cambiaghi Bologna ha delle idee molto chiare, e anche quando c'è stato l'anno scorso un'idea del Napoli, se non ricordo male, di poter arrivare a lui, Bologna ha chiesto cifre altissime, ma neanche cifre altissime per loro era, non si toccava, quindi la vedo un po' così. Poi bisogna vedere meglio, dovrei controllare meglio sinceramente, il tempo che ho avuto è stato poco, la cosa, perché non è così una buttata di mercato che ci sta. Se dovesse capitare, sono curioso di vedere come va a finire, ma vi ripeto, le percentuali che possa uscire Cambiaghi oggi sono bassissime, anche in un rimescolo diverso di mercato, però tutto è possibile, vediamo, insomma ci sono ancora 10 giorni di mercato, vediamo come va a finire. Allora, hai sempre parlato di un calcio italiano che ha grande difficoltà finanziaria, già, e poi vedo squadre che spendono una barca di soldi, com'è possibile Matteo? Che spendono. Ne spendono una barca, motivi diversi. Il Como ha un piano che è cambiato rispetto a quello che l'anno scorso avevano buttato lì, quindi continuano a buttarne dentro in quantità. Hanno mandato un'offerta al Como per 5 milioni di prestito con obbligo di riscatto a 25, mi sembra un po' bassa, per Ken della Fiorentina. Stanno cercando la punta e poi hanno finito il mercato anche loro. Penso che vendano Van der Brent, questa è una notizia, perché sarebbe il primo giocatore che vende il Como da quando sono arrivati su, senza regalare come hanno fatto per le ultime uscite che avevano fatto l'anno scorso, e vediamo se sarà così. La Fiorentina ha speso tantissimo, dovrà vendere Ken, ma bisogna vedere poi che gli arrivi l'offerta giusta. Eventualmente lo venderanno, però avranno comunque speso tantissimo, e loro continuano a spendere, beati loro, continuo a dire, perché da questo punto di vista è ineccepibile, dipende solo dalla volontà dei proprietari, c'è chi ne perde e non batte ciglio, c'è chi invece purtroppo da noi ci dà peso, noi dobbiamo fare i conti con quello che si ha, questa è un po' la situazione. C'è poco altro da aggiungere. Buongiorno Manfred, le amichevoli estive si dividono in due categorie, però io devo andare in pausa adesso. E andiamo in pausa e torniamo subito con i vostri messaggi.
17: Questo programma è presentato da Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
20: Corridore agli angoli, due eliminati, Scervi e Newton nel box di battuta. Va Palumbo a casa, batte Newton, la palla passa, la palla passa. È un singolo a destra per Scervi e Newton che porta in terza Alessandro Vaglio. Quel che più conta, porta a casa Alessandro Laise per il punto del 5-1.
19: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 3, presentato da
21: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
26: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
25: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
26: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
25: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
26: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
25: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
27: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
28: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
29: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua, siamo ritornati con Mezzogiorno Rossoblu. Abbiamo salutato Pepe Anaclerio, stavamo leggendo i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi ho buttato lì la cosa di Cambiaghi, è uscita Sky Sport, riportata da tutto il mercato web, e, con l'articolo di Nicolò Righi, che riporta appunto questa notizia data dalla redazione di Sky Sport, dove il Betis sembrerebbe intenzionato a fare una proposta al Bologna per Cambiaghi. Vi dico la verità, domani, nella puntata di domani, ci andiamo giù un po' più precisi, cioè sì, è successo, no, non è successo, sì, è successo, non esiste, non se ne parla neanche, oppure appunto no, non è successo e non se ne parla neanche. Facciamo così, però ecco, così, facendo del fantacalcio, al netto della considerazione che abbiamo fatto, che Bologna comunque ha una squadra che costa un botto e che per pagare la squadra che costa un botto con i ricavi di quest'anno sono servite delle cessioni dolorose e dei prestiti per spalmare poi eventualmente su due anni, no? L'impatto dei cartellini di Piccoli sicuramente, di Dovbik si vedrà, del difensore centrale che verrà, che sarà un prestito, Cambiaghi permettendo. Ah, io ci penserei. Ci penserei, però è vero che non c'è abbondanza. Non c'è abbondanza perché essendo uscito Dominguez, tu hai Odgaard, sicuramente che può giocare anche come esterno, però il numero è quello, cioè dovresti pensare anche a un ragazzo, e io lo farei seriamente, un paio di nomi li avrei in testa. Tra l'altro domani sul tema ragazzi dovremmo avere delle novità e con Barbut spero che ci sia lui in regia, ve le diamo, belle, spero che vi piacciono. Però ritornando al discorso di Cambiaghi, io ci penserei per un centrocampista e un difensore. Sul difensore però torno al punto, io prenderei un altro giovane, forte, molto forte, sperando che possa rientrare nel canovaccio Lukumi, Beukema quando arrivarono, e punterei veramente su Elland Eggem, un giovane come Vitic e un giovane mancino da coltivare. È un rischio, si sa, però Bologna, per quelli che sono i paletti che saputo pone, credo che non possa prescindere da questo. Mettere un giocatore di esperienza significa poi rischiare che il giocatore di esperienza prenda il posto e non permetta agli altri di arrivare ad essere quel giocatore che ci auguriamo tutti che Eggen, scusatemi, che Elland possa essere e anche Vitic possa diventare. No, tutto qua, però sono punti di vista. E sui messaggi, buongiorno Manfre, le amichevoli estive si dividono in due categorie, quelle dove si gioca bene magari anche si vince che contano, quelle dove non si gioca bene purtroppo anche si perde che non contano. Va bene, gli amichevoli del Bologna rientrano in questa seconda categoria, quindi non contano, non dobbiamo preoccuparci, una vittoria lunedì sarebbe salutare. Il timido, bello il timido. E allora, sull'ultimo punto, una vittoria lunedì sarebbe un sogno. Io sono preoccupatissimo, fa parte un po' anche del mio modo di essere, però in realtà per quello che abbiamo visto anche col Brighton, la percezione che siamo indietro come condizione, magari appesantiti semplicemente, e come identità, cioè l'identità secondo me fa parte del gioco, cioè il tempo è quello che è, un allenatore nuovo e tutto. Magari il tedesco ha delle idee complicate. L'intervista di Ferguson a Stadio ieri era bella in questo senso, perché ci ha dato un po' di informazioni in più, tanto lavoro a video sugli allenamenti, questo vuol dire che ci sono tante cose che sta un po' modificando. Pepe non ha visto la partita col Brighton, domani avremo Vazzani, chiederò a lui se l'ha vista. Mi sembra che Bologna sulle palle inattive abbia cambiato qualcosa, calci d'angolo in difesa, però lo chiedo a Vazzani per non dire eresie, sapete come la penso su queste cose. E quindi c'è parecchio ancora da fare, quindi con la Lazio magari ci sorprendono, o magari vedremo un Bologna ancora un po' con questi refusi estivi e questo lavoro ancora da fare per cercare di trovare quelli che sono poi un po' i principi di gioco di Tedesco, no? A meno che ci hanno raccontato, che abbiamo capito, gli piace avere la palla tra i piedi, gli piace imporre il proprio gioco, la reaggressione alta. Anche sulla reaggressione alta, che con Italiano per noi era un canovaccio, cioè lo andavamo a prendere in area piccola e lo seguivamo in pressione fino al centrocampo, Tedesco sta provando reaggressione bassa, media e alta. E anche questo non eravamo così abituati, salvo l'ultimo Italiano che ha abbassato un pochino la linea e, se vi ricordate, andava a prendere con i centrocampisti a proporre la prima aggressione. Quindi sono tanti piccoli dettagli che portano a dire che con la Lazio è un bel punto interrogativo, e 3 punti con la Lazio sarebbero veramente una buona medicina, secondo me, anche per stimolare un po' l'umore di qualcuno che è molto, evidentemente, molto preoccupato di quest'estate. Manfred, sai se in trattativa? No, sai se siamo in trattativa per un regista? Ci servirebbe? Per me sì, ma non siamo in trattativa. La speranza è che siano in trattativa e nessuno lo sa, però per come fin qui abbiamo raccolto un po' le informazioni, apparentemente il centrocampo del Bologna è questo. Per me un regista in più servirebbe, con tutto che, torno a dire, abbiamo detto anche ieri, e la Susi ha sorpreso, è stato tra i migliori del Bologna col Brighton. E in effetti vederlo così è estate, conta poco, però almeno trovo un senso la scelta di Tedesco di tenerlo dentro e non farlo andare a giocare fuori, cosa che davamo tutti per scontata a inizio ritiro. L'ultimo precampionato entusiasmante che ricordo è stato l'anno di Manfredi, quindi calma Andrea. Ma sì, vi dicevo ieri, no, dell'amichevole concreta in casa, ve la ricordate? Al di là del caldo e dell'umidità allucinante, fu una partita senza senso. Mi ricordo un buco di Fabiano, un contropiede che prendiamo, insomma, partita brutta. E poi in realtà il Bologna è partito un pochino così, e poi a fine novembre, cos'era, quando vinciamo a Udine, ci ritroviamo addirittura momentaneamente primi in classifica. Quindi certo che per quel Bologna era un po' più facile, perché le idee sono sempre rimaste quelle, e quest'anno sarà un po' più difficile. A Italiano servì un bel po'. Ho letto su un sito che si occupa di mercato del possibile interesse del Bologna per Gossama. Bravo, sì, non l'abbiamo detto. Gossama è un giocatore che non conosciamo, o almeno io non conosco, difensore di origine del Mali. Gioca in Russia e è un mancino con caratteristiche diverse. L'unico dubbio che ho, ma se i colleghi l'hanno scritto evidentemente è smarcato, è la slot da extracomunitario. Bologna libera non ce l'ha, se non sbaglio, a meno che l'uscita di Dominguez l'abbia liberata, ma non mi risulta, però dovrei controllare questo. Se hanno scritto comunque il suo nome, e mi risulta che fosse su tutti i giornali, o almeno Stadio Carlino e Gazzetta sicuramente, evidentemente il problema del comunitario non comunitario non c'è. salutiamo Max. Buongiorno, ma cabale è un centrale o un esterno? Su internet il 90% delle immagini fa l'esterno. Delle immagini. Cabal nasce terzino. Poi si è fatto anche la difesa a 3, ha fatto il mancino in una difesa a 3. Io la so così. Penso che sia il motivo per cui Bologna non è così convinto su Cabal, che è forte, Ciccio. Ti chiami Ciccio. Forte è forte, non c'è dubbio. Bisogna vederlo in una linea 4 a fare il mancino. Tra i due centrali. Quindi... Ciao, un centrale stagionato come Masina, libero, lo prendereste al posto di Lucumi? Io no, Andrea. Poi, ma quali amichevoli hai visto, Pepe, il signore, dicevi? Abbiamo affrontato solo squadre di categoria inferiore, a parte l'ultima col Brighton. Ma non la vedo proprio così, perché se ci pensi, tante volte abbiamo giocato con formazioni locali, invece quest'anno la prima partita pronti via è stato con l'Arminia Bielefeld, che è una squadra di seconda divisione tedesca, più avanti con Lavori, perché partono prima, e la seconda uguale contro l'Edenheim, e sempre di seconda divisione tedesca. Poi è arrivato l'Heraklis, che gioca in Serie A con Mazzarri, se ti ricordi, greca, e poi c'è stato il Pisa, il Cambuur, squadra di Eredivisie, e infine il Brighton, cioè sono, considerando che d'estate ci sono carichi di lavoro e quant'altro, dal mio punto di vista è stato un buon stress test. Abbiamo giocato con squadre, vuoi o non vuoi, a parte l'Heraklis, e se vuoi il Cambuur, che è stata quella doppia amichevole che Bologna ha passato il test, vincendo sia la prima che la seconda. Sono stati test di buon livello, dai. Non capita sempre di vedere un calendario estivo così, questo è sicuro. Sicuramente dei recenti il più pesante, andando indietro anche di un bel po'. Quindi direi che tutto sommato aveva ragione Pepe, cioè ha detto bene. E che bello sentire chi ne sa di calcio come Pepe, regala armonia e con semplicità spiega le dinamiche. Guarda, è una medicina per me, quindi figurati. Di Vaio ieri sera era a vedere Sassuolo, forse era interessato a qualche giocatore, Claudio. Ma guarda, tra Sartori, Di Vaio e tutti gli osservatori che ha Bologna, tra l'altro magari rifacciamo una puntata con Specchia, vediamo, che è il responsabile scouting del Bologna. Ne guardano talmente tante, ragazzi. Poi capisco che uno si sorprende, perché poi alla fine arriva, non lo so, arrivano Dovbik piccoli, eh? Però il Bologna, per dire, aveva trovato SP. Non è dovuto andare chissà dove per trovarlo, bastava andare a vedere le partite del Levante. Però SP era il primo obiettivo di quest'anno, no? Alla fine è andata a Real Madrid, giocatore che penso sia destinato a diventare il 9 della Spagna, se confermerà un po' le aspettative che ci sono su di lui, perché oggettivamente ha giocato 28 partite in Liga, e quindi era tanta roba. E poi alla fine è arrivato il Real, ma c'erano anche due squadre di Premier e la cosa è andata così. Però è arrivato per esempio Bondarai, no? E Alassane non sapeva neanche chi fosse, poi tutti l'hanno già battezzato come un tristo, io l'ho già chiamato Sandro e farò il tifo per lui dal primo all'ultimo giorno, proprio perché l'ha battezzato tutti come un tristo. Girano sui social uno che gli ha dato dell'immigrato clandestino, ottimo, e direi perfettamente in linea con questi tempi e soprattutto su dove girano certe porcherie, no? Cioè Facebook, e va bene così, c'è poco da ridere su certe cose per me. Poi io sarò anche pesante, ma non mi sposto su queste cose. Ciao ragazzi, quest'anno più che mai dobbiamo avere pazienza e con serenità sostenere la squadra. Con Italiano le prime 8 giornate di campionato sono state scadenti, poi abbiamo vinto la Coppa Italia, sicuramente l'anno di rivoluzione con Thiago, dove sono andati via Scouten, Dominguez, Svanberg e Arnautovic, siamo andati in Champions. Ho fiducia, c'era anche Svanberg che era andato via, non era andato via l'anno prima, non mi ricordo. Ho fiducia nei ragazzi e in questa società che da tifoso mi ha dato tanto. Forza Bologna, speriamo che sia la volta buona per lo stadio, che ne abbiamo bisogno, Adriano. Per lo stadio ve l'ho detto. Ho fatto un appunto proprio ieri. Partita in questo momento se la giocano Fiera e Bologna, e credo che il nodo principale in questo momento sia capire un po' quali sono, quale sarà alla fine la scelta. Fiera propende più, sembra apparentemente, per un impianto multifunzionale. A Bologna andrebbe bene uno stadio. Sullo stadio le coperture finanziarie sembrerebbero esserci già, ovviamente a costi minori. Bisogna capire se ci saranno intanto le stime dei costi reali per l'impianto multifunzionale e poi vedere se ci sono le coperture finanziarie per sostenere il progetto. Questo è un po' il nodo. Ci arriviamo a breve. La prossima settimana, a fine di questa, dovrebbe esserci anche un incontro tra Bologna e la Fiera proprio in questa direzione. Andiamo in pausa e torniamo.
8: Questo programma è presentato da...
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Corridore agli angoli, due eliminati, Shervy e Newton nel box di battuta. Va Palumbo a casa, batte Newton, la palla passa, la palla passa. È un singolo a destra per Shervy e Newton che porta in terza Alessandro Vaglio. Quel che più conta, porta a casa Alessandro Laise per il punto del 5-1.
8: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 3, presentato da
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
15: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
16: Ma dai, è immortale!
15: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
16: E dove sarebbe questa meraviglia?
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
16: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
23: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
24: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ben ritrovati, sono le 11, sì, abbiamo scavallato l'ora, mezzogiorno rosso blu e i vostri messaggi a 366-402-4022. Allora, stasera alle 20 al Falchi, Fortitudo Baseball contro San Marino. Se riuscite, andate, che c'è bisogno di sostenerli, e ovviamente partita in diretta sulle nostre frequenze. E poi domani, se riuscite ad essere con noi, facciamo un po' il punto su tutto il palinsesto di quest'anno di Nettuno Bologna 1. Ci abbiamo lavorato tutta estate, dal deserto, da Bologna, ci sono delle novità, e quindi domani facciamo il punto un po' su tutto quelle che saranno le novità di questa nuova stagione. Aspetto domani e quindi spero che siate in tanti, così un po' vi rinfreschiamo le novità di quest'anno. Poi i vostri messaggi, tum tum, qua tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Allora, per il fantacalcio di Matte, che qualcuno sta scrivendo, per esempio, per il fantacalcio di Matte, per il fantamatte, dovete scrivere a Matte Negri, scrivetegli su Instagram o Facebook secchi, e gli date la vostra mail e poi dopo lui vi scrive. Però scrivete a Matte, sa tutto lui, ok? Sono contentissimo, anche ieri mi hanno scritto in un sacco e li ho tutti rimandati a Matte. Ad oggi mi sembra un Bologna, no, aspetta, buongiorno Manfredi, leggevo ieri, va bene, Gassama l'abbiamo fatto, vabbè, comunque leggevo di un interessamento del Bologna per Gassama, centrale Franco Maliano, che gioca nel Kablinka in Russia. Mi chiedevo, ma chi va a visionare i giocatori anche in luoghi improbabili? Nel caso sarebbe la classica Sartorata. Anche Mora è arrivato dalla Russia, se non ricordo male, con Sartori, che è stato uno dei primi acquisti di Sartori. E anche Tedesco ha allenato in Russia. E comunque Bologna mappa tutto, sono 20 scout, da quel punto di vista non si può discutere, Bologna è un'eccellenza. Poi, come prima vi dicevo, a volte capitano poi operazioni in Italia che apparentemente danno più garanzie. Ad oggi mi sembra Bologna che si basa su tante scommesse: Elland per Lucumì, e la Susi fermo da quasi 2 anni, uno, e Leggerino Moro per Freuler, perché aumentare? E Leggerino Moro per Freuler, Bernardeschi mezzala, Dovbik da gran infortunio fuori da mesi, e Piccoli dopo la delusione a Firenze. Ma si riparte con le dita bene incrociate, forza Bologna, sempre Robby, che non mi sembra contento. Ma Orso ha firmato no, e anche se avesse firmato in questi giorni la vicenda è veramente ridicola, non si pone più la questione. Già, io sono 3 settimane che non parlo di Orso, per dire. Sì, sono stato un po' in ferie e tutto, ma la questione è chiusa. Arriverà l'ufficialità. Non leggo la parte dopo, perché comunque il discorso è chiuso, quindi a breve dovrebbe arrivare anche l'ufficialità e chiuso il discorso. Lucumio forse Zirze alla Juve? È un brutto sogno, vero? Sì, Lorenzo, è un brutto sogno. Secondo voi ad oggi Bologna esce rinforzata da questo mercato estivo o no? No. Dentro l'area, con Dovbyk e Piccoli, secondo me sì. A centrocampo, senza Freuler, con Amondarain, recuperi e la Susi, aiutatemi, perdi Somme? Per me no. Bernardeschi non lo conto, perché poi lì bisognerà vedere, magari Bologna si guadagna. Trovo un Bernardeschi a centrocampo straordinario, finito discorso, però così sulla carta adesso no. In difesa è uscito Lucumi, per me no. Poi bisogna vedere però Haaland come risponde e vediamo un po' anche Bitic come va in una difesa che difende più di reparto. Sono cambiate tante cose. Bisognerà valutare un po' più avanti, però sulla carta difesa e centrocampo per me no, attacco sì, la vedo così. Buongiorno, ma c'è bisogno eventualmente di vendere anche Cambiaghi per rinforzare difesa e centrocampo? Non bastano già i più 58 milioni e 6 addirittura di saldo attivo di mercato? 58 milioni e 6? Come l'hai fatto sto conto? Sei sballato clamorosamente in avanti, era già sballato stadio, e ve l'ho detto ieri, con i 45, perché ovviamente non contano le percentuali sulla rivendita, le commissioni, un sacco di robe, e i bilanci di mercato non servono a niente, che si offendano. E oltretutto vi ho già detto, ma mi prendo poi del contabile, perché per fare due addizioni e una sottrazione bisogna essere contabili, che purtroppo Bologna, la squadra dell'anno corrente, costa circa 120 milioni e Bologna ne incassa 80. Hai già fatto il conto, per pagare la squadra dell'anno successivo il Bologna ogni anno più o meno, per mantenere il livello, provare se non altro a mantenere il livello, deve portare a casa circa 40 milioni di plusvalenza. Chiaro, il discorso è così, è anche molto semplice, ma a far del casino sono capaci tutti e purtroppo fanno del casino. Mi dispiace, ma e continuo a dire, il calcio oggi purtroppo ti impone di contare il peso dei cartellini e quindi gli ammortamenti, perché i cartellini sono schizzati alle stelle. E allora 20 anni fa o 30 anni fa, soprattutto in squadre medie, era un numero così. Adesso pesano un'ostia, perché compro un giocatore qualunque, bene o male, salvo colpi incredibili, 7, 8, 9, 10 milioni, li spendi, minimo, per una punta 20, è cambiato tutto. Attenzione al Chelsea per Rowe, se si sveglia la Premier parte, no, non parte, non capisco neanche perché dover fare dell'allarmismo. Ciao Manfred, sono Lorenzo da Castenaso, Odgar verrà, tra l'altro l'ha detto lo stesso Rowe. Quindi proprio non sei aggiornato, però va bene lo stesso. Ciao Manfred, sono Lorenzo da Castenaso, Odgar verrà utilizzato come ala in caso di necessità per me? Può starci, anche se a me non piace lì. Volevo sapere se uno svincolato per la difesa al posto di Lucumi poteva essere una soluzione low cost, grazie. Per me no, il Bologna cercherà di fare un prestito con diritto, salvo, perché no, adesso domani capiremo meglio e vi dirò meglio su questa cosa di Cambiaghi e Siviglia, se è vero o non vero. Concreto o non concreto, ecco, mettiamola così, o no. Caso dovessero scegliere di far partire Cambiaghi, che non mi sembra assolutamente nei piani, e per me ci sarà un no secco, salvo cifre clamorose, e allora tutto diventa possibile. Vediamo. Quindi comunque direi che faranno un prestito, stanno cercando un prestito con diritto, perché questo può fare Bologna a saldo di oggi. Ciao, buongiorno, per il Fatacalcio te l'ho detto, scrivi a Matte Negri, che tra l'altro è con noi venerdì, che dovrei essere in studio. Ciao ma Diogo Leite è così imprendibile? Fillo, a parte che credo che sia svincolato e comunque non credo piaccia. Cabiaghi subito al Betis o poi magari arriva lui, non lo so. Cabiaghi subito al Betis o rinforza centrocampo, Berna torna in fascia, Odgar Jolly, fare subito. Ah, siamo in due a pensarla così, poi non lo so, bisogna anche vedere chi arriva, però se proprio fosse un'offerta così importante, dovesse arrivare un'offerta così importante, io ci penserei. Poi ancora su Cambiaghi, se vendi Cambiaghi e rimetti Berna sulla fascia e con i soldi della cessione prendi un centrocampista, dipende da che cifra offre il Betis. Matteo, sono d'accordo, io lo farei, per me Sartori no, neanche Di Vaio. Loro credono moltissimo, hanno una stima enorme in Cambiaghi, quindi la vedo molto difficile. Vi ripeto, già a gennaio dell'anno scorso si sarebbe potuto fare, ma non hanno preso in considerazione, incredibile. E quindi la vedo abbastanza dura, soprattutto adesso. Un giovane molto forte mi piace come idea di centrale, ho però il dubbio che i giovani molto forti costino soldi, non solo. Secondo me i giovani molto forti sul mercato al 20 di agosto sono già andati via. E anche questo va detto. Se così non fosse, forse non avremmo preso Casale a suo tempo, Fabio. Vero. Vero. Secondo te perché proprio con l'arrivo di Sartori Saputo ha stretto i cordoni? Ma io l'ho vista così. Vabbè, aspetta, mettiamo un Sartori che sul mercato potesse fare un pari anziché sempre dei più 15 più 20 milioni, sei più

0: per me è arrivato il momento dove Saputo ha fatto l'ultimo giro, ha detto oltre questi non vado, c'è Sartori, era in ballo con un altro che oggi è a Cagliari, e quando porta Sartori dice io voglio fare quello che fanno a Bergamo. Perché? Perché assi lo fanno da 10 anni e noi no, allora erano 6 anni. E ci sta provando, però il problema del Bologna rispetto all'Atalanta non è che sono più bravi o meno bravi, è che non aveva il vivaio. Dal vivaio non è che non l'aveva, l'aveva ma produce poco. Per esempio in Bologna il settore giovanile cuba circa 11 milioni di costi l'anno, ad oggi purtroppo, ad oggi è un costo, non riesce a produrre valore, e credo che Bologna su questo aspetto già da qualche anno stia incominciando un po' a spingere per produrre. Quindi il problema di Sartori è che è arrivato qua per fare una cosa difficile in un club in cui fare quello che faceva l'Atalanta è molto più difficile che Bergamo. Questo è il tema. Si può discutere finché vogliamo, ma mi sembra tutto molto lampante, no? Non c'è tanto da parlarne. Ho perso il segno. Fantastico sentire impiegati idraulici, magazzinieri, bianchini, metalmeccanici, vabbè, anche avvocati, notai, no? Che hanno l'ambizione di saperne più di Sartori. Ciao, buongiorno, va bene. Ciao, buongiorno, per partecipare al vostro Fatta Calcio anche te, sempre Matte Negri. E poi, secondo questo sì, Dovbyk è una punta che esprime il suo miglior rendimento realizzativo se arrivano tante palle in area di rigore, sono d'accordo. Non pensi che Cambiaghi sia l'esterno che ha più potenzialità per questo tipo di gioco? Sì. La sua cessione non rischierebbe di indebolire l'intera fase offensiva? Sì, secondo me sì. E quindi è un altro discorso da fare. Poi ha degli esterni bravi lo stesso, eh. Cioè non è che Cambiaghi è bravissimo a saltare l'uomo, andare sul fondo e mettere il pallone dentro. Al Bologna direi che ha chiuso fin qui con 10 assist in 2 stagioni. È uno che dei palloni dentro ne butta.
1: Andiamo
0: in pausa.
1: Scusa, a proposito del nostro fantacalcio, scusa il take in entrata, ricomincia Fantamatte dal 3 di settembre.
0: L'ho detto, iscrivete tutti quanti a
1: Bravissimo.
0: Matte. Mi raccomando, a Matte Negri su Facebook o Instagram. Adesso andiamo in pausa e torniamo.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.

0: Equal Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
1: Esatto, Equal Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
0: Ok, ordiniamo subito.
1: Equal Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su equalpetcare.com.
2: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplus.it.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: E allora siamo ritornati con Mezzogiorno Rosso-Blu e stavamo recuperando i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi ricordo, questa sera al Falchi avete la partita della Fortitudo Baseball contro San Marino, se potete andate, mi raccomando. E vi ricordo che per il Fantamatte, se tentate a chiederlo, scrivete a Matte Negri su Instagram o Facebook e iscrivetevi al nostro Fantacalcio. E, ho perso il segno. Body Manfre: ma se Cambiaghi dovesse andare via, poi Bernardeschi potrebbe passare a sinistra. Questo sistemerebbe la posizione di Orsolini, visto che in precampionato Bernardeschi non ha convinto a centrocampo. Stefano da Castenaso: sì, però tutte ipotesi. Cioè, allora, Tedesco mi sembra che ci creda molto. Addirittura su Bernardeschi, dico, ha messo, a differenza di prima, è la Susi titolare. Magari è un caso, magari no. Forse per rendere un po' più equilibrato il centrocampo con Bernardeschi interno. Non ha schierato un altro interno. Ha messo la Susa al posto di Moro. Non so se è un indizio, perché uno non può essere una prova, no? Ma mi sembra che su Bernardeschi lì stia assistendo molto. E evidentemente ha le sue ragioni per poter portare Bernardeschi ad essere un interno di qualità per il Bologna. Io me lo auguro, ragazzi, anch'io però ho dei dubbi come tutti voi, è normale anche, e spero che non si sentano cani ululare. E per l'esterno al posto di Cabiaghi vedrei bene il georgiano del Frosinone, mi sembra un giovane di talento. Per il difensore mancino, Monterisi, sempre del Frosinone, come lo vedresti? Ma non li conosco tutti e due, però per dirti, si sentono forti e chiari, dice la chicca. Scusate. E, hanno finito, credo. Comunque è passata un'ambulanza e quindi loro ululano, pensano che siano lupi. E dicevo, io penso che per l'esterno alto io butterei dentro Rossitto. Rotazioni. Non so se lo conoscete, Under 18 del Bologna. Mi piace tantissimo. E siccome Bologna ha degli esterni fortissimi, e siccome comunque Bologna deve fare assolutamente questo passo, io Rossitto lo metterei, per dire. Se dovesse partire Cambiaghi, basta, porto su Rossitto. Lo Monaco può giocare esterno? Per me no, quindi Rossitto. E il Libra può giocare esterno? Per me no, quindi Rossitto. E metto Rossitto, per dire. Ma ripeto, non ce li ho, non sono io a rischiare il posto. Quindi fatto da qua è molto più facile, ma si fa per parlare così, chiacchiera, però è per dirti come la vedo. E buongiorno Manfre, appoggio il tuo pensiero di rafforzare il centrocampo, per me servirebbe un profilo come Frattesi o Pasalic. Marco, però sono due interni, magari Pasalic può anche fare regista, per me serve un mediano, un mediano. il Coné della Roma, che magari fa anche l'interno, oltretutto. Però se metti un interno, uno con le caratteristiche di Coné. Ora, dico che devi prendere Coné, però dico che li devi prendere. In giro, per me, tra l'altro, ce ne sono, cioè, si riescono ancora a fare grandi colpi. Attà. L'Udinese l'ha pagato 8 milioni, eh? Un giocatore straordinario. Ora, il problema reale è che si fa fatica a centrare sempre la scelta, e questo diventa un po' più complicato, ovviamente, anche trovare l'uomo giusto nel posto giusto. Per me a centrocampo il Bologna è un bel mediano di razza, ma non voglio togliere nulla a De La Susi. In più servirebbe un mediano, vertice basso, molto bravo nella fase difensiva e bravo anche ad impostare il gioco. Non è facile da trovare, soprattutto alle cifre abbordabili per il Bologna, ma io cercherei un giocatore così. E Kabaghi può andare, purtroppo, dici, così riporta Berna sull'esterno. Siete tutti quanti, cioè almeno quelli che scrivono, tantissimi convinti che Berna lì non possa giocare. Gassama alla cittadinanza francese, grazie, siamo a posto. Buongiorno Cabal solo se è il cambio di Miranda, dici. Saluti Simo. No, se dovesse venire Cabal fa il centrale, poi può giocare anche a posto di Miranda, l'ha fatto, anzi per molti più terzino che centrale, e forse anche per il Bologna. Visto la totale assenza di giocatori italiani, il Como dovrebbe chiamarsi Komosken o Komosh. Ma cosa te ne frega? Sarà una grande squadra, ma non nascondo l'antipatia che mi trasmettono questi... Va bene. Parere personale, Pino. Non stanno simpatici neanche a me, ultimamente. Perché devo dirti la verità, fino a pochi mesi fa avevo più simpatia. Da quando hanno detto multateci, vabbè, è cambiato tutto. Devo dire che anche la scelta di non fare arrivare colori diversi a Como mi sembra esagerata. Da un gruppo che si era presentato cercando di trovare soluzioni per far andare allo stadio gratis i tifosi, a oggi si è passato un mondo. Si sono italianizzati, però resta il fatto che sono veramente molto bravi, oltre ad essere veramente ricchissimi e non guardare in faccia a nessuno, sono anche molto bravi, gli va riconosciuto. Ciao, cambio argomento. Dobbiamo stare attenti alla Roma, viene da noi con il dente avvelenato. La Roma? Li abbiamo buttati fuori dalla Coppa in Europa, li abbiamo buttati fuori da quarti e semifinale. Gianfranco da Sangio, però arriva la Lazio, non la Roma, che ci ha buttato fuori dalla Coppa Italia invece. Quindi spero che il dente avvelenato ce l'abbiamo noi. Comunque un profilo di difesa scafato ci vorrebbe anche per far crescere di più i nostri difensori, che sono abbastanza giovani. Su questo posso darti ragione, però che non gli rubi il posto. Attenzione, poi se meritano di perdere il posto è tutto un altro paio di maniche. Però per le premesse, per quanto ci crede la società, io vedo più un giovane, capito? Oppure uno esperto da metterli, però diventa un'operazione un po' così, non molto utile per me. Se deve farli crescere, buttali in campo e basta, cresceranno. E alla fine della fiera abbiamo dato Dalling in prestito con diritto e comprato uno con obbligo. Non so se abbiamo fatto l'affare, ma mi fido. Su Piccoli ci sono pareri contrari, io sono pro Piccoli. Per me è forte, a molti non piace, ne prendo atto, non credevo avesse così pochi stimatori, un po' mi ha sorpreso, però vediamo, per me Piccoli, io ho sempre voluto Piccoli, quindi che sia arrivato Piccoli, tra l'altro come vice Dobbic, mi fa contento. Poi se partirà lui e sarà Dobbic il vice Piccoli, va bene, però io per Piccoli sono contento, speriamo. Sicuramente è più adatto di Dalling alla Serie A. Mi dispiace per Thais, oggi non abbiamo parlato e non ho parlato neanche di Remo. Ieri però l'ho fatto al volo. Thais per me è forte. Il problema suo è che un po' schiva la battaglia, e questo in Italia per me non è Non è un difetto da poco e l'ha sofferta abbastanza. Però spero che a Colonia faccia benissimo e lo spero anche per tutti, perché se va bene lo riscattano, sono contento per lui e sono contento per il Bologna, che metteva a posto un po' di problemi coi conti. E comunque sarà Ferguson a fare il vice Freuler e sarà Mondarain a fare il vice Ferguson, cioè il Ferguson. Non serve vice Freuler, serve capire se la Susi darà garanzia. Ci può stare. Pobega titolare Pobega titolare sempre? Esterno destro, il vice Orso sarà Odgaard con Berna Jolly. Saremo solo un po' più fragili in fase difensiva e nelle preventive, dove Freuler era il mago. Sono d'accordo. Su Freuler veramente sono d'accordo. Andava a memoria a tappare i buchi, sono d'accordissimo. È forse la sua caratteristica migliore. Buongiorno Manfre, e i 50 e passa milioni di premi UEFA? Cosa vuol dire? Li hanno spesi nella squadra. Il premio della vittoria della Coppa Italia è finito tutto ai giocatori. I 10 milioni della Supercoppa è finito ai giocatori. Un attivo di 50 milioni non è giustificato dalle spese della rosa, che non è comunque di 140 milioni vista la rosa sfoltita. Amico, io non so più cosa dirti. A parte che sono 120 la rosa, non 140. 140 sono i costi del Bologna. Ci sono 10 milioni da aggiungere del settore giovanile più il resto. Però ci sono i numeri scritti a bilancio e sono documenti pubblici, vatteli a leggere. Io le fantasie, perché quelle che hai scritto sono fantasie, non so più cosa fare. E purtroppo questa storia è figlia mica tua, di chi te l'ha raccontata malissimo. Mi rimproverano che mi metto qua a fare i conti, io ho il dovere di farlo per colpa loro, perché purtroppo quando vai a leggere, il Bologna ricava così e spende così. I soldi delle coppe sono serviti per pagare le squadre. È vero che sono stati 2 anni di utile, è verissimo, 14 e 12 milioni circa. In cassa ci saranno, non lo so, butto un numero a caso, 10 milioni. Bene, quei 10 milioni serviranno a tamponare il buco di quest'anno. Basta. Facciamocene una ragione. Possiamo discutere del perché Saputo non mette più soldi dentro. Qualcuno gliene fa una colpa, io vi ho già detto, io non ce la faccio, non me la sento, colpa di mio padre, mi ha educato così, cosa vi devo dire? E mi sembra che sia la normalità, va bene? Non torniamo su questo discorso, per favore, perché poi... Scusa Manfred, tu ritieni che una società che sta in piedi solo con dei più 40 milioni di saldo mercato ogni anno sia una società sana? Io davvero non ho parola, Andrea, l'Atalanta è sana? Sai quanto fa l'attivo? L'Atalanta da 9 anni? Cosa vuoi che ti dica? Fate quello che volete, pensatela come vi pare. L'Atalanta sono 9 anni che fa utili consecutivamente. Ce la fanno, sono bravi. E sono molto più bravi di noi. Si può dire questo. Sono sempre più d'accordo con te, bene, meno male, almeno uno. Secondo me con la difesa più compatta, disintossicandoci dal modulo di Italiano, magari non prendiamo più gol, questo non lo so, fin qua ne abbiamo presi. Perdiamo qualcosa in fase di costruzione dal basso, che nel calcio di oggi è fondamentale, possibile. Lì dovrà crescere, e dovranno crescere Hegg e Belland, anche se non li ho visti male. Però ho visto tanti palloni buttati su a saltare la prima pressione, questo... Parlo della partita col Brighton. Saluti Paolo, ti saluto anch'io. Cambiaghi è l'unico che va sul fondo a crossare per centravanti, è vero. E... ciao Manfred, potrei andare a fare il bagno al mare, ma sto ascoltando te per aspettare la tua risposta al mio messaggio di prima. Spero di averti risposto, Massimiliano dall'Isola d'Elba, bellissima. E spero di averti risposto, Massimiliano. Me lo auguro. Ma qui di Lucumì, il prossimo anno sarà a bilancio per circa 6 milioni, visto il pagamento in 3 rate? Grazie. Sì. Buongiorno, secondo me Saputo non ha chiuso, immagino, chiuso i rubinetti a caso. Dopo 10 anni ha chiuso i rubinetti perché lo stadio non c'è ancora. È una possibilità, io non lo so quale sia il motivo. Si paragona sempre Bologna a Bergamo, come Como e Firenze. A Firenze stadio, a Bergamo stadio, a Como soldi e stadio, fino a quando, e anche qui la giunta non si dà una mossa per questo stadio, secondo me Saputo non esce più di un euro. Io non sono così convinto che sia questo il motivo. Comunque, ogni imprenditore è chiaro che voglia anche avere un'immagine di un certo tipo e delle entrate di un certo tipo. Mi sbaglio, Ricky? No, non ho detto che ti sbagli. Non sono sicuro che sia quello il motivo. Per me oggi il valore del Bologna è X, lui ne ha messi di più. E per me può starci, non dico che sia così, che abbia coscienza che ogni versamento che fa in più sono soldi che non rivede più. E per questo motivo non mette più. Lo so, può anche essere poi un altro argomento, ma io la penso più così. Capito? Ti aspetti una squadra più bassa alla Thiago? Più attendista? Tedesco vuole Berna a centrocampo per qualche caratteristica tecnica? Del motivo per cui lo voglio in mezzo, immagino la qualità. Sì, e più bassa o non più bassa, di sicuro sulla pressione. Per esempio ieri Ferguson a stadio ha detto una cosa interessante: stanno provando diversi tipi di pressione, alta, media, bassa, e vediamo. E hai ragione Manfred, modello Atalanta, ma perché è stato chiuso il contratto con il responsabile giovanile gradito a Sartori, Leo da Piazza Volta, e con Margotto, dici, con Loris. Ma il motivo non l'ho capito molto. Visioni diverse, mettiamola così. Di sicuro Margotto nei suoi 3 anni a Bologna ha fatto benissimo, fedelissimo di Giovanni Sartori. Adesso c'è Piangerelli al suo posto, che dell'attività di base è stato mandato a responsabile tecnico, e vedremo. L'anno scorso hanno fatto molto bene, quest'anno ripetersi sarà fondamentale, quindi andare ai playoff con tutte, puntare almeno ad andare ai playoff con tutte, e poi se scappano delle semifinali, delle finali, come è stato per l'Under 18 e l'Under 20, sarebbe un grande colpo. Andiamo in pausa e torniamo, dico, sì, andiamo in pausa.
7: Questo programma è presentato da...
8: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
9: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
11: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
12: e da parte di Filippo Cotti.
10: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da...
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
25: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
24: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
25: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
25: www.sorcevannini.it.
26: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Arrivano anche dei messaggi pro Bernardeschi comunque. Esatto, abbiamo giovani in giro molto forti, Raimondo, lo Monaco e anche lo stopper Stivanello è molto forte, poi ancora Bernardeschi davanti può giocare in tutti i ruoli, secondo me, calciatore di alta categoria. Perché proprio con Sartori facciamo questi mercati di plusvalenze? Perché lui lo sa fare, l'ha sempre fatto. Vero anche questo. Il più forte a mettere il pallone dentro è certamente Cambiaghi, ma come soluzione imprevedibile migliore in Italia? Addirittura, dici forse, è Berna, che da mezzala o jolly può inventare cose divine, e ce lo auguriamo tutti. Se va via Cambiaghi e reintegrano Carson, ma la vedo durissima. Gestione un po' particolare, quella di quest'anno. Dico che si alleni da solo, insomma, un po' peso, non me l'aspettavo almeno. Poi, ciao Manfred, personalmente non critico di certo la società per non avere l'atteggiamento del Como, buttare i soldi come fa la Fiorentina, ma mettere un 2-3 milioni a giocatori in più quando c'erano da sostituire i difensori che a ruota andavano nelle big è un po' diverso. Io personalmente non critico la gestione, che a dire la verità mi esalta, contenere i costi, avere i risultati, ma credo che nello specifico la rigidità ci ha portato a fare un netto salto indietro quando forse bastava poco di più. Parliamoci chiaro, ci sono state trattative per difensori che non sono arrivati, non per differenze astronomiche, è vero. Non credo che Bologna perda tempo per mesi in giocatori che non si può permettere, vero. Al momento di chiudere non è stato fatto quel qualcosa in più per sostituire i partenti. Se andiamo a leggere i nomi che giravano in passato, Erlich, Casale, Vitic, sono state tutte terze o quarte scelte. Beh, Vitic no. In realtà Vitic è stato preso subito pronti via prima scelta, se ti ricordi, no? Parte Beokma, a ruota è arrivato Vitic, sono andati dritto per dritto, però era vero che l'avevano già trattato l'anno prima, c'era quel discorso della Champions, della qualificazione. Comunque, e se sbagli le scelte dei difensori è dovuta avere delle medie che ti portano in Europa. Io sono fiducioso in Tedesco al 1000%, sorpresa dell'anno è la Susi. Un saluto Graziano. Non posso obiettare niente, Graziano. Bel messaggio. Perché il nostro presidente non dà mai mezzi regali ai tifosi dal mercato, ma ci vengono solo a sventolare in faccia le bollette di luce e gas di Casteldebole? Non dico fare 10 operazioni come fanno a Firenze, ma dico almeno una ogni tanto, no? Dobbik a te non piace proprio, allora fa cagare. Poi Sabitzer impossibile, impossibile. Come si fa a non prendere Bragantini del Mantova? Robe da matti. C'è anche Kusic come esterno alto appena arrivato dalla Slovenia, Max sì, è un 2008 e io vado, te l'ho già detto, su Rossitto. Mi piace un casino. Però è giovane troppo, ho anche un po' esagerato, però perché no? Se si deve incominciare a ragionare, io butto dentro dei ragazzini. Ciao Manfred, Cambiaghi per me rimane, anche per me, ma poi in caso lo devi sostituire in quella zona, sulle della Roma, se prendono Mora è imprendibile, Steve 72. Te pensa che sulle stava arrivando in un gennaio quando lo blocca all'improvviso per una partita di Europa League, se non ricordo male. E Ranieri era fatta, stava per fare un colpo incredibile, peccato, perché comunque è veramente forte. E quindi sì, adesso è imprendibile. Ciao Manfra, a me piacerebbe dare fiducia a Badore a centrocampo. Io no, a centrocampo per quello che hai adesso, invece lì, a differenza di altri reparti, secondo me sarebbe un giocatore tosto, molto tosto. Poi benissimo, benissimo Libra a completare il pacchetto, benissimo, e spero che faccia delle partite. Perché vorrà dire che le cose vanno bene, e in un contesto dove le cose vanno bene Libra per me può debuttare alla stragrande. Però un bel mediano continua a dire che per me sarebbe fantastico. Buongiorno, essendo il mercato imprevedibile, perché non tentare di anticipare la Fiorentina per Tosver del Sassuolo, che ha chiesto la cessione, Beppe? Mi piacerebbe. Buongiorno Manfredi, sono d'accordo con te, però penso che entro la fine del mercato arriveranno un paio di sartorate, non lo so, e comunque preferisco un mercato sostenibile come fa il Bologna piuttosto che mercati assurdi e dispendiosi. Non esagerare, vabbè, comunque tipo Fiorentina per arrivare poi dopo di noi, che soddisfazione. Il Como non fa storia, è un capriccio da ricchi. È un niente fare flop. Su Como continua a dire che siete severi. Sulla Fiorentina non posso parlare. Denigrare quello che viene fatto a Bologna o come ha impostato le cose a Bologna, saputo denigrare, perché questo viene fatto da alcuni, per me non ci meravigliamo, cioè io non mi meraviglio se il calcio sia arrivato qua. Non mi meraviglio, e ci sono personaggi che sono perfetti nel rappresentare il decadimento e le cause del decadimento, proprio come processo di ragionamento. Quindi di sicuro non denigrarlo non lo posso fare. Posso sperare che un giorno dica: va bene, metto 100 milioni nei prossimi 3 anni per finanziare il mercato. Non credo che capiterà. Anzi, non emetterà, la vedo così. Però lo stadio, per esempio, vi ho già detto, se si riuscisse a chiudere l'operazione in fiera, una struttura privata, secondo me è un ottimo argomento per pensare che possa avvicinare qualcuno in Bologna, per comprarlo tutto, per entrare in partecipazione, dare una mano. Questo sarebbe interessante. In modo di ragionare, denigrare la scelta, per esempio, di Saputo di non metterne ancora, è uno dei motivi per cui ci sono sicuramente imprenditori che potrebbero permettersi Bologna, bolognesi, ma nessuno si azzarda ad avvicinarsi. Questo è scritto. Chiedete a Della Valle. Giusto per rimanere in termini in chiave di Firenze. Se vogliamo andare avanti così, facciamolo, ma è molto stupido per me. E se dovesse andare via Cambiaghi per non meno di 30 invece che centrocampista, io vado dall'Udinese, ne appoggio 25 per Solé. Ma a te proprio non piace? Io non lo so, sono un po' indeciso, però Solé è un grandissimo, certo che lo porterei qua, tutti i bei discorsi cadono. Porterei qua e come? Manfre, il nodo secondo me è far coesistere Berna e Orsolini. Che dici? Ci prova, vedremo. Per prendere un mediano dovrebbe uscire uno fra Elasusi e Moro, assolutamente sì, per politiche di contenimento dei costi della rosa e volontà del tecnico di non superare due per ruolo, è così. Però se ci pensi, se dovesse uscire Cambiaghi, sposti Berna di nuovo tra gli esterni e prendi un centrocampista, no? E poi li puoi scambiare come cavolo ti pare, eh? Ciao, tutti dicono che l'anno scorso Piccoli ha fatto una stagione fallimentare, 9 gol, sono d'accordo con te, alla faccia del fallimentare Stefano, sono d'accordo. C'è cosa dirti? Una stagione, tra l'altro, dove alla Fiorentina, e vi ripeto, mi fa piacere aver letto dei fiorentini che non regalano niente a nessuno, che era uno dei pochi ad uscire sempre con la maglia sudata. Poi altri lo bollavano come scarso, ovviamente, goffo, lento, tutto, eh? Però quello, secondo me, è un bel complimento che gli hanno fatto. Penso che anche lui ne sia contento. Ciao, e se parliamo di basket, come le vedi le due società bolognesi, Giorgio? Che sono curioso di tutte e due le stagioni che verranno. La Fortitudo, non ve lo nascondo, mi gasa, ma mi gasa solo perché intanto è tornata qua. E questo mi rende felicissimo. Lo sapete che sono stati 2 anni difficili per me. E per Barbut e per tutti. Ma poi, dai, è tutto nuovo, mi sembra che i ruoli siano ben definiti, questa è una cosa importante rispetto agli anni passati, dove c'è stata un po' di confusione, e mi sembra anche che il progetto sportivo abbia preso una direzione, dove porterà non lo so, però lì sono contento. La Virtus è in una stagione particolare. Siamo alle porte probabilmente di un passaggio di consegna che prima o poi ci sarà, anche lì. E secondo me questa stagione sarà decisiva per il futuro della Virtus, per tanti motivi. Non tanto il campo, dove comunque mi sembra che abbiano fatto un roster di livello. Non per l'Eurolega, ma per il campionato secondo me sì. E sono stati bravi. Però vediamo. Di Virtus lascio parlare Dario. Sulla Fortitudo quest'anno ogni tanto con Monte mi diverto. Così da bar, eh? E ciao Manfred, possiamo dire che Como è lo specchio del Bologna che poteva essere, mentre il Toro è lo specchio del Bologna che sarà? Guarda, se lo specchio del Bologna deve essere la società di un proprietario che ha 8 volte il patrimonio nostro, va bene, ma secondo me la gara è impari. Come dice il saggio, finché il Como non spende 8 volte il Bologna sul mercato, artono plumone. Perché il rapporto è questo, va bene? Così teniamo lo stesso metro di altri. Lasciamo stare Saputo, ringrazio e stop, siamo una bella società, affidiamoci a loro, lunedì tutti allo stadio per sostenere il nuovo allenatore, comunque va dei nostri giocatori. Mi sembra un buon approccio. Vodi Manfredi, difendi l'operato della società, fai contabile? Sì, a quanto pare sì. A me interessa il giusto, noi tifosi vogliamo altro, è già troppo lontana la stagione di Thiago, ciao. Tu fai quel cavolo che ti pare, io non faccio il contabile, fare un'addizione, una sottrazione, allora sono tutti contabili. L'ho già detto. Poi, a te piace farti prendere in giro? Fatti prendere in giro, a me non me ne frega niente, sono affari tuoi. Poi capisco che il tifoso speri che le cose vadano in un certo modo, io sono un giornalista e non faccio il tifoso, molti giornalisti si sono dimenticati di fare i giornalisti e fanno i tifosi, parlano ai tifosi e vanno alla pancia del tifoso, devono vendere, facciano loro, io continuo a fare il giornalista. Pensa che uno ha avuto l'ardire di darmi dell'opinionista e di non essere un giornalista, si è messi così a Bologna, hai capito? Ma vai avanti, quindi ti ripeto, io faccio il giornalista, gli altri faranno i tifosi, va bene così. E non difendo l'operato, lo spiego. Uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma l'ho spiegato, almeno lo spiego. Altri non lo sanno neanche fare, a quanto pare. Finalmente il jingle del campionato, io sono carico a bestia come sempre, ciao Manfred, quasi sempre d'accordo dai con te, sulle analisi di mercato squadra del nostro Bologna, Matteo da Imola. Ma tutti questi commercialisti e ragionieri si sono accorti che questa dirigenza ci ha assicurato a seguire prima una permanenza tranquilla in A, cosa che prima non c'era, poi la zona sinistra a forma stabile, poi due escursioni in Europa, poi una piccola cosa, un trofeo che mancava da 50 anni, Francesco, io non so più cosa dire, ma vado avanti così. Buongiorno Manfredi, qual è ad oggi il saldo di mercato tra acquisti e cessioni del Bologna? Si è attorno ai 40 milioni, contando, forse c'è qualcosa da togliere di commissioni varie, si è attorno ai 40 milioni, che sono quelli che mancano nel conto, purtroppo, è così. Io sarei contento di avere una squadra che vale 40 milioni in più di quello che ricavano, però io non so che cosa dirvi, ognuno faccia quello che vuole. Bisogna essere bravi nel trovare buoni giocatori, non a buttare soldi, guardate la gestione Marotta e De Laurentiis, che non ci mettono un euro da anni e vincono. Marchino, per esempio, l'Inter va avanti a fare ogni anno almeno un parametro zero, per esempio. L'ultimo è Stones. Se vediamo Cambiaghi, prenderei El Shaarawy come vice Rowe, per l'amor di Dio, ma perché? E con i soldi ricavati un bel difensore, ma perché? Perché prendere un... è bravissimo El Shaarawy. Ma prendi un giovane? Ti aspetti da Tarozzi un ruolo da coscienza difensiva e tattica della Serie A per mister Tedesco? Confido in lui grazie all'esperienza di salvezza che ha avuto Tarozzino, Alessandro a Castel San Pietro. Va bene, ciao Manfred, ho incontrato Berna l'altra sera, ha detto che è contento del modulo di Tedesco, sono contento che sia contento. E sai se qualche giocatore è procuratore di Somme? Non mi viene in mente, Andrea. Sono d'accordo che Saputo non aggiunga risorse da 3 anni perché sa che non potrebbe averne un ritorno. Purtroppo sì, per me, però non so se è questo. Quello che ha messo finora è più o meno il valore del club, un po' di più, senza stadio. Ma il calcio da sempre è un gioco costoso per miliardari, questo è vero. Gli esempi di chi ci ha guadagnato col calcio, beh, basta non perderci. Sono esempi più unici che rari, per chi ha 5.000 milioni di patrimonio mettere 100 milioni l'anno è come mettere 20.000 perché è un patrimonio di 1 milione. Sì, tutti si dimenticano però un aspetto, che comunque Saputo è una parte della famiglia, il Bologna è gestito dall'azienda comunque di famiglia, però da un ramo d'azienda, e quindi secondo me anche queste cose vengono un po' fatte e raccontata la Carlona, ma vabbè, non entriamo in queste robe qua. E ciao Manfred, si continua a mandare a mandare giocatori fuori, i giocatori giovani del Bologna, si aspetta diventino vecchi, mi pare che ci si creda sempre meno nei nostri giovani che abbiamo in giro per altre squadre, Davide. Boh, vediamo, dai, vediamo, Raimondo, quest'anno è un bel banco di prova. E noi ci salutiamo, ci sentiamo domani, che apriamo con Fabio Bazzani, sentiamo anche lui un po' come la pensa del Bologna, mercato, come lo ha ritrovato dopo un mese e mezzo, e poi vi diamo un po' di novità, che quelle sono importanti anche sul palinsesto. Un abbraccio a tutti e grazie per essere stati con me.
10: Questo programma è presentato da...
0: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
1: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzogiorno.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
25: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
25: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
25: www.sorcevannini.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Cominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da €24.900 nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni

0: cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's.

0: ottica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
6: e da parte di Filippo Cotti.
2: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da...
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
9: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
10: Dimmi.
9: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
10: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
9: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
9: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
11: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
12: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
8: Ma dai, è immortale!
7: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
8: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
8: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
9: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
10: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
9: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
10: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
9: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
10: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
9: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Corridore agli angoli, due eliminati, Scervi e Newton nel box di battuta. Va Palumbo a casa, batte Newton, la palla passa! La palla passa! È un singolo a destra per Scervi e Newton che porta in terza Alessandro Vaglio, quel che più conta, porta a casa Alessandro Laise per il punto del 5-1.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 3, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
14: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
15: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
14: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
15: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
14: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
15: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
14: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Netturno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14 e un minuto.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati. Ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
11: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
13: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera, e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti E proprio in queste ore ne arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
11: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
6: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
0: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
14: Un paio di ore e tre argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
0: Il testimone passa al DT del nuoto Cesare Butini.
15: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
0: E non è finita qui, da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. Quattro giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
11: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Nettuno Bologna 1.
16: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
2: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
1: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
2: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
1: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
2: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
1: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
5: Dimmi.
4: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
5: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
4: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
4: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Corridore agli angoli, due eliminati, Shervy e Newton nel box di battuta. Va Palumbo a casa, batte Newton, la palla passa! La palla passa! È un singolo a destra per Shervy e Newton che porta in terza Alessandro Vaglio, quel che più conta, porta a casa Alessandro Laise per il punto del 5-1.
2: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 3, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe.

0: trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A Rarino e a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. A Rarino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
1: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
2: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
2: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
3: Il calore di casa si rinnova con stile.
4: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 barra 2 a Bologna.
7: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: No, io lassù non ci salgo.
9: Neanche io. Soffro di vertigini.
10: Manutenzioni in altezza?
11: La parola d'ordine è sicurezza.
10: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Corridore agli angoli, due eliminati, Shervy e Newton nel box di battuta. Va Palumbo a casa, batte Newton, la palla passa, la palla passa. È un singolo a destra per Shervy e Newton che porta in terza Alessandro Vaglio. Quel che più conta, porta a casa Alessandro Laise per il punto del 5-1.
5: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 3, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 16.
10: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
11: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Anne.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Il calore di casa si rinnova con stile.
17: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
16: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
16: Dimmi.
18: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
16: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
18: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
18: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
22: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, flash sport.
6: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
7: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
6: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Corridore agli angoli, due eliminati, Shervy e Newton nel box di battuta. Va Palumbo a casa, batte Newton, la palla passa! La palla passa! È un singolo a destra per Shervy e Newton che porta in terza Alessandro Vaglio, quel che più conta, porta a casa Alessandro Laise per il punto del 5-1.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 3, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Via! So!
7: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Lo stretto di Hormuz resta al centro dell'attenzione USA-Iran. L'Iran ribadisce che resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Per Trump il blocco resta in vigore e lo stretto è aperto e operativo. Migranti accolta da una chiesa evangelica di Norimberga, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Un detenuto è morto nel carcere del castello di Pordenone, è un 19enne d'origine egiziana, deceduto per le esalazioni causate dall'incendio del materasso cui aveva dato fuoco dopo aver sbarrato l'ingresso della cella, leggermente intossicati altri due detenuti. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma a 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, lanciò tra gli altri anche Troisi. La Juventus ufficializza l'ingaggio di Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Euro più 2 di bonus. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
19: gonna take y'all back now. Come on, come on.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classico.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Corridore agli angoli, due eliminati, Shervy e Newton nel box di battuta. Va Palumbo a casa, batte Newton, la palla passa, la palla passa. È un singolo a destra per Shervy e Newton che porta in terza Alessandro Vaglio. Quel che più conta, porta a casa Alessandro Laise per il punto del 5-1.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 3, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
8: Amici di Nettuno Bologna 1, bentornati allo stadio Gianni Falchi, gara 3, ma adesso ovviamente è tempo degli inni, dicevo gara 3 fra San Marino e Fortitudo Bologna. Ora ci interrompiamo per l'inno nazionale, l'inno di Mameli.

0: E allora torniamo in diretta dopo l'esecuzione dell'inno di Mameli. Dicevo, gara 3 fra Fortitudo Unipol e San Marino, con la formazione sammarinese avanti per 2-0. Quindi dal momento che arriverà in finale la squadra che si aggiudicherà 4 partite, voi capite bene come questa gara 3 rivesta per la Fortitudo praticamente un'ultima spiaggia. È chiaro che riuscire a ribaltare significherebbe vincere 4 partite su 5 contro la corazzata San Marino, e è un'impresa che definire quasi surreale non è scandaloso, però bisogna provarci a partire da questa sera, dove Maurizio Veliz proverà dalla Monte di Lancio a fermare il potente line-up sammarinese. Allora, agli ordini i signori Machiavelli, che arbitra a casa base, Zanoni in prima e Salazar in terza base. Vediamo come si schiera l'Aquila in difesa. Allora, a sinistra Gilberto Borghi, al centro Lorenzo Doboletta, a destra Federico Celli, interbase Servi Newton, in terza base Filippa Gritti, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Pablo Suarez, e la batteria è formata dal ricevitore Ernesto Liberatore e appunto sul Monte di Lancio da Maurizio Veliz, che andrà ad affrontare questo line-up. Guevara che è il lead-off di San Marino, poi Ortwin Piternella, Ademar Rifaela che è il battitore designato, poi clean-up torna Renzo Martini, poi Oscar Angulo, José Colmenares, Marcos Diaz, Seguion Marlin e ultimo uomo dell'attacco sammarinese Lorenzo Di Fabio. Vi anticipo già che sul Monte di San Marino non c'è un lanciatore di scuola straniera come poteva essere in questa gara 3, bensì Ettore Giulianelli, il giocatore che in pratica ha chiuso con gli ultimi eliminati il tentativo di rimonta della Fortitudo, che obiettivamente su Artizzu stava facendo il bello e il cattivo tempo. È entrato Giulianelli e ha fermato in maniera definitiva l'emorragia con gli ultimi due eliminati, e dando quindi la vittoria alla propria squadra per 6-5. Come avrete notato nel line up e nella formazione della Fortitudo, manca Alessandro Laise, che come da accordi previsti con la società è ripartito per gli States, tra l'altro partenza che doveva verificarsi il 14 di agosto, quindi prima di gara 2. Invece Laise è riuscito perlomeno a rimanere per la partita di Ferragosto, ma poi gli impegni sono quelli, lo si sapeva già da inizio stagione, quindi non c'è nulla di clamoroso, e quindi Laise è tornato negli States e ha concluso per la seconda volta consecutiva anzitempo la sua stagione sotto la Unipol. Quindi poi ognuno può pensare giustamente quello che vuole, ma insomma la vita professionale e personale vale sicuramente forse di più di un gioco. Sandro Lise non è che qua stiamo parlando di Aldeghieri o qualcuno così che tira nelle major, quindi insomma Laise ha sicuramente, come ci ha detto da microfoni qualche settimana fa, vive negli Stati Uniti, nei college, un'esperienza di vita, e quindi assolutamente rispettabile. Poi sta poi la Fortitudo fare le proprie scelte, così come ovviamente su Facebook abbiamo letto insomma ancora una volta le critiche, non solo da parte di quelli della Fortitudo ma di tutto il mondo baseballistico, per il roster di San Marino. Anche stasera San Marino schiera un solo giocatore italiano in diamante, cioè Di Fabio, e poi Giulianelli sul Monte di Lancia. Ripeto, lì, anche lì ognuno, visto che i regolamenti lo consentono, quindi non è che San Marino sta facendo nulla di illegale, è giusto che la formazione sammarinese, se questa è la politica come quella di Macerata, tale quale, possa continuare in questa scelta. Intanto un ball e uno strike su Guevara. Dicevo, a differenza di Parma e Fortitudo, che invece schierano nella proprio diamante, nella propria squadra, parecchi giocatori italiani e anche di estrazione o parmigiana o bolognese, intanto ball esterno, due ball e uno strike su Guevara. Dicevo, il regolamento lo consente, quindi si è liberi di fare le proprie scelte, e poi possono essere condivisibili o no, su questo non c'è ombra di dubbio. però sono scelte. Intanto batte, c'è la valida, valida al centro di Guevara, valida 1-8, Veliz prova a toccarla ma non ci riesce, non riesce a fermare la pallina e quindi termina la propria corsa nel guantone di Doboletta. E quindi partiamo subito male con uomo in prima Lidoff Guevara, e ora batte l'attenzione Orto in Piternella, che in gara 2 ha sparato un fuoricampo da 3 punti che in pratica ha dato il là alla vittoria sammarinese. Piternella che nella prima partita non aveva combinato praticamente nulla, beh, ovviamente nella seconda doppio e fuoricampo, è il più forte battitore che ha San Marino quest'anno, stagione incredibile per Piternella. Da casa Veliz, palla alta, bisogna vedere quanta la Fortitudo ci crede ancora obiettivamente in questa serie, perché è chiaro che è già inferiore al livello di squadra, in più senza Martina, Vega e Laise, insomma. Intanto batte in foul ball Piternella, quindi si carica del primo strike, un ball e uno strike. Domani ricordo che gara 4 comunque si terrà indipendentemente dall'esito di questa sera alle ore 20 con José Bermúdez, che salirà sul nostro monte di lancio a cercare di ripetere la bella prova offerta a San Marino, prova purtroppo poi vanificata da Veliz e dal suo rilievo sicuramente non felice. A casa Veliz batte, vediamo, Vaglio assorbe, gira in seconda e sì, c'è il doppio gioco, arrivo molto stretto di Piternella, ma l'assistenza di Newton è efficace, quindi 4-6-6-3 e quindi doppia eliminazione, e quindi bene così possiamo affrontare Rifaela a basi vuote con due out. San Marino che è apparso certamente superiore ma non imbattibile, a mio parere Jonas forse un pochino al di sotto rispetto al San Marino dell'anno scorso, almeno nel box.
1: Sì, assolutamente, adesso chiaro, 2-0 noi, 2-0 loro, è netto, ci sta nelle due partite, però sì, assolutamente ci sta, cioè loro più forti, però non così più forti, soprattutto anche sul monte.
0: Sì, noi dobbiamo sicuramente migliorare nel box, perché insomma, è tanto, mamma mia, battuta lunghissima di Rifaela, lunghissima, è fuori, chi vuole il campo chilometrico di Rifaela, meno male che abbiamo fatto il doppio gioco, almeno quello, perché se no... Poi al centro Rifaela è veramente un crack, l'avevamo già presentato anche a San Marino, è un giocatore di un'altra pianeta. D'altra parte questi giocatori sono venuti qui per il terremoto del Venezuela, perché altrimenti non sarebbero venuti. Buono San Marino che grazie alle ampie conoscenze nel mondo baseballistico sudamericano di Mauro Mazzotti riesce a prendere, ovviamente anche grazie alla pecunia, perché se non hai i soldini non ce la fai, dicevo, è riuscito a prendere questo giocatore che davvero sta spostando gli equilibri. Quindi 1-0 San Marino, speriamo di fare il terzo out con Renzo Martini. E Veliz d'altra parte, insomma, intanto batte Martini subito, no, non c'è spazio, la pallina termina oltre il nostro dugout, quindi uno strike. Dicevo, Veliz che insomma, di fronte alle nap consistenti finora ha evidenziato parecchi limiti, e anche stasera intanto batte ancora, altra valida, proprio singolo al centro, e così è un po' difficile riuscire a tenere testa, perché insomma
1: sì, l'idea era quella di una super prestazione di Veliz per cercare di tenere basso il punteggio, però insomma la partenza con due eliminati, già tre valide a tabellone, un punto segnato, insomma non è delle migliori, non assolutamente.
0: Sì, e poi praticamente lo stesso Veliz di San Marino, più o meno siamo lì, se non peggio fino a questo momento. A casa arriva il primo strike su Oscar Angulo, quindi speriamo che Maurizio riesca a chiudere, anche perché non possiamo già andare in down al primo inning, se no è inutile che continuiamo a giocarla questa partita, quindi pubblico incita Maurizio che va a casa, è ball alto, un ball e uno strike. Velis strike, esatto, sì, un ball e due strike, quindi va in vantaggio Maurizio che sta alternando palline effettate a dritte, ma più che altro non deve prendere dei treni, perché se no è inutile che parliamo, puoi lanciare quello che vuoi, però insomma adesso mamma mia, lancio pazzo per Liberatore è impossibile trattenere questa pallina. E quindi uomo in seconda, due ball, due strike. Quindi palla è rimbalzata almeno un metro, forse di più, Jonas, alla sinistra, alla destra di Liberatore.
2: Sì, che ha fatto quello che poteva, ma cioè, una palla imprendibile, una pallazza veramente terribile da parte di Veli.
0: Due ball, due strike. Va a casa, batte Angulo, vediamo Agretti, sì, bravo Pippo, fall out, 5-3, abbiamo un attimo temuto per il rimbalzo che poteva magari un po' ingannare il nostro terza base, invece è stato bravo. Allora un punto con tre valide, direi che ce la siamo cavati più che egregiamente, perché si poteva paventare ben peggio, zero errori e un uomo rimasto sulle basi per... Allora, Felice ovviamente punto guadagnato, è chiaro. Andiamo a vedere anche la formazione difensiva del San Marino, che schiera esterno sinistro Orto in Peternella, al centro Guevara, a destra Marcos Diaz, interbase è Sedion Marlin, in terza Lorenzo Di Fabio, in seconda Oscar Angulo, in prima Renzo Martini, la batteria è formata da José Colmenares e appunto sul monte di lancio Ettore Giulianelli. E quindi insomma siamo subito costretti a inseguire, con Giulianelli di spazio per produrre qualcosa dovremmo averlo, almeno se lo auguro, altrimenti
3: abbiamo finito di parlare.
2: Cioè, a prescindere dall'1-0 la prima ripresa, cioè, se non batti su Giulianelli oggi ti regalano il lanciatore italiano sullo straniero, insomma, se non la vinci stasera, insomma, abbiamo già finito, possiamo chiudere i rubinetti.
0: Ecco, sulla scelta di Aero Ramos non so, perché bisogna anche magari vedere e essere dentro la squadra per capire del perché Giulianelli è stato preferito a un pitcher straniero che partente che San Marino ha, perché non ha solo Sanchez, voglio dire, probabilmente si punta tutto a domani, non lo so, gara 4, a schierare un esercito di lanciatori contro il Bermudez, che poi tra l'altro stasera vedere se viene schierato, perché voglio dire, il Velis, non so quanti inning possa reggere, quindi è tutto un se. Intanto primo lancio è imbarazzante di Giulianelli su Pippo Agretti, palla alta 2 metri, quindi un ball. Line up della Fortitudo che schiera Lidoff Agretti, altro ball un po' meno imbarazzante, ma insomma sempre ball. Agretti è nuovo Lidoff, vista l'assenza di Laise, poi Vaglio, Newton, Celli, clean up, Gamberini, Borghi, Gamberini battitore designato, Borghi, Doboletta, Liberatore e Pablo Suarez che completa. Intanto arriva lo strike, palla un po' bassina, Agretti infatti si lamenta con Machiavelli, che però l'ha chiamata prima anche Avelis, per cui insomma dal punto di vista della coerenza non c'è dubbio. Va a casa, questa volta è interno, quindi terzo ball di Giulianelli su Pippo Agretti. Ah, arriva lo strike, questa dritta in mezzo al piatto, quindi conto pieno. Ovviamente credo che dopo il rilievo di Giulianelli possa essere uno straniero comunque.
1: Sì, sì, assolutamente. Torno un attimo sulla questione di Bermudez. Io credo che nella testa di Betto, che tra le altre cose oggi è anche squalificato, è dato base bola ad Agretti, ci sia un'idea di partita con un Belitz su il più possibile, poi eventualmente il rilievo di un Andretta o di un
0: Bassani,
1: o di un Bassani, ecco, dipende poi sempre come è messa la partita. Non credo che Bermudez oggi vada a tirare, perché domani c'ha 100 lanci da venerdì e credo che domani ne abbia almeno altrettanti.
0: Il problema però è quanto tiene Belitz, quello è il problema di fondo, perché se Belitz tiene un conto, il piano partita si realizza, se Belitz non tiene, allora tutto viene spaiato. Intanto arriva il primo strike su Alessandro Baglio con Agretti in prima, bella bella ball l'ultimo, quello di Giulianelli, Machiavelli l'ha giudicato leggermente esterno, ma ci poteva anche stare lo strike out a mio parere. Comunque Agretti in prima a casa, è interno stavolta, non ci sono dubbi, il lancio di Giulianelli, quindi un ball e uno strike, un ball e uno strike il conto. Va a casa, palla bassa, secondo ball, 2-1, bene così, facciamolo lanciare. Intanto alle 9 ricordo c'è Macerata, gara 3 tra Macerata e Parma. A casa Giulianelli, batte Baglio e la palla scappa, c'è l'out in prima, però sì, per fortuna, perché se la raccoglie Marner è doppio gioco, per fortuna è solo scelta difesa, quindi c'è eliminazione 6-3 di Faglio, ovviamente sull'azione Agretti si porta in seconda e quindi anche la fortitudo mette uomo in posizione punto. E quindi 6-3 invece l'eliminazione di Alessandro Vaglio, ma ripeto, se Marni prende la pallina, per fortuna l'ha toccata ma non trattenuta al primo tentativo, e quindi questo ha permesso ad Agretti di arrivare in seconda. Intanto arriva il primo ball su Newton da parte di Giulianelli, quindi a casa, a vuoto Newton, ampia girata ma non trova il contatto con la pallina, un ball e uno strike la situazione, un eliminato, uomo in seconda, 1-0 San Marino, seconda parte, prima ripresa. Giulianelli va a casa, alto, quindi secondo ball su Newton, 2-1, Giulianelli finora 13 lanci, questo sarà il 14esimo. A casa, basso e interno, terzo ball su Newton. San Marino potrebbe anche, insomma, giudicare non uno scandalo concedere la base a Sherwin, adesso vediamo. Giulianelli è in fissa. Va a casa, batte Newton e la palla passa, Agretti va in terza, sì, è valida, battuta valida per Sherwin Newton, bene così. E Agretti ha un attimo esitato perché in tuffo c'è stato il tentativo, tra l'altro notevolissimo, di Fabio di trattenere la pallina, ma così non è stato, quindi valida 5-7 per chi tiene lo score. E in terza base Filippo Agretti, e quindi abbiamo corridori agli angoli, anche noi sblocchiamo il computo delle valide. Newton, ricordo, tra gara 2 e questa sera è 4 su 6 finora, quindi così, cosa vuoi poi chiedere? Tra l'altro San Marino 3 RBI in gara 2. È pronto Federico? Va a casa, basso, un ball, basso. se ne potrebbe anche andare bene una volata di sacrificio, insomma, non è che è chiaro che se batte è valido, siamo tutti più felici. Un ball a zero, corridore agli angoli, uno fuori, dobbiamo recuperare un punto. Pick off su Newton di alleggerimento da parte di Giulianelli, senza problemi. Scherve intorno in prima, dicevo, gara 3 a Macerata, alle ore 21 inizia tra Macerata e Parma con la serie sull'1-1, vittoria in gara 1 di Macerata, pareggia Parma in gara 2. A casa Giulianelli è esterno, richiesta di C-Swing, gira, secondo l'arbitro Zannoni Celli ha girato, che comunque non si è lamentato più di tanto, quindi evidentemente anche lui ha accettato, se probabilmente c'era questo strike, e quindi un ball e uno strike. A casa Giulianelli, a vuoto Celli, non finiamo K, per pietà. Un ball e due strike, qualsiasi cosa, ma non strike out. Tra l'altro queste curvette danno un fastidio terribile ai nostri battitori, soprattutto quelli di potenza come Celli. Giulianelli alterna lanci a varie velocità, basso, secondo ball, 2-2 su Federico, due ball, due strike. Tanto pubblico tutto sommato accettabile, considerando che siamo al 18 di agosto e che la squadra è sotto 0-2, in questo conta, conta davvero. Il tifo, come potete sentire, c'è, i tifosi credono almeno in un tentativo di fare sudare un po' San Marino in questa serie. In foulball Celli, in foulball, dai Fede, in foulball. Adesso Timo, che arriverà lo speed di Giulianelli, questo è interno, quello che in pratica Celli ha pescato prima, ci auguriamo che non arrivi. Mette un'eternità Federico a tornare nel box, adesso Giulianelli è lì che lo aspetta.
2: Squadra, con la sua ex squadra lui ci tiene a far bene, quindi, e sa di non essere stato proprio il migliore delle prime due partite di San Marino.
0: No, è a vuoto, no, no, sì sì, a vuoto, foul tip, a vuoto, strike out, adesso tutto diventa più complicato. D'altra parte ragazzi, se non concretizziamo, Celli purtroppo va troppo

0: Ancora bolla 2-0, 2-0 su Samuele, che poi sarà seguito eventualmente da Gilberto Borghi. Corridore agli angoli, ma adesso gli eliminati sono due, quindi abbiamo obbligo di fare la valida, a meno che non c'è un lancio pazzo di Giovanelli, una palla mancata, ma non crediamo. Batte Gamberini e niente, ci sarà l'out sicuro, esatto, 6-4, niente da fare, quindi cominciamo a sprecare sulle basi e quindi dopo la prima ripresa completa di gioco, San Marino avanti 1-0, linea alla regia.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Di nuovo in diretta, parte alta, seconda ripresa che sta per iniziare. C'è sempre ovviamente Maurizio Velis sul monte di lancio per questa seconda ripresa difensiva della nostra Unipol Fortitudo. Velis che andrà ad affrontare la parte bassa, se così si può chiamare, del lineup di San Marino, ovvero Colmenares, Diaz e Marlin. Poi eventualmente vedremo se chiuderà anche Lorenzo Di Fabio, noi chiaramente ci auguriamo di no. Colmenares che raggiunge il piatto di casabase in questo momento, Colmenares numero 71 di casacca per chi tiene lo score da casa. Primo turno per lui, Velis già in posizione fissa, ci sono già i primi segnali da parte di liberatore. Velis a casa, tocca subito Colmenares a destra, ma è un birillo su Celli, bene così, F9, un lancio, un eliminato, questo deve fare Velis oggi, coadiuvato ovviamente dalla difesa che nella prima ripresa sull'asse Vaglio, Newton, Suarez ha fatto sì che i punti di fatto subiti fossero soltanto uno col solo homer di Rifaila, ma quindi come abbiamo detto anche nel corso della ripresa precedente, il leitmotiv della partita è un Velis che tira il più possibile, che fa più inning possibile, che fa più inning possibile, perché chiaramente il rilievo non dovrebbe, non potrebbe essere Bermudez, che sicuramente dovrà lanciare domani sera, e quindi credo che Betto si aspetti da lui almeno 6 riprese, se non addirittura forse qualcosina in più. Intanto va a cappa Marcos Diaz in 4 lanci, quindi Velis sì, girato assolutamente, quindi no, non è vero, se era solo il secondo strike, era solo il secondo strike da parte di Diaz. Adesso Velis nella polvere esterno per il secondo ball. Abbiamo visto Diaz tornare verso il dugout, 2-2 quindi invece il conto su di lui. Adesso altro lancio di Velis esterno e conto che diventa pieno, quindi lancio decisivo, lancio decisivo per Diaz, a meno di battute in foul, e invece va K Diaz, ma la palla sfugge al liberatore, Diaz arriva a salvo in prima. Qui è sicuramente K, secondo me più K2-3, palla mancata da parte di liberatore, quindi è K numero 1 per il nostro Diaz, ma è KPB. K, palla mancata, e quindi Diaz in prima, sempre uno eliminato nel box

0: Gideon Marlin, numero uno di Kazak per lui, primo turno anche per l'interbase di Airo Ramos, che adesso fa passare la prima pallina di Velith, ed è che è uno strike, quindi 0-1 il conto su di lui. Intanto ci sono segnali sia per lo stesso Marlin che per Diaz in prima. Casa adesso tocca Marlin a destra, la tira giù Celli, non se ne avvede Diaz, e arriva il più comodo degli out, 9-3, doppio gioco difensivo utilissimo per la Fortitudo. F9 Marlin e Diaz che fa una roba sulle basi senza senso, ha girato per la terza senza avvedersi dell'out al volo, e quindi è arrivato anche il facile out, 9-3 in prima base per l'eliminazione anche di Marcos Diaz. E quindi Velith esce da questa seconda difesa tutto sommato con un 3 su 3 giù, e anche con pochi lanci. Adesso vediamo se la Fortitudo riuscirà in quello in cui non è riuscito nella parte bassa della prima ripresa, ossia toccare duro Giulianelli e provare a impattare subito la partita. Dovrà farlo con la parte bassa del lineup, ossia Borghi, Doboletta e Liberatore, sperando ovviamente di arrivare anche a Pablo Suarez, nono spot questa sera del lineup di Fabio Betto. Giulianelli prosegue intanto i suoi lanci di riscaldamento, che sono lanci abbastanza nel nulla dello stesso Giulianelli, che non sembra aver ancora trovato coscienza dell'area dello strike. Intanto l'arbitro capo Machiavelli dice questo è l'ultimo lancio e poi si può ripartire. Infatti è così, se l'ultimo lancio di Giulianelli, assistente in seconda da parte di Colmenares, e partita che riprende, parte bassa, seconda ripresa, arriva con il numero 34 l'esterno sinistro Gilberto Borghi per il suo primo turno di questa gara 3 di semifinale scudetto. Ricordiamolo, San Marino avanti 2-0 dopo le prime due partite giocate venerdì e sabato a Serravalle. Primo lancio Giulianelli e c'è il ball alto ed esterno. Giulianelli che parte in svantaggio, come è successo bene o male con tutti i primi 5 battitori della Fortitudo in questa partita. Altro ball da parte di Giulianelli, quindi 2-0 il conto su Borghi. Dai Gili, importante andare in base, mettere subito pressione. Caricamento di Giulianelli a casa, cerca il filo esterno ma non lo trova. Terzo ball, 3 ball 0 strike. Ricordiamo Giulianelli che ha chiuso gara 2 sulla rimonta della Fortitudo. Adesso ancora cerca il filo esterno ma ancora non lo trova, infila il quarto ball in stick e quindi base ball numero 2 concessa da Giulianelli, che aveva concesso la base anche a Pippo Agretti, lead off dell'inning precedente. Dicevamo Giulianelli che ha chiuso la partita di gara 2 e che quest'oggi ha l'opportunità di partire partente. L'anno scorso in forza al Grosseto, poi singolo A in America, riportato da San Marino in Italia proprio per queste semifinali. A casa Giulianelli, primo lancio su Doboletta che mostra il bunt, un buon bunt da parte di Dobbo, addirittura perde la pallina Angulo, raggiunge la terza Borghi. Bunt di Doboletta facile, scende dal Monte Martini, viene in copertura in prima Angulo, assistente di Martini ad Angulo non delle migliori, Angulo perde il contatto con la pallina e quindi tutti salvi, di fatto salvo Doboletta su E3 tiro 4 in prima. e sulla giocata raggiunge la terza Borghi, quindi mettiamo corridori agli angoli con zero out. E adesso ovviamente, caro Fabio, chiediamo al liberatore di uscire dal diamante per pareggiare subito la partita.
1: Sì, anche perché è vero, non facciamo scherzi, questa volta il punto abbiamo portato a casa, sicuramente, perché San Marino ci ha fatto due regali incredibili. Prima la base per Ball in quattro lanci a Borghi, poi mamma mia, follia di liberatore, provo uno squeeze, un bunt preso al volo F3, mamma mia.
0: Eh sì, follia da parte di Ernesto Liberatore, F3 praticamente dietro il monte di lancio, un bunt per aria, che cioè la prima cosa che ti insegnano a scuola baseball è quella lì, i bunt devono prendere per terra, invece fallo un bella di liberatore.
1: Possiamo anche fare un sacrificio, una volata, non è che voglio dire dobbiamo sempre fare i bunt,
0: Ed è quello che adesso chiediamo ovviamente a Pablo Suarez, già nel box di battuta. Suarez, ricordiamolo, che nella parte alta del nono a San Marino aveva appoggiato il doppio che aveva dato speranza a Bologna, sotto 6-3, poi è arrivato fino al 6-5 finale. Tanto altro ball di Giulianelli su Suarez, quindi Suarez parte 1-0 nel conto. A casa Giulianelli, basso e ball numero 2. Adesso segnali da parte di Infante per Lorenzo Doboletta. Quando ci sono due ball e zero strike su Pablo Suarez e corridori agli angoli, con Borghi che non vede l'ora di venire a casa e non vediamo loro neanche noi, altro lancio basso di Giulianelli che non ha ancora inquadrato l'ar dello strike. Adesso sale Colmenares, si avvicina anche Renzo Martini per tranquillizzare il pitcher di San Marino, che evidentemente in qualche difficoltà la sta trovando.
1: Sì, ricordiamo che Lino è squalificato, per cui Colmenares è a ricevere, c'è una bella differenza, insomma, ecco, Giulianelli è appena arrivato. E poi ricordiamo anche che non abbiamo il nostro manager in campo, perché Fabio Betto anche lui ha preso una giornata.
0: Tutto giusto, 3-0 intanto il conto su Pablo Suarez, con sempre Gilberto Borghi in terza e Doboletta in prima. A casa stavolta entra lo strike di Prammatica su Suarez, quindi 3-1 il conto. 3-1 il conto su Suarez, caricamento di Giulianelli a casa, basso, basso, cosa ha chiamato? Chiamata strike da parte di Machiavelli, io su questa chiamata ho qualche dubbio, ad ogni modo il conto diventa pieno. A casa, stavolta, e c'è il salvo, viene chiamato il check swing in prima, ma ferma lo swing Pablo Suarez, quindi arriva la base ball numero 3 per Suarez, che sposta in seconda Lorenzo Doboletta. Adesso situazione di un out e basi piene, c'è la prima visita per Giulianelli. Prima visita di questa partita nella parte bassa della seconda ripresa per Giulianelli, che evidentemente fin qua non ha fatto una gran partita, aiutato soltanto un po' dalle follie offensive nostre, un po' anche molto dalla difesa. Intanto prosegue chiaramente la partita di Giulianelli, che andrà ad affrontare adesso Pippo Agretti, come detto, con situazioni di basi cariche, un out, quindi Pippo c'ha ancora eventualmente la possibilità di toccare profondo per la volata che quantomeno porterebbe dentro il punto del pari. Dai Pippo, Giulianelli a casa col primo lancio, esterno, ball numero 1, bene, bene, bene così, un ball zero strike. Altri segnali da parte di Infante, questa volta più per Doboletta in seconda. Giulianelli in fissa, a casa col secondo lancio, ancora basso, 2-0, eventuale base porterebbe dentro il punto. Ovviamente Pippo queste palline non le gira, anche perché Giulianelli non ha ancora dato idea di quale sia la sua area dello strike. Altro lancio nel mondo da parte di Giulianelli, qui gran parata sul filo interno a parte di Colmenares. 3-0 il conto, attenzione. Intanto c'è già la richiesta di intensificare in bullpen a casa Giulianelli. Esterno e arriva dentro il punto del pari. Altri 4 bollistiche a parte di Giulianelli. E base ball numero 4 concessa dal partente di San Marino, che sposta in seconda Suarez, sposta in terza Doboletta, ma soprattutto fa venire a casa Gilberto Borghi. Fortuna che pareggia la partita, quindi è ancora situazione di un out e basi cariche. Nel box arriva col numero 23 Alessandro Vaglio. Forza Ale, a casa Giulianelli, strike. Tanto chiaramente tra una ventina di minuti, come detto giustamente anche da Fabio prima, inizierà anche la partita, gara 3 in quel di Macerata, tra Macerata e Parma. Vi daremo aggiornamenti di risultato anche da lì. Buono strike intanto su Vaglio, a casa, alto, alto Giulianelli, qui gran parata da parte di Colmenares. Questa se passa è punto 2-1, grande come una casa. Due ball, uno strike su Alessandro Vaglio. Giulianelli in evidente difficoltà, credo che dovesse passare Ale. A casa Giulianelli, e stavolta chiama strike Machiavelli. Non pare convinto il capitano, non lo siamo neanche noi, anzi l'ex capitano, non lo siamo neanche noi qui in tribuna stampa. 2-2 il conto comunque, Giulianelli in fissa. A casa, altra palla alta, 3-2, conto pieno, un eliminato e basi cariche. Ale, solo la tua, mi raccomando. 3 ball, 2 strike, un eliminato. A casa Giulianelli, tocca Ale, ce n'è per il doppio gioco, ce n'è per il doppio gioco che arriva, è incredibile. Doppio gioco difensivo di San Marino, debole rimbalzante di Vaglio su Marlin che assorbe, assiste in seconda, 6-4 per l'out di Pippo Agretti, si chiude 4-3 anche l'eliminazione dello stesso Vaglio, quindi di fatto moriamo stragrassi. Brutta questa battuta di Ale, soprattutto su situazione di conto pieno. Ne esce bene Giulianelli, vediamo se sarà anche ancora lui a iniziare anche eventualmente la terza ripresa. Secondo noi no, adesso comunque staremo a vedere. C'è sicuramente invece Maurizio Velis sul monte di lancio per noi, per la parte alta della terza ripresa, che sentiremo tra poco da voce di Fabio Straziari, ma prima un po' di pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli, 051 40 11 57, 051 40 11 57.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Bene, torniamo in diretta e allora Velis lancia il primo strike su Lorenzo Di Fabio, che apre il terzo turno di San Marino con la Unipol che ha pareggiato 1-1, ma che ha sprecato un'occasione con basi piene e un out.
1: battuto in doppio gioco di Vaglio, che ha in pratica tarpato le ali a un possibile sorpasso con un Giulianelli in assoluta difficoltà. Intanto batte Di Fabio e rompe anche la massa, battuto in foul verso la terza, quindi secondo strike, dicevo, un Giulianelli che non ne aveva veramente più. E purtroppo l'abbiamo concesso di rimanere, non credo in partita, perché sinceramente dopo secondo inning adesso San Marino ha un po' di tempo per scaldare il rilievo, quindi crediamo che la partita di Giulianelli sia finita. È un peccato, perché insomma se fossimo andati 2-3-1 sarebbe stato un discorso diverso. D'altra parte poi abbiamo fatto un punto senza valide, quindi non è che pratica tre basi per ball e un errore di San Marino. Intanto gira vuoto Di Fabio e quindi finisce al piatto, K2 per Veliz. Di Fabio non è un giocatore facilmente eliminabile al piatto, quindi buona cosa di Maurizio. E ora a battere c'è Guevara, line up del San Marino che riprende. Sì, non è proprio c'è, questo è un po' meno famoso, però grazie a Dio non ha fatto la fine che ha fatto Che Guevara, ecco, per cui almeno quello. Diamo al esterno di San Marino quello che è suo. Intanto gira vuoto il primo lancio di Veliz e poi batte in foul ball il secondo, quindi massimo vantaggio per il nostro partente. Vediamo chi salirà sul monte di lancio di San Marino, perché crediamo che insomma Giulianelli possa essere finita sulla battuta di Vaglio, vedremo. Intanto Guevara rientra nella box, va a casa Veliz, batte Guevara, Newton raccoglie, spara in prima e c'è l'out, grande giocata di Servien, e quindi 6-3, Guevara il secondo out, bella cosa di Newton, e quindi due rapide eliminazioni. Ora attenzione, perché entra Ortwin Piternella, giocatore sempre pericoloso. I lanci di Veliz non sono molti, perché finora sono 31 in 2.2, quindi un'ottima media. Peccato davvero, la battuta di Vaglio di prima. Intanto arriva il primo ball su Piternella, ball interno di Veliz, uno ball e zero strike a casa Veliz, questa volta è filo esterno trovato, quindi 1-1, un ball e uno strike. Veliz è un lanciatore a cui puoi aspettarti tutto, Yunus, e questo è un po' il problema, cioè non hai molte garanzie, insomma.
0: Sì, un lanciatore molto discontinuo, gli abbiamo visto lanciare partite molto, molto bene, con tanti K e anche pochi lanci, a partite veramente da mani nei capelli, effettivamente. Quindi la speranza appunto di stasera era quella di vedergli fare una bella partita dopo il non entusiasmante ingresso di gara 1.
1: Intanto bella dritta di Maurizio che fa girare a vuoto Piternella, quindi due ball, due strike, due eliminati, tutto due sul tabellone del Falchi. A casa alto questa volta, quindi attenzione, perché poi entra Raffaela che gli ha appena stampato un treno al centro con un homer da un solo homer nel corso del primo inning, quindi insomma sarebbe gradito eliminare Piternella. E invece non lo eliminiamo, c'è la base per ball. Veliz è così. Prima base per ball. Come diceva il mitico barone Lidl, calcio è così. Quindi anche Veliz è così. E quindi uomo in prima, due eliminati, attenzione perché Raffaela è veramente cliente scomodissimo, penso che Veliz gli girerà molto molto a largo, perché questo è un bel ball, non chiamato da Machiavelli, non era un brutto ball, e vabbè,
7: 1-0. A casa Veli sta vuoto Raffaela, questo non ci sono dubbi. Un ball e uno strike. Ricordo Lino una giornata da una parte, Fabio Betto il nostro manager una giornata dall'altra, sono gli assenti in campo di questa sera. Va a casa e batte Raffaele, infila la valida tanto per cambiare, quindi prima e seconda occupata, una valida assolutamente di routine proprio, cioè, senza neanche ferire, girata di massa. Raffaele secondo me fa un altro sport, rispetto al livello italiano fa un altro sport.
8: Sì sì, assolutamente, l'abbiamo già visto anche nelle prime due partite a San Marino, questo è un giocatore che col guantone probabilmente non ha il fisico al momento per reggere, però col bastone in mano è qualcosa di impressionante davvero.
1: Sì, San Marino, intanto c'è il primo strike su Renzo Martini, dicevo, San Marino se lo può permettere di farlo giocare solo in attacco, tanto ne ha talmente tanti che, voglio dire, anche se non difende, anzi per loro si risparmia e quindi pensa solo all'attacco e quindi il rendimento aumenta sicuramente. Zero ball, uno strike su Martini, va a casa, batte Martini verso Celli che raccoglie al volo senza problemi, quindi chiudiamo per fortuna il terzo turno offensivo di San Marino e insomma Velis di Riffo di Raffa sta tenendo 0 punti, una valida, la quarta subita dal nostro partente, 0 errori e 2 uomini rimasti in base, sono 3 rimasti in base per San Marino, 4 ma con un inning in meno quelli della Fortitudo, e sale a 38 il numero di lanci di Velis. Intanto c'è ancora Giulianelli, vabbè, allora Aero Ramos vuole veramente darci delle speranze, quindi sì, vabbè, però voglio dire, si giocherà anche tutto domani, però va su 2-1, insomma, parafrasando Catalano, meglio 3-0 che 2-1, anche perché se vai 3-0 credo che la Fortitudo voglia di tirarsi su e forza, soprattutto per tirarsi su, non ne abbia più, quindi poi ripeto, bisogna vedere, essere dentro al San Marino per capire le scelte del manager, magari ci sono cose che noi non sappiamo, quindi assolutamente giudichiamo solo da esterni e nulla di più. Certo è che insomma Fortitudo nella serata in cui schiera il suo lanciatore sulla carta straniero più debole ha comunque la chance di sfidare Giulianelli e non un partente di scuola caraibica. E allora Cervi Newton entra nel box di battuta, 1-1 finora, anche protagonista di alcune giocate pregevoli a livello difensivo. Va a casa, è alto il primo lancio di Giulianelli, quindi un ball. Giulianelli a quota 47 in 2 riprese. Questo è il 48esimo, brutto ball anche questo, secondo me se dà la base a Newton, cioè, credo che la partita.
8: D'altronde noi la richiesta di intensificare il bullpen l'abbiamo vista, quindi secondo me è solo una questione che evidentemente il pitcher, il bullpen non è ancora caldissimo.
1: Sì, crediamo proprio che sia così, perché Giulianelli continua a tirare della brutta roba, quindi terzo ball su Newton, sì, sicuramente non è ancora pronto il pitcher di San Marino, evidentemente Airo vuole dare parecchi lanci nel bullpen prima di schierarlo, però insomma la partita adesso gli dà poco tempo, è base per ball a Newton, gli dà veramente poco tempo, perché se Giulianelli continua a rimanere sul monte. Intanto base per ball numero 5 per Giulianelli e adesso c'è il cambio, effettivamente non si poteva pensare altrimenti, e quindi Giulianelli, che non ha fatto una grande apparizione sinceramente, scende dal monte di lancio e quindi vedremo chi sarà il suo sostituto. Almeno Giulianelli ha avuto, insomma, il compito di togliere due inning e di non essere sotto, perché uno pari a qualche lanciatore straniero, quindi il suo compito l'ha anche fatto. E adesso arriva il pitcher, intanto è volato il nostro Mendez, vediamo, dovrebbe, adesso vediamo, aspettiamo, perché dobbiamo ancora avere la conferma dal nostro speaker Federico Frassinella. Esatto, è lui, bravo Jonas, è lui. Quindi Mendez, Eric, beh sì, Ernesto, ma sono. Con la C o con la K?
9: Con la C,
1: Eric Mendez quindi sostituisce Giulianelli. E quindi, insomma, Giulianelli ha un ruolino molto semplice, ha due riprese lanciate, ha subito una valida solamente, un punto guadagnato e uno strikeout e 5 basi per ball concesse. Questa è stata il suo, diciamo, la sua macchia più importante nella partita. Adesso Mendez ha praticamente finito il lancio di riscaldamento e quindi Federico Celli entra nel box di battuta, giochiamo con Newton in prima e nessuno eliminato. Seconda parte, terzo inning, 1-1 qui al Gianni Falchi tra San Marino e Unipol. Arriva il primo strike su filo esterno per Mendez. È pronto Mendez, Jonas mi sa che tra un lancio e l'altro intanto batte Celli in foul ball. Mendez non mi sembra un lanciatore velocissimo.
8: No, d'altronde lo avevamo già visto alla fine di gara 1, tra un lancio e l'altro passano quei secondi, poi tanto più che avendo Newton in prima se la può giocare senza cronometro, purtroppo sono quei lanciatori lì, Fabio, li conosciamo.
1: E intanto però stende Celli in tre lanci. Strikeout Federico, 0 su 2 con 2K. Ora battere Samuele Gamberini. Mendez lanciatore di curve, di rotazioni, quindi pessimo per la Fortitudo, che ama invece i lanciatori di palle veloci. Quindi Mendez è sicuramente l'antitesi del pitcher che privilegiamo. Quindi adesso arriva il ball esterno su Gambero, che sembra in condizioni migliori rispetto a gara 1. Tanto pick off di alleggerimento su Newton, che rientra senza problemi. Vedete quel non aver concretizzato il vantaggio pesa nell'inning precedente. Intanto arriva il primo strike, queste Macchiarelli le chiama tutte, per cui è coerente col suo metro. Un ball e uno strike su Samu. A casa, interno, quindi secondo ball, due ball e uno strike. Due ball, uno strike. Pronto Mendez in foul ball, Gamberini, secondo strike, due ball, due strike. Vediamo anche quanti inning ha Mendez da poter dare. Tutti i lanciatori più o meno simili, i rilievi di San Marino. Allievi stranieri e parlo.
7: A casa, a vuoto Gamberini.
0: A vuoto Gamberini. Due uomini, due K.
7: E adesso a battere Gilberto Borghi, sempre Newton in prima. Ripeto, queste rotazioni a noi fanno piuttosto male, Iuna.
8: Sì, noi purtroppo sono quelle rotazioni che ci fanno male, lo abbiamo visto. E c'è poco da dire, adesso vediamo se Borghi riuscirà ad incocciare Mendez, che nel frattempo infila subito un ball sul nostro Gil. Però sì, c'è questi tiri che sono, cioè, noi non li capiamo e non riusciamo a gestirli.
7: Sì, i lanci sono sicuramente insidiosi. Adesso infatti anche Borghi gira a vuoto, un ball e uno strike. Mendez, ragazzi, d'altra parte, quando si ha la possibilità economica di prendere 4-5 lanciatori stranieri, perché la realtà è questa qua, hai bello da sudare, eh? Tanto arriva interno il terzo lancio di Mendez, quindi due ball e uno strike. È chiaro che a Bologna sarebbe bellissimo ritrovare una persona che magari avesse una passione come intanto Mendez a vuoto Borghi, secondo strike, dicevo, come Ritaleri, e poi anche l'Unipol chiaramente continua a sponsorizzarci, quindi l'azione assolutamente lodevolissima da parte del gruppo Unipol. Però che il gap economico c'è con queste squadre. Tanto batte Borghi, c'è l'out, sì, F4 d'angulo, e quindi Mendez fa il suo dovere, entra, chiude la saracinesca, e quindi dopo un terzo di gara, punteggio che non cambia, 1-1 qui al Gianni Falchi, linea alla regia.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta Oscar Angulo, José Colmenares e Marcos Diaz per Maurizio Velis, che è già sul monte di lancio a riscaldarsi, anzi termina in questo momento i lanci di riscaldamento, quindi quarta ripresa che sta per iniziare, pulitina al piatto di Casabase da parte dell'arbitro Machiavelli, e si riprende con, come detto, Oscar Angulo che raggiunge il box di battuta per il suo secondo turno di serata, out 5-3 nel corso della prima ripresa, risultato a Gianni Falchi, parziale 1-1, avanti San Marino col fuoricampo di Rifaela, pareggio sul punto segnato da Gilberto Borghi. A casa Velis intanto su Angulo, Velis infila lo strike, Angulo lascia passare. A casa Velis, questa volta esterno, stavolta esterno, quindi primo ball sul seconda base del San Marino. A casa Velis col terzo lancio, Angulo in foul, scarica del secondo strike, quindi Velis avanti nel conto. Intanto è iniziata la partita a Macerata, quindi vi daremo nel corso del match anche aggiornamenti appunto da Macerata. Intanto bella questa palla di Velis, ma non piace altrettanto a Machiavelli, che chiama il ball. Peccato, questa era una discreta palla di chiusura di Velis. 2-2 quindi il conto su Oscar Angulo, che salva per ora il piatto a casa. Adesso tocca, alza una volata a destra corta, la raccoglie in zona di foul il buon Federico Celli. Arriva l'out FF9. Bene così, Angulo primo eliminato di questa parte alta, primo nel box. Arriva con il numero 71 il ricevitore Colmenares, per lui out agli esterni nel corso della seconda ripresa. Segnali adesso a parte il liberatore, pronto Velis che va a casa con il primo lancio, a vuoto Colmenares che era andato per lo swing di potenza, per lui solo aria, e quindi strike numero uno per Maurizio Velis, mentre nel deck c'è già ovviamente Marcos Diaz a scaldarsi, prossimo battitore a entrare nel box. Casa Velis, tocca Colmenares a destra, vediamo se la tira giù ancora una volta, direi di sì, il buon Federico Celli ancora una volta in zona di foul, altro FF9. E c'è da dire, Fabio, che insomma cerchiamo le chiavi in tasca, ma direi che Velis si sta piano piano un pochino riprendendo anche con l'aiuto della difesa.
1: Sì, rispetto all'inizio shock, certamente bene così. Celli a livello difensivo non lo discutiamo, insomma, ecco, il suo problema è il rendimento offensivo. Qui ha fatto due corse eccellenti, questa poi è ancora più bella perché ha raccolto la pallina, poi è andato a fermare la sua corsa contro la rete di protezione, davvero una giocata da grande campione. E intanto vi dico che Giulianelli, il punto guadagnato su Giulianelli non è PGL.
0: Ah, molto bene. Intanto un ball e uno strike su Marcos Diaz, che è già entrato nel box, situazione di due out e basi scariche. A casa Velis col terzo lancio, ancora vuoto Diaz, che ci porta quindi avanti nel conto. Un ball, due strike su Diaz, che adesso rientra nel box di battuta dopo qualche secondo fuori. Adesso tocca un birillo profondo su Dobbo, che però la riesce a tirar giù, grandissima presa di Doboletta, questa battuta assolutamente non facile da parte di Marcos Diaz, deve correre dietro Doboletta che comunque non perde mai di vista la pallina e la tira giù a un paio di metri dal warming track. Fallout F8 che chiude anche la parte alta del quarto inning con il più comodo di 3 su 3 giù per il nostro Marcos Velis, anche in questo caso con relativamente pochi lanci. Il punto, tornando anche su quanto detto da Fabio, effettivamente sì, il punto di Borghi su Giulianelli non è a PGL, in quanto c'è di fatto l'errore di Renzo Martini sulla assistenza per l'out di Doboletta, e quindi ci sta che il punto non sia a PGL del lanciatore, che comunque sia, va detto, non aveva assolutamente lanciato bene quelle due riprese, lanciato molto meglio il buon Eric Mendez, che è già sul monte di lancio per i lanci di riscaldamento.
1: Intanto Jonas, bel gesto di Velis che ha aspettato l'arrivo di Doboletta dall'esterno, quindi almeno 20 secondi lungo la linea di prima per complimentarsi con il compagno per la bella presa, un bel gesto del nostro lanciatore.
0: Eh sì, sono quelle piccole cose che fanno bene anche a livello di spogliatoio. 1-1 il punteggio, partita che riprende con nel box proprio lo stesso Lorenzo Doboletta, lead off di questa quarta ripresa, numero 39 di Casac, per lui un arrivo in base su errore della difesa sul bunt di sacrificio utile a spostare Borghi in seconda, Borghi che poi nella fattispecie arrivò anche in terza sull'errore, come detto, di Renzo Martini in assistenza d'Angulo. È pronto Mendes, è pronto anche Dobbo
8: a casa Mendes con il primo lancio interno, ball numero 1, ball 0 strike. Adesso Dobbo rientra nel box, a casa Mendes, stavolta infila lo strike, un ball, uno strike sul capitano. E adesso attende il caricamento a casa da parte di Mendes per il terzo lancio esterno nella polvere, basso, ball, ce l'aveva tutta questa palla.
10: Intanto salutiamo, anche se lui non può sentirci, Stefano Michelini, indimenticato presidente della Fortitudo nell'epoca della vittoria, che è arrivato adesso al Gianni Falchi.
8: Saluto anche da parte mia al prez, adesso battuta da parte di Dobbo, qui gran cosa di Fabio in terza, che assorbe, assiste in prima Martini per l'out 5-3, ma qui da dire battuta secca di Doboletta e gran cosa da parte di Fabio, assolutamente, la palla non facile. Fabio fa un gran out qui con l'aiuto anche ovviamente di Renzo Martini, e quindi sfortunato Doboletta in questo suo secondo turno in battuta. Nel box arriva Ernesto Liberatore, che ha qualcosa da farsi perdonare dal turno precedente, perché se è vero che il doppio gioco di Vaglio è stato deleterio in quell'inning in cui Giulianelli era obiettivamente in down, anche il bunt per aria di Liberatore non è stato da meno.
10: No, non è stato certo felice, ripeto, poi la Fortitudo è maestra in questi bunt con l'uomo in terza, però insomma anche una volata di sacrificio con un battitore come Liberatore poteva essere fatta.
8: Assolutamente d'accordo. Intanto arriva il primo ball su Ernesto, che lascia passare questa pallina alta ed esterna di Mendes, che adesso va già a casa con il secondo lancio. Tocca Liberatore in foul, pallina ingiocabile dalla difesa. Si alzano dal dugout Fortitudo per andare a recuperare la pallina, che è arrivata quasi a ridosso del bullpen, dove per il momento non si scalda nessuno. A casa Mendes va Liberatore ancora in foul, questa volta direttamente sulle tribune, e quindi si porta in vantaggio Mendes sul nostro Ernesto, che adesso cerca di recuperare la concentrazione. Esce dal box, rientra in questo momento, vediamo il quarto lancio di Mendes come se lo giocherà Liberatore. A casa Mendes, tocca Ernesto, ma ancora in foul, lascia scorrere di Fabio, che adesso chiede l'attenzione dell'arbitro. C'è una pallina non in mezzo al campo, ma comunque in situazione di pericolo, che deve essere spostata prima di riprendere il gioco. Così è, il conto ovviamente rimane invariato sul nostro ricevitore, un ball, due strike, sempre situazione di basi scariche e un eliminato. Forza Ernesto, Mendes a casa, basso, ball numero 2. Tanto Parma è già in vantaggio a Macerata con il solo homer di Robert Garcia. A casa tocca ancora in foul Liberatore, che comunque difende il piatto, conto rimane di due ball, due strike. Lanciatore Henry Sosa per Macerata. Per Parma andiamo a vedere Figueredo, rientrato dalla squalifica anche lui. Due ball, due strike, intanto ancora situazione su Ernesto Liberatore. A casa Mendes, ball numero 3. Bene così, il conto diventa pieno. Conto diventa pieno su Ernesto. Mendes adesso attende i segnali da parte di Colmenares, lancio decisivo a meno di battute in foul. A casa Mendes è a vuoto Liberatore, peccato. Peccato, arriva il K numero 3 per Eric Mendes. Due
0: 5 fuori e basi scariche nel box Pablo Suarez, 0 su 0 con una base per lui fin qui oggi. Suarez si sistema la sabbia sotto le scarpe e partita che sta per riprendere. C'è già Mendes in posizione fissa, ci sono già i primi segnali da parte di Colmenares accettati dallo stesso Mendes, che va subito a casa ma va interno e quindi ball numero uno. Un ball, zero strike su Suarez, secondo lancio, caricamento a casa di Mendes, ancora interno, il ball numero due di Fabio, che gioca adesso, ritorna in posizione canonica in questo momento. Insomma, sui primi due lanci di Mendes ha giocato un pelo più stretto del canonico. Comunque a casa Mendes con il terzo lancio, intanto stavolta entra lo strike da parte di Mendes, chiamato da Machiavelli. Mendes che recupera quindi parzialmente il conto, 2-1 sul nostro nono spot del lineup. Ancora Mendes a casa, foul ball adesso da parte di Suarez, quindi conto recuperato in toto da parte di Mendes, 2-2, e adesso ha due palline per stendere Pablo Suarez. Ovviamente noi non ce lo auguriamo, chiaramente. Fissa Mendes a casa, esterno ancora e ball numero 3, tutto acceso sul tabellone, 3 ball, 2 strike e 2 eliminati. Le basi però sono scariche, quindi di fatto cambia niente, o sarà base ball o battuta valida oppure eliminazione. Corridori sulle basi non corrono perché non ci sono. Intanto arriva il foul ball da parte di Suarez, che tocca quel tanto che basta la pallina, forse si colpisce anche ad una gamba Pablo, che adesso però pare non avere grossi problemi. 3 ball, 2 strike, 2 eliminati. Semaforo verde, intanto c'è già anche Pippo Agretti ovviamente nel deck e ci auguriamo di vederlo battere già in questa ripresa. Adesso chiede tempo Suarez perché Mendes ci mette più del dovuto. Mendes che comunque ha già accettato i segnali da parte di Colmenares, quindi è pronto per il lancio decisivo che ha su Pablo Suarez, che batte ma alza una volata corta, è solo F4 per lui. Contatto di Suarez che sembrava profondo ma lo prende giù angulo senza particolari patemi a ridosso della chiocciola, 3 su 3 giù per Mendes. Si chiude anche qui la quarta ripresa senza punti segnati, senza valide, senza uomini rimasti su secchetti. Fortuna che viaggia ancora sul punto segnato su base ball, ma l'importante è restare in partita e l'importante soprattutto è che Velis continui come in queste ultime due riprese difensive, dove di fatto si è difeso molto bene, anche aiutato dalla difesa. A breve la quinta ripresa con Fabio Straziari, ma prima un po' di pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: L'impresa edilea Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Marlin di Fabio Guevara, questi tre che Maurizio Velis andrà ad affrontare in questa sua quinta fatica a casa Velis, arriva lo strike sul filo interno, chiamato da Machiavelli, quindi 0-1, 50 lanci per il nostro partente finora. Mendes è già 31, questa era un pochino più interna evidentemente perché non era tanto diversa dalla prima, ma Machiavelli non chiama, quindi un ball e uno strike il conto. Va a casa Velis, a vuoto Marlin, secondo strike, 1-2. A casa, palla esterna, quindi secondo ball, 2-2. Intanto Macerata, insomma, Robert Garcia continua nella saga dei fuoricampo, adesso batte in foul ball Marlin, un lancio molto esterno di Velis, buon per noi, andata a pescare una pallina davvero imbattibile, infatti ne è nato un aborto, adesso la terza, quindi due ball e due strike, sesto lancio di Velis su Marlin che batte, batte, questa cade, cade sì, e questo è un extra base, d'altra parte ragazzi, le dura. Doppio in piedi per Marlin, ingiocabile da Celli, e ora battere Lorenzo Di Fabio. Insomma Diaz prima ha provato, il miracolo di Doboletta questa volta era davvero imprendibile la battuta di Marlin. Per San Marino è la quinta valida, noi ne abbiamo fatta solo una, quella di Newton, quindi 5 valide contro una.
11: Banti di Fabio.
7: Ah, potrebbe anche essere.
11: Banti di Fabio, io lo farei.
7: Sì, infatti. Però ritrae la massa, ha ragione lui, perché il primo ball, quindi 1-0, sì, anche perché dopo c'hai Guevara e Piternella, per cui voglio dire, una volata di sacrificio con Guevara te la puoi anche giocare, anche se San Marino punta sempre a battere valido, insomma non è una squadra che lucra, intanto però bisogna metterla dentro, vediamo, niente, secondo ball, perché capisco giocare per evitare il bunt, ma insomma se poi diamo la base di Fabio allora non va bene. Ecco le bandi di Fabio, ottimamente giocato, e poi la palla scappa anche a Velis e quindi è singolo. Velis d'altra parte in quella situazione lì poteva solo provare a tirare in terza, perché il bunt di Fabio era troppo bello per che il terza base sammarinese venisse eliminato, e Velis ha provato ma poi la pallina gli è scappata, adesso c'è la visita, ma voglio dire non è che con tutto il rispetto Jonas, ma insomma pensare di evitare il punto con zero out e uomo in terza contro San Marino è come probabilmente cercare, non so, un salmone nel lago di Garda, ecco.
8: Sì, considerando che adesso c'è Guevara, Piternella di Faila, direi che insomma è abbastanza utopistico. È chiaro che gli out ci fanno una alla volta, ma cioè, già Guevara uscendo dal diamante porta dentro il punto del 2-1, quindi insomma, non una gran partenza in questa quinta ripresa di Velis, però insomma lo sapevamo che insomma loro sono questi,
7: Sì, diciamo che Velis fa quello che può, questa è la dura realtà, fa quello che può, è un pitcher assolutamente che ha qualche numero, ma insomma non è un pitcher da squadra di elite assoluta, quindi fa quello che può contro il line-up che insomma è sicuramente assieme a Macerata il line-up più potente del campionato. Il problema è anche il nostro attacco, perché insomma con una valida dove vai? Adesso è pronto Guevara, speriamo che Vélez lo stenda, è l'unica possibilità che abbiamo. Batte Guevara, entrerà il punto sicuro, c'è l'auto in prima e chiaramente San Marino segna il punto, non c'erano altre possibilità, quindi 4-3, arriva in seconda di Fabio, il quale è l'artefice di questo punto, perché in realtà è lui che con il suo banta assassino ha permesso a Marlin di arrivare salvo in terza. Quindi situazione che migliora per quello che riguarda gli out in diamante, non per quello che riguarda il punteggio. San Marino torna avanti 2-1 e adesso dobbiamo assolutamente cercare di evitare di prendere anche il terzo, e dobbiamo evitarlo con Piternelle e Raffaela. Peggio di così. Intanto arriva il primo ball esterno di Vélez. Infatti,

0: seriamente, tra virgolette, iniziando un riscaldamento come rilievo. Due bull, uno strike. È pronto Veliz, va a casa, batte Piternella, vediamo, c'è Newton che raccoglie, assiste in prime, c'è l'out. L'out non era facile, bravo, bravo Shervin che riesce, e bravo anche Suarez, perché l'assistenza di Newton non era felicissima, non era, diciamo, precisissima. Ovviamente sull'azione di Fabio va in terza, ma insomma poco importa, quello che conta è che Piternelli è secondo out, quindi proviamo a reggere l'urto. Vediamo se Raffaele verrà concessa la base intenzionale, anche se sono due out, però insomma è Raffaele, quindi adesso vediamo, c'è una visita, non ci sarà cambio perché sinceramente non abbiamo nessuno, anzi no, è un... conciliamolo con gli arbitri, non ho capito.
1: Sembra quasi che Machiavelli non abbia accettato il fatto che il liberatore fosse andato su a chiacchierare con Veliz, io la interpreto così, infatti è dovuto andare su, adesso mi sembra, Newdy, a chiacchierare e a chiarire la situazione, infatti Veliz prosegue la sua partita.
0: Sì, comunque voglio dire, lo fanno ormai tutti, sta giochino qui, quindi non è che... Cioè, io capisco che in effetti da regolamento, ma se non si può fare, non si può fare mai. Ecco, perché voglio dire, quante volte ormai ci stiamo a partita. Eh beh, certo, ci sta. Intenzionale a Raffaele, dicevo, quante volte ormai assistiamo a questi conciliaboli con il catcher che sale sul monte, poi viene, arriva l'arbitro a riprenderlo giù. Ormai è una scena che vediamo almeno due o tre volte a partita, se non di più. Base intenzionale a Raffaele, adesso c'è una discussione anche con il staff tecnico di San Marino, ma non capiamo da qua. E comunque corridore agli angoli, Renzo Martini nel box, giochiamo a due out, San Marino si è riportato in vantaggio 2-1. Siamo alla prima parte del quinto inning, cioè a metà partita. È pronto Veliz, batte subito, Newton assorbe, c'è l'out in seconda, molto bene, non una grande scelta di Martini, che comunque non si conferma clutch, è un giocatore che con uomini sulle basi difficilmente Jonas porta qualcosa, l'abbiamo già vista anche a Bologna.
1: Sì, sì, sì, noi l'abbiamo avuta anche a Bologna e non ha fatto benissimo. Bene così per noi, tra l'altro Fabio, con situazione di uomini agli angoli, zero out, avresti fatto la firma a prendere solo un punto.
0: Ah beh, sicuramente, tra l'altro anche su una battuta, una mozzarellina, insomma, di Guevara 4-3. Sì, sì, ci siamo salvati bene, devo dire. Il problema però è sempre quello. Battere valido, perché se nel baseball non batti valido puoi giocare anche 5 ore ma la partita la perdi, per cui voglio dire, San Marino lascia due uomini in base in questo inning portando a 5 i rimasti in base della sua partita. Intanto per Veliz stiamo a 55 lanci, quindi ne abbiamo ancora, teoricamente per Maurizio ce n'è ancora, quindi diciamo che il piano partita della Fortitudo sta andando abbastanza bene. Ecco, il problema è appunto la massa, perché
2: a livello difensivo sì,
0: esatto, perché capisci il pitching in defense, ma quando poi è un attacco così anche il pitching in defense fai una bella fatica ad attuarlo. E adesso speriamo che con il rinizio della nostra lineup, cioè con Pippa Gretti, si possa fare qualcosa di positivo,

0: Pippo finora 0-0 con due buggy per ball, quindi partita pura finora, immacolata con le Diagretti, che incassa il primo strike, palla centrale di Mendez, quindi 0-1, 2-1 San Marino, seconda parte, quinto inning, qui Gianni Falchi davvero con un pubblico numeroso. Intanto arriva il primo ball basso di Mendez, quindi un ball e uno strike la situazione per Filippo Agretti. Che gira a vuoto anche con poca convinzione questo lancio di Mendez, che è un pitcher davvero ostico per le nostre masse, che già non sono al formicotone, in più ci si mettono anche i pitcher di rotazione, allora a quel punto diventa un problemino. Va a casa, batte Agretti, alza un innocuo pop in direzione di Marlin, che raccoglie al volo, e quindi c'è l'F4, almeno non siamo finiti K, scusate, F6, chiedo scusa. E ora battere Alessandro Vaglio, 0-2 fino a questo momento per Za, con un eliminato. Esterno il primo lancio, un San Marino che non sta dando nemmeno lui grande continuità in attacco, però sei valide. Casa Mendez, strike, giusto? Palla in mezzo al piatto, un ball e uno strike. Casa Mendez in foul ball Vaglio, quindi secondo strike. 1-2. Parma, Bergas. Con Figueredo, tanto in foul ball Vaglio. Una serata forse manca qualcosa nel Montelancio straniero per essere una squadra da vertice assoluto, diciamo, visto che da vertice lo è sicuramente. Batte Mendez, alza un innocuo pop Vaglio, F3 senza problemi proprio per Martini. Edo si abbattere Newton, uguale avrà semaforo verde, fai quel che ti pare, perché sinceramente con due out non mi stupisco che possa anche provare una battuta lunga, insomma, credo che non puoi chiedere sempre a Shervin di fare i boi all'impiccato, perché insomma home run urla il pubblico bolognese. In effetti c'è la grande speranza. Un ball intanto interno per Shervin Newton, a casa strike. Newton non è molto d'accordo, ma insomma finora insomma l'arbitraggio di Machiavelli ci sembra coerente, poi può avere fatto qualche errore, ma insomma il metro è lo stesso per entrambe le squadre. Quindi a casa Mendez bassissimo, secondo ball, 2-1, due ball e uno strike per Mendez, che è arrivato a 43 lanci, questo è il 44esimo. A vuoto Newton, secondo strike, 2-2, 2 ball, 2 strike. Chiaro che Mendez deve perdere di efficacia, altrimenti se tira così abbiamo molta difficoltà. Batte Newton, infila la valida rompendo anche la massa. Commovente, direi. Più di così, commovente. veramente Cervini. Poi di chiedere, cioè, vedere. Tra gara 2 e gara 3, una 5 su 7.
1: Sì, d'altronde sta portando avanti quello che ha fatto nel corso di tutta la stagione. Un giocatore dominante con la mazza, anche capace di spedirla fuori 11 o 12 volte, adesso vado a memoria, quindi insomma assolutamente giocatore che l'anno scorso è mancato tantissimo e che quest'anno sta portando avanti la baracca, non dico da solo, però diciamo, dal punto di vista offensivo ci sta dando una gran mano.
0: Sì, diciamo offensivamente quasi da solo. Primo ball intanto su Federico Celli, è chiaro che insomma è il più forte battitore che abbiamo, ma di due spanne rispetto agli altri, si vede chiaramente insomma. A casa Mendez, brutto lancio questo, brutto. Secondo ball, molto interi, infatti Colmenare ci va a parlare su un attimo, perché in effetti è che può scappare un lancio, e finora Mendez ha tirato benissimo, ripeto, bisogna vedere quanta autonomia ha, perché questo è importante. E adesso parte il citamento per Federico Celli, un lozzone. Intanto Parma è 5-0, direi che insomma abbia messo una bella pietra su questa partita. Insomma è difficile per recuperare per Macerata, va a casa, ancora interno, terzo ball su Celli, 3-0. Tanto c'è un po' di movimento anche nel bullpen di San Marino. Base per ball, 4 lanci, base per ball a Celli, bene così. È la prima concessa da Mendez, Newton va in seconda e ora a battere Samuele Gamberini, c'è la visita. Finora impeccabile dello Stato di San Marino, che anche in questo caso la visita è assolutamente duopo per Mendez, e ora nella mazza di Samuele le speranze di rendere produttivo un inning che sembrava finito dopo i primi due out facili di Agretti e Vaglia. Invece la valida di Newton, la seconda dell'Unipol, tutte e due targate Cervin, e la base per Bolacelli hanno riaperto la ripresa e dato una possibilità, un'altra chance alla F di riportarsi in parità. La visita è finita, andate in pace, e Mendez rimane sul monte di lancio ospite con prima e seconda occupata, due fuori, e a battere Samuele Gamberini. A casa Mendez, batte subito Gamberini, impaziente, bruttissima scelta, e infatti angolo, lo elimina, F4, non ci siamo proprio, non ci siamo. Anche questa è una scelta molto discutibile, un pitcher in difficoltà, esatto, cioè non si tocca il primo lancio, questo almeno è il mio parere. Allora 2-1, inizio sesto, dopo ovviamente la pubblicità.
2: Nettuno.
3: Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli, 051 40 11 57, 051 40 11 57.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
1: Parte alta la sesta ripresa che sta per cominciare, assistenza in seconda da parte di Liberatore, e partita che riprende per Maurizio Veliz, che dovrà affrontare Oscar Angulo, José Colmenares e Marcos Diaz. di fatto gli stessi che ha affrontato nel corso della quarta ripresa, da me raccontato. 2-1 il punteggio per la formazione ospite, i campioni d'Italia di San Marino. Primo lancio di Veliz su Angulo, che va subito aggressivo ma in zona di foul, e quindi primo strike. 2-1 dicevamo San Marino, in situazione già di 2-0 nella serie, ricordiamolo, per la formazione allenata da Aero Ramos, che dovesse vincere questa sera, insomma, non dico che ipotecherebbe l'accesso in finale, ma poco ci manca. Dopo sarebbero quattro eventuali partite in cui la Fortuna dovrebbe tutte vincere. Adesso batte Angulo, infila la valida dietro la schiena di Veliz, singolo al centro per Oscar Angulo, e quindi San Marino che mette il lead off dell'inning in base. Vediamo se giocherà per il bunt con Colmenares, oppure se darà semaforo verde al suo ricevitore. Il gioco imporrebbe il bunt. Vediamo se Colmenares opterà per la soluzione del bunt, e soprattutto se riuscirà a farlo bene, così come l'ha fatto bene Di Fabio nella ripresa precedente. Uomo in prima, 0 eliminati. Veliz pronto per il primo lancio su Colmenares, per fortuna in zona di foul. Qui l'aveva smorzata bene Colmenares, la palla però fa un paio di metri ed esce lungo il foul di prima, quindi solo strike. Bene così, anche se Colmenares avrà di fatto un'altra possibilità per provare a mettere la pallina in terra. Tanto tentativo di pick off da parte di Veliz, non se n'era avveduto Angulo, che però rientra fortunatamente per lui salvo, chiamato dall'arbitro di prima Zannoni. Quindi vediamo se Colmenares mostrerà, credo ancora una volta, il bunt per l'eventuale avanzata di Angulo. A casa invece no, infila lo strike Veliz, non mostra il bunt questa volta Colmenares e incassa il secondo strike. Bene così, adesso la situazione di bunt che di fatto sfuma per San Marino, perché insomma eventualmente un bunt con due out, lo sapete, che con due strike, sapete benissimo che dovesse finire in foul ball diventerebbe automaticamente out, quindi non credo Colmenares voglia provarci. Tanto Veliz lancia una pallina esterna e carica il tabellone del primo ball su José Colmenares, quindi 1-2 il conto. Adesso posizione fissa per Maurizio Veliz quando Angulo prende 2-3 metri sul sacchetto di prima. A casa tocca in foul Colmenares, il conto quindi rimane invariato, sempre 1-2 il conto. Intanto ci sono segnali da parte del suggeritore di terza base, nella fattispecie Pinto e Scalona di San Marino, sia per Angulo che per lo stesso Colmenares, che adesso accenna lo swing. Viene chiamato il check swing a Zannoni, che però chiama il salvo, e quindi solo ball 2-2. Questa è una palla assolutamente alta da parte di Maurizio Veliz. Mi trovo anche onestamente d'accordo con l'arbitro di prima, non c'era stato la completa girata da parte di Colmenares, che adesso infila invece la valida. Altra pallina di Veliz in mezzo al piatto, questa volta Colmenares tocca secco, ingiocabile per Vaglio. La palla arriva ancora una volta a doboletta, altro singolo al centro di questa ripresa. Avanza in secondo Angulo, e adesso sono dolori, signori, perché prima e seconda con zero out nel box Diaz. Credo che gli verrà chiesto il bunt, ma c'è prima la visita e credo forse anche il termine della partita per Maurizio Veliz. E così esce qualcuno dal bullpen di Bologna. Adesso cerchiamo di capire, appena si avvicinerà, di capire chi è. Dovrebbe essere Maurizio Andretta, È così, infatti, diciamo che fosse così la questione è chiara, invece no, viene lasciato ancora Veliz sul monte, almeno ad affrontare Diaz. Vediamo, comunque c'è Andretta pronto, Veliz è non cotto in brodo ma quasi, ancora Diaz per Maurizio Veliz, Diaz che a sto punto un primo e secondo occupato, zero out, mostrerà il bante, questa volta lo giocherà, non farà come Colmenares, credo che era chiamato bunt tutta la vita, infatti la Fortudo si stringe, adesso arriva lo strike, ritrae la mazza Diaz, ritrae la mazza Diaz e quindi arriva e singolo al centro anche di Colmenares. Arriva quindi il primo strike sul tabellone per Marcos Diaz, che mostra ancora una volta il bunt, difesa di Bologna chiusa. Intanto brutto lancio di Veliz in seconda, copre Doboletta, bene così, assistenza, c'è stata questa finta da parte di Newton a coprire la terza e la copertura di Valles, di Vaglio non se n'era avveduto angulo, ma assistenza di Veliz sbagliata di mezzo metro. Fortunatamente Dobbo giocava molto stretto, quindi a quel punto Angulo non ha avuto tempo di girare per la terza. Mostra ancora il bunt Diaz a casa, adesso bunt in foul da parte di Diaz, bene bene bene, 0-2, vediamo se avrà il coraggio di giocarlo di nuovo, non credo proprio. 0-2 il conto su Marcos Diaz, sempre prima e secondo occupate, sempre 0 out. Forza Maurizio, Veliz adesso ritorna sul monte di lancio. Aspetta i segnali da parte di Ernesto Liberatore, da un'occhiata in seconda, poi va a casa Veliz, esterno, ball numero 1 su Marcos Diaz. E qui si fa la partita, caro Fabio, credo che la Fortudo non può permettersi di subire punti.
2: Ma è dura,
1: esatto. Un ball due strike su Diaz, Veliz va con il caricamento a casa, a vuoto, arriva il K di Diaz ed è il K numero 3 per Maurizio Veliz, sventolato da Diaz, adesso Cideon Marlin nel box. Segnali adesso ancora da parte di Pinto sul sacchetto di terza, sia per Angulo che per Colmenares. Veliz dà un'occhiata ad Angulo in seconda, poi va a casa. Palla bassa chiamata da Machiavelli, quindi solo ball. Marlin, ottavo spot del line-up di Aero Ramos, questo a dimostrare che razza di bombardieri e di line-up a San Marino. Tanto secondo ball da parte di Veliz. Secondo ball da parte di Veliz su Cideon Marlin. Due ball, zero strike. Adesso segnali ancora da parte del nostro Ernesto Liberatore per Maurizio Veliz, che va a casa. E ancora ball chiamata Machiavelli. Veliz ha qualcosa da dire all'arbitro capo. Tre ball, zero strike su Marlin. Forza Maurizio, tre ball, zero strike a casa. Strike, arriva lo strike numero 1, 3-1 il conto, buon conto per Marlin adesso in questo momento. 3 ball, 1 strike, Veliz va a casa e arriva il ball, arriva il quarto ball, base ball numero 3, direi così a naso, concesso da Velis. Avanza in sulla giocata, ovviamente sulla base ball, avanza in seconda col menare in terza angulo, e adesso Di Fabio può provare a uscire dal diamante e mettere una discreta ipoteca su questa partita. Vediamo come se lo giocherà Velis, prosegue lui questa ripresa. Basi cariche, un out. Casa Velis, tocca, ce n'è per il doppio gioco difensivo, grazie Lorenzo Di Fabio, sul primo lancio di Velis, batte in bocca allo stesso Velis che assiste a casa base per l'out di Angulo, out 1-2 di Angulo a casa, e si chiude con il doppio gioco 2-3 dello stesso Di Fabio. Siamo ancora lì, caro Fabio. Ci voleva questa botta di fortuna, chiamiamola così, fortuna con la C maiuscola. San Marino ancora avanti dopo 5 riprese e mezzo, ma è solo 2-1, e quindi la fortuna adesso deve giovare di questa quinta ripresa offensiva di San Marino, che non ha portato punti, incredibilmente. San Marino che avrebbe potuto spaccare in due la partita non l'ha fatto, e adesso la fortuna è chiamata a darci dentro.
2: Sì, tra l'altro uno dice recriminiamo sul doppio gioco di Vaglio, va bene, però tu vai a vedere il tabellone, 8 vali da 2, siamo sotto 2-1, cioè, per cui credo che più di così non si potesse fare con questo attacco qua.
1: Assolutamente d'accordo, 8 vali da 2 e 6 2-1. Quindi se c'è una squadra che deve recriminare fin qui è San Marino, considerando anche che San Marino un punto dei due l'ha segnato su solo Homer, quindi insomma qualcosa Bologna ha a suo favore in questa partita, per ora non è il risultato. Adesso vediamo se il buon Mendez prova a calare in questa sesta ripresa, non sarebbe male. Borghi è già nel box, lead off di questo sesto attacco Bologna, incassa il primo strike di Mendez, che comunque l'area dello strike la vede ancora, non arriva con una grandissima velocità Mendez, però ancora l'area la trova. Adesso infila il ball basso, ball numero 1-1 il conto sul nostro esterno sinistro. Forza Gil, a casa Mendez, tocca Gil ma in zona di foul, e quindi c'è lo strike numero 2. Mendez al solito si porta avanti nel conto, ball 2 strike, un ball 2 strike Mendez su Gilberto Borghi, a casa Mendez esterno, e ball numero 2. Andiamo Gil, fondamentale sarebbe andare in base. Casa Mendez, e invece va vuoto Borghi e incassa lo strike out. Il K4, ed è il K4 per Eric Mendez. Borghi 0 su 2 con una base ball e un punto segnato fin qui. E adesso tocca a Dobbo. Forza Dobbo, Mendez a casa con il primo lancio, tocca Dobbo, secco a sinistra, ma è una linea, un birillo su Piternella, che aspetta la pallina senza fare un passo incredibile, F7, non, dal punto di vista offensivo non siamo neanche fortunati. È adesso Ernesto nel box. Ernesto 0 su 2 fin qui, avrà sicuramente semaforo verde da parte di Juan Carlos Infante. Situazione di basi scariche e due out. Ernesto, vediamo se andrà per il giro di mazza potente. Se ci incassa il primo ball, ha cercato il filo interno Mendes, ma non l'ha trovato. Un ball zero strike su Ernesto. Tanto batte in foul liberatore. Sono due bei ball qua sotto.
7: Devastante.
1: Un ball, uno strike su Ernesto liberatore. Forza Ernesto. Mendes in posizione fissa, va a casa con il terzo lancio. Ball numero 2. Mendes che adesso è in situazione di due out e basi scariche, gioca tendenzialmente tranquillo. A casa Mendes con il quarto lancio, ancora ball, ancora basso, ancora nella polvere, 3-1, buon conto per liberatore che può decidere quale delle due palline battere, possibilmente mettendo la pallina in campo. Adesso si sposta leggermente a destra Colmenare, se va Mendes a casa, vuoto liberatore, conto pieno. Conto pieno e tutto acceso sul tabellone del Falchi, 3-2 con due eliminati. Lancio decisivo per Mendes. Forza Ernesto. A casa Mendes, tocca Ernesto ma alza una facile volata su Piternella che si fa sotto e fa l'out. F7, altro F7 di questo attacco Fortitudo, è il secondo su 3. 3 su 3 giù, anche in questa sesta ripresa per Bologna. Non riusciamo a mettere gli uomini sulle basi, non riusciamo a battere valido, non riusciamo a fare niente questa partita, purtroppo. Siamo in partita più per demeriti di San Marino che non per meriti nostri, soprattutto dal punto di vista offensivo. Prosegue la partita di Maurizio Velis anche nella settima ripresa, che inizierà a brevissimo. Velis che va a recuperare la pallina, si scalderà inizialmente con Lorenzo Lambertini, ma prima di tutto un po' di pubblicità e poi linea di nuovo a Fabio Stazzeri.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
8: E riniziamo con i pezzi da 90 di San Marino, perché Guevara, Piternella e Raffaela, bisogna vedere come Velis riuscirà a resistere ancora. Maurizio comunque ha fatto un buon match, perché voglio dire, 6 riprese, 8 valide, insomma, ha fatto quello che doveva fare. Ecco, poi è chiaro che non è Bermudez, forse non lo sarà mai, però insomma la sua partita l'ha fatta. Il problema è l'attacco, perché tra l'altro io spero di sbagliarmi, ma anche nel doppio gioco fatto prima non c'è stata una grande euforia, in una giocata così poteva davvero caricare le pile, perché insomma un out a casa e poi girare il doppio gioco in prima poteva anche moralmente dare un aiuto alla Fortitudo, e invece ci sono state 3 rapide eliminazioni. Sembra quasi che la squadra non abbia neanche la forza interiore per riuscire a
0: invertire questa situazione almeno temporaneamente, intanto un ball e poi batte Guevara in foul ball, quindi si carica il primo strike, diciamo, non dico per tutta la serie ma almeno per questa partita, intanto batte Guevara, raccoglie al volo Celli e quindi c'è il primo out F9. Federico, il livello difensivo oggi autore di ottime prese, purtroppo in attacco non ha incontrato una serata felicissima e quindi un eliminato da battere Piternella e poi Rifaela, cioè i due battitori più forti di San Marino. È pronto Veriz, va a casa, palla bassa, primo ball, un ball e zero strike. Va a casa, questo strike, richiesta di swing, ok, assolutamente Zannoni, figurati se cambia una decisione. Veriz protesta, ma così è. Due ball a zero su Piternella, che è già forte di suo, se poi regaliamo anche i lanci. Allora, a casa, e questo è strike, file esterno. Piternella guarda Machiavelli, come dire, hai compensato quella di prima, ma insomma, alla fine, come al solito, pari e patta, due ball e uno strike, un eliminato, basi vuote, 2-1 San Marino, inizio settimo. Amici di Nettuno, Bologna 1, siamo ancora vivi, ma insomma abbiamo un bel Everest da scalare, nonostante la differenza sia solo un punto, adesso Piternella batte valido, tanto per cambiare, insomma. Lungo singolo, singolone, come avrebbe detto Steve Donati, singolone di Lino Connelli, famoso singolone al centro di Connelli. Anche lui è un grande giocatore che ha militato nella Fortitudo anni fa, e adesso c'è il cambio perché Veriz scenderà. La gente non è d'accordo, alcuni almeno, ma insomma questa è la decisione, anche perché insomma Rifaela lo ha bombardato finora, per cui ci può stare che si provi qualcosa di diverso sul bomber sammarinese. Ripeto, Veriz ha fatto il suo 6.1, insomma 9 battute valide, 2 punti subiti, entrambi guadagnati, 3 basi per ball e 3 strikeout, questo è il suo ruolino. Veriz esce applaudito sia dal pubblico che dai propri compagni, ed entra il setup Maurizio Andretta, al quale chiediamo di ripetere la buona prova fornita a San Marino, cercando di impedire all'attacco sammarinese di segnare punti. Maurizio, che è rientrato da un lungo stop, buone indicazioni, perché insomma nelle due apparizioni che in cui è stato chiamato in causa ha fornito un buon rendimento, soprattutto a San Marino, tra l'altro il mancino, lo ricordiamo. E quindi intanto Parma mi sembra che sia ancora avanti, Jonas credo che insomma stia dominando gara 3. Se andiamo a vedere il risultato, così
7: parte bassa terzo sempre 5-0.
0: Sì, parte bassa terzo 5-0, una partita che se così va avanti così finisce a mezzanotte e mezzo, una roba così più o meno. Insomma, iniziare alle 9, vabbè, capisco che puoi fare più pubblico, la gente finisce di mangiare, poi viene al campo, uguale è stato fatto a Parma, però insomma poi si rischia di finire a notte piena, anche se insomma in estate non c'è pericolo di freddo, robe di questo genere, però insomma Vabbè, comunque gli orari sono flessibili, ogni società stabilisce, insomma, si mettono d'accordo sugli orari, quindi non è molto difficile. E allora intanto Andretta ha finito il lancio di riscaldamento, quindi Rifaela entra nel box di battuta. Primo lancio di Andretta e ball esterno, leggermente esterno, non era un cattivo lancio, è chiaro che su Rifaela bisogna andarci molto cauti. A casa Andretta, questa è strike, palla in mezzo al piatto, Rifaela si disinteressa del lancio di Maurizio e quindi incassa il primo lancio a sfavore, un ball e uno strike. È pronto Andretta, va a casa, bravo liberatore questa volta a trattenere il lancio piuttosto scomposto di Andretta, quindi secondo ball, due ball uno strike, ricordiamo 2-1 San Marino, inizio settimo, San Marino ha un eliminato e Pitarnella in prima, autore di un valido, il primo della serata per Ortwin. È pronto Andretta, va a casa, batte in foul Rifaele, quindi si carica del secondo strike, bel lancio sul filo interno per Maurizio, quindi due ball, due strike. Uno fuori. È pronto Andretta. Va a casa e questa è una bella palla, è un po' un attimo interna, però insomma Machiavelli sui fili è molto molto selettivo, molto selettivo. E quindi conto pieno, ha dato una curva Maurizio, non ha trovato anche un buon lancio, devo dire. Conto pieno, dai Mauri. A casa, a vuoto Rifaela, questo è un grande strikeout, eh? Un grandissimo strikeout di Andretta, bravo davvero, e ora nel box c'è Renzo Martini, attenzione non abbassiamo la guardia, eh? Secondo out intanto, Pitarnella sempre in prima. A casa Andretta, niente, Andretta stavolta se la prende un po' di più, filo interno non chiamato da Machiavelli, quindi primo ball 1-0 su Renzo Martini, fondamentale chiudere qui. Va a casa Andretta, questo è strike, sì, 1-1. Un ball, uno strike. Uno se è curioso, siamo partiti con straniero contro italiano per noi, adesso sono italiano contro straniero per San Marino.
1: Sì, sì, è abbastanza curioso come cosa, però insomma ci sta, noi l'avevamo detto, noi Velis doveva tirare quello che doveva e doveva tenere sano Bermudez, quindi di fatto ci stava assolutamente Andretta e secondo me dopo potrebbe anche essere un attimo il turno di Bassani, intanto batte in foul ingiocabile sia per Suarez che per Vaglio il buon Martini, quindi si carica solo del secondo strike, avanti tu Fabio.
0: Sì, quindi Andretta adesso ha tre lanci per poter gestire il prima base sammarinese, quindi un ball, due strike.
1: Ah,
0: Pronto? Va a casa, molto interno, rischiato di colpire Martini, Andretta. 2-2, 2 ball, 2 strike. Tabellone del Gianni Falchi, da casa Andretta in foul Martini, poi ripeto, nello sport ci sono dei valori, San Marino è meglio di noi, però insomma se noi pensiamo che abbiamo perso gara 1 con un fuoricampo da 3 di Wong, che credo che sarà l'unico turno in battuta che farà da qui fino alla fine della stagione, poi hai perso 6-5, intanto batte Martini in direzione, sì c'è la presa, bravo bravo Suarez che raccoglie a due mani per evitare problemi, dicevo FF3, quindi Martini che è sempre uno di noi ovviamente, quindi lo ringraziamo per con uomini in base 3 volte in questa serie e non ha toccato niente, assolutamente niente. Bene così, dicevo, bravo Andretta comunque, dicevo abbiamo perso con un fuoricampo da 3 di Wong, 6-5 la seconda e sono sotto 2-1 la terza, cioè con un line up che produce niente, quasi niente.
9: La fortuna sta facendo il suo, intanto c'è un cambio di San Marino, direi che è uscito qualcuno dal bullpen, adesso andiamo a vedere, direi che è finita la partita di Mendes.
0: Ecco, allora c'è cioè, Iron Ram prova in qualche maniera. Adesso mi viene da ridere, ma insomma Mendy stava tirando benissimo e forse dovrà tenerlo anche per domani, non so, però insomma. Vabbè, evidentemente aveva questi lanci e basta. E adesso vediamo chi è il pitcher che sale. E la fortuna a questo punto davvero deve provarci subito. 62 i lanci di Mendes, non erano pochi, insomma in 4 riprese, media normale insomma. E vabbè, no, è ancora lui? No, no, è cambiato, cambiato, numero 53
10: mi sembra.
0: Comunque aspetta. Ah, Leal, sempre Leal, beh, il pompiere. Leal è il pompiere. Sì, esatto. Werner Leal, quindi confermato il nuovo pitcher sammarinese che andrà ad affrontare Pablo Suarez, che ricordo l'anno prossimo andrà in America, un altro, per iniziare la carriera nella Rookie League sotto contratto con i Cincinnati Reds, quindi vediamocelo adesso perché l'anno prossimo non lo vediamo, ha 17 anni ricordo Suarez. Intanto arriva il primo strike su di lui, Suarez che è il clean up del Longbridge in Serie B, Longbridge che sfiderà Rimini nella finale per tornare in Serie A Silver. Intanto ball questa volta, il lancio di Leal, 1-1, il pubblico ce l'ha un po' con Machiavelli, ma insomma voglio dire, ripeto, Machiavelli è stato coerente, poi magari ha sbagliato qualche giudizio, però casa Leal, batte Suarez e fila la valida, e questo ragazzi è un giocatore che sicuramente coraggio ce l'ha, eh? Ecco. Bella, bella, bella battuta davvero anche stilisticamente per Suarez, che insomma capiamo perché va in America a 17 anni. E ora però ci concentriamo sull'Italia e sul presente, Filippa Gretti con uomo in prima. Vediamo se il cambio Mendes-Leal porterà risvolti positivi alla Fortitudo, che ci prova, vediamo, eh sì, bunt molto ben eseguito da Gretti, bravo devo dire, bene, SH1, 4, 1-3,
8: 1-3 e quindi c'è l'out, ma quello che conta è che portiamo Suarez in seconda. Bravo Pippo, sacrificio sul lanciatore, ora battere Vaglio e Newton, ragazzi, oh. Cioè, più di così non possiamo fare. A casa Leal, batte Vaglio, la palla sfugge, c'è la, mamma mia che sciocchezza, sciocchezza, mamma, graziati. Allora, ricapitoliamo, Vaglio batte su Marlin che assorbe, a Marlin scappa la pallina, a quel punto Suarez parte per la terza in maniera sciagurata, assolutamente sciagurata, perché la pallina di Marlin era rimasta lì. Marlin raccoglie, si avvede che Suarez è partito per la terza, prova a eliminarlo ma sbaglia completamente il tiro, un tiro anche facile, sinceramente. A quel punto Vaglio, che era salvo in prima, arriva anche in seconda, e ora base intenzionale a Newton. E allora siamo con basi piene e un out. Io una ora o mai più, perché veramente
1: come recita il fuoricampo di oggi allo stadio, now or never. Adesso secondo, terzo, secondo, anzi basi cariche e un out, adesso devi fare la partita, altrimenti abbiamo già finito di parlare.
8: Sì, San Marino veramente ha fatto una follia e ha rimesso in gioco la F. Suarez era partito, chiaramente un errore anche di valutazione, adesso Leal lancia un ball nel mondo, bravo Colmenares che riesce a raccogliere, è il bello anche di questo sport. Sul cambio del pitch la fortitudine è risorta, grazie anche a Marlin. Va a casa Leal, a vuoto Celli, e poi Celli non solo va a vuoto ma praticamente abbatte Colmenares, poveretto, che è a terra e ha preso veramente una brutta botta, perché adesso chiaramente è solo una, sicuramente una contusione, insomma niente di che. Infatti adesso Colmenares si rialza, anche applaudito dal sportivo pubblico del Falchi. Eh sì, la battuta di Celli era molto potente, ha preso l'aria e anche qualcos'altro, sinceramente. Quindi infatti Colmenares adesso è soccorso dal personale sanitario del San Marino, adesso si rialza, quindi insomma è pronto, direi quasi pronto, mettiamola così, a riprendere il suo ruolo dietro il piatto. Federico deve almeno alzare una volata, almeno alzare una volata. Bologna sale dalle tribune del Falchi, un ball, uno strike, tempo, fortitudine a basi piene sotto di un punto, 2-1 per San Marino, ma abbiamo le basi cariche. A casa Leal, basso, bravo Colmenares a parare con la pettorina, secondo ball su Celli, secondo ball su Federico Celli, mamma mia ragazzi. A un'altra occasione Fede batte, alzo una volata, sì, la volata c'è, e pareggiamo, e c'è, li applaude, bene così, SF8, arriva a casa Suarez, e quindi siamo 2-2, ovviamente non è PGL, per Leal, e in terza Vaglio, quindi corridori agli angoli, Newton chiaramente fermo in prima, e ora battere Samuele Gamberini,
0: 2-2, quindi nuovo punteggio. Strike. A casa Leal, questa è la palla. Sono d'accordo con Machiavelli, questo è strike, questo. Cioè, 0-2. Gamberini mostra il disappunto, ma insomma per me il filo interno questa volta era trovato. Intanto parte, c'è la rubata sul gol di Leal, bravo Newton, perfetto. E quindi ora la Fornitudo ha fatto quello che doveva fare, portare anche un altro uomo in posizione punto, ma ora Gamberini deve batter valido, perché se no chiaramente tutto questo non ha senso. E invece Gamberini finisce al piatto, serata da dimenticare davvero per Samuele finora. E quindi K1, perlomeno Jonas abbiamo pareggiato, ecco, quindi almeno quello siamo riusciti a farlo. Linea alla regia.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
13: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
14: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
15: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
1: Di nuovo in diretta, parte alta, ottava ripresa che sta per cominciare. Nuovo punteggio al Falchi, 2-2. La Fortuna è riuscita a pareggiare una partita che fin qui, insomma, possiamo dire che gli sta andando veramente tutto bene. San Marino ci sta regalando la qualunque, sia offensivamente parlando che difensivamente. Però 2-2, tra l'altro con due punti segnati da Fortuna, tutti e due non a PGL, quindi questo è un altro dato che rende bene l'idea di quello che sta regalando San Marino. C'è ancora Maurizio Andretta sul monte, dovrà affrontare Angulo, Colmenare, Cedias. Io Angulo, Colmenare, Cedias li ho beccati tutti io in fila per tre inning di fila,
0: eh? Sì.
1: In fissa Andretta va con il primo lancio Angulo, palla alta, c'è il ball numero uno. Rumoreggia il pubblico su questa chiamata non felice di Machiavelli. Pronto a casa, questa volta è basso il lancio di Andretta, quindi secondo ball. Ecco, quello che non si deve fare dopo aver appena pareggiato la partita è mettere lead off in base, Maurizio, che dici? Eviterei. A casa Andretta, stavolta c'è lo strike. Andretta recupera parzialmente il conto, due ball, uno strike su Oscar Angulo. A casa Andretta, tocca Angulo in fila da valido, singolo al centro per Angulo, alla fine San Marino ci è riuscita a mettere il lead off in base, quello che non doveva succedere. Tanto aggiornamento da Macerata, il nuovo punteggio è 6-3 nella parte alta della quarta ripresa, con Parma che però ha un out e uomo in terza. Adesso c'è già una visita su Andretta, intanto tornando in diretta da Bologna. No, direi che c'è proprio il cambio. Dovrebbe entrare molto presumibilmente Bassani. Sì, era arrivato fino al 5-3 Macerata e poi dopo l'inizio quarto è stato delirante per Sosa, che ha preso un doppio da Geraldo e un triplo da Cornelli. E quindi è entrato il punto del 6-3, adesso Battioni è andato out 5-3 e ci sono 2 strike e 0 ball su Anjoy, però insomma Parma prova a riallungare, 6-3 il nuovo punteggio per la formazione ducale in quel di Macerata. Intanto confermiamo che è finita la partita da parte di Andretta e inizierà quella di Alex Bassani.

0: serata. Ma San Marino non molla, Colmenares intanto raggiunge il box di battuta per il suo quarto turno. Colmenares è 1 su 3 fino qui. Bassani adesso un'occhiata al suo infield e poi sale sul monte di lancio dove andrà a affrontare, come detto, José Colmenares, con Angulo in prima che ha già preso un paio di metri e pronto Bassani. Mostra il banto ovviamente Colmenares, che invece poi lo ritrae ma batte in foul. Magretti era arrivato praticamente a 5 metri dal piatto di casa base e ci stava assolutamente il banto di Colmenares, che però non l'ha fatto e ha battuto in foul, quindi ancora una possibilità per lui eventualmente per far avanzare Angulo. Vero è che Colmenares ha avuto la stessa situazione prima, poi quando si è trovato in situazione di ha battuto valido, quindi adesso bunt di Colmenares. Doppio gioco difensivo di Bologna, doppio gioco difensivo, fortitudo fondamentale, bunt di Colmenares su Bassani che scende, assorbe, assiste in seconda dove era già piazzato sul cuscino il buon Sherwin Newton, quindi out di Angulo 1-6, chiuso poi 6-3 per una corsa neanche troppo felice da parte di Colmenares, che probabilmente ha risentito anche della botta presa in precedenza. Quindi Bassani in un amen fa due out, bene così, bene così, due fuori basi scariche. Nel box arriva Marcos Diaz che va subito aggressivo su Bassani battendo però in foul, e questo è un altro bel regalo di San Marino. Due fuori basi scariche, uno strike su Marcos Diaz, infissa Bassani, si sposta leggermente a destra liberatore che adesso assorbe questa pallina bolle di Bassani. 1-1, un ball, uno strike su Marcos Diaz.
1: Quanto il doppio gioco difensivo,
0: e quello di prima è il quarto doppio gioco difensivo. Ringraziamo Fabio della Fortuna questa sera. Ancora in foul intanto Diaz con Marlin che raccoglie questa pallina al volo a ridosso del dugout di San Marino. Diaz quindi che incassa così il secondo strike, un ball, due strike su di lui. Bassani in fissa, va a casa, ball ancora di Alex, ancora ball nella polvere, basso per Alex Bassani che comunque ha ancora un leggero vantaggio su Marcos Diaz. Due ball, due strike e due eliminati, tutto uguale sul tabellone, 2-2 il punteggio al Gianni Falchi, gara 3 semifinale scudetto. È pronto Bucks, caricamento a casa e mette K, K ha guardato Diaz, K ha guardato Diaz ed è il primo successo personale per Bucks in questa partita ovviamente, ed è anche il primo K looking di serata dopo il singolo al centro concesso da Andretta. Arriva un doppio gioco difensivo che spezza le reni a San Marino, chiuso poi con un bel K guardato di Bassani su Diaz. E adesso, come detto, parte bassa ottavola, Fortitudo deve provare a rimettere il naso, a mettere il naso avanti per la prima volta in questa partita. Lo deve fare con la parte bassa del lineup: Gilberto Borghi, Lorenzo Doboletta ed Ernesto Liberatore. Ovviamente ancora Werner Leal sul monte per la formazione campione d'Italia allenata da Aero Ramos. Gil è già nel deck a scaldare.

0: alzarsi. Mentre proseguono i lanci di riscaldamento di Werner Leal, ultimo lancio concesso da Machiavelli, indicato in questo momento. Va a schierarsi Juan Carlos Infante, arriverà anche Francesco Fusti sul sacchetto di prima, eccolo qua. Ma quel che conta di più è che arriva Gilberto Borghi. Dai Gil, fondamentale andare in base, proviamoci. Siamo rimasti in partita, più per demeriti loro che per meriti nostri, però non conta. Conta mettere il naso avanti, quello che il buon Max Allegri chiama il corto muso. Lo Fortuna deve provare a mettere il naso avanti, adesso Leal non trema, infila la pallina in mezzo al piatto a Borghi e infila il primo strike sul nostro esterno sinistro, a casa esterno questa volta Leal, 1-1. Forza Gil, un buono strike. Infissa Leal a casa, tocca Borghi, ma è un birillo su Guevara, peccato. F8, contatto di Borghi che è solo alto, neanche profondo, corre bene in avanti Guevara, fa sua la sfera. Uno fuori basi scariche, nel box il capitano. Non una gran stagione per il capitano, va detto, io ve l'ho sempre difeso. Ma adesso serve quel quid in più, quel qualcosa in più da parte di Doboletta, che adesso incassa il primo strike. Forza Dobbo, uno strike, zero ball, a casa, vuoto ancora Dobbo, ancora vuoto Dobbo, il secondo strike. Uno fuori. Uno fuori e due strike, zero ball su Doboletta, a casa Leal, a vuoto Dobbo, K in tre lanci. K in tre lanci Dobbo, K numero 2 per Leal. E adesso nel box Ernesto Liberatore. Al quale chiedo io il fuoricampo. Ernesto, due fuori basi scariche, prova ad incitare Infante sul sacchetto di terza. Da Ernesto a casa Leal, viene chiamato il check swing, salvo Liberatore che ferma lo swing in tempo, per fortuna solo ball. Da Ernesto infissa Leal a casa, strike questa volta, 1-1. Un ball, uno strike su Ernesto Liberatore, intanto c'è già Suarez nel deck a scaldarsi, speriamo di vederlo in questa ripresa. Adesso palla alta da parte di Leal, secondo ball, 2-1. Da Ernesto, adesso si prende tutto il tempo del mondo, il sistema i guanti e si rimette in posizione. A casa Leal, tocca Ernesto,
1: ingiocabile per Pinternella, 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio, 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore mai, solo Ernesto Liberatore all'ottava ripresa, la Fortitudo mette il naso avanti, 3-2 Fortitudo, nuovo punteggio al Falchi sopra la testa di Ortwin Pinternella, il solo Homer a sinistra per Ernesto Liberatore, la Fortitudo mette il naso avanti all'ottava ripresa. Nel box arriva intanto Pablo Suarez per il suo quarto turno. Viaggia 1-2 con una base per il momento. Suarez. che adesso incassi il primo strike da parte di Werner Leal. Due fuori, basi scariche, ma la Fortitude avanti 3-2. A casa vuoto Suarez, che va per lo swing di potenza, adesso chiede tempo e glielo concede l'arbitro Machiavelli. 0-2 il conto sul nostro prima base. Parte bassa ottavo, 3-2 Fortitudo. A casa tocca Suarez, dai, palla buona, gira, gira ragazzo, gira per la seconda Suarez. Qua dorme un bel po' Martini, arriva il doppio di Suarez. Suarez con, diciamo, la parte bassa del bastone gira e la pallina cade all'altezza della chiocciola dietro il cuscino di prima, dove Renzo Martini lascia cadere questa pallina tutto sommato innocua. Ne esce quindi di fatto un doppio per Suarez. Doppio ovviamente a destra, perché la pallina viene poi raccolta da Diaz. Quindi mettiamo ancora l'uomo in posizione punto e nel box Filippo Agretti, per provare ad incrementare ancora un po' e dare a Bassani quel punticino in più eventualmente da difendere. Tanto ball di Leal, ball numero uno, non si sono spenti gli strike di Suarez, ma poco male. La situazione dovrebbe essere un ball zero strike, viene dato l'intenzionale ad Agretti, l'intenzionale ad Agretti che viaggia 0-2 con due basi, onestamente non lo capisco. Base ball concessa da Leal, ovviamente è la prima ed è pure intenzionale, quindi prima e seconda occupate, sempre due out. Chiaramente per San Marino è più comodo, perché può semplicemente pestare il cuscino per fare l'out, ma è anche vero che mette un altro uomo sui sacchetti per, sa, magari un'eventuale battuta extra base di vaglio, sa. Tanto il primo lancio di Leal su vaglio viene battuto in foul ball dal nostro numero 23. E adesso Leal finta il lancio in seconda su Suarez, ma rientra il nostro prima base e quindi tutto da rifare. Sempre uno strike su vaglio, va a casa Leal. Vaglio alza una volata a destra, si fa sotto Diaz e fa l'out. F9 che chiude anche l'ottavo attacco Fortitudo, dove però segniamo il punto del solo homer di Liberatore che ci porta davanti. Adesso a tre out dalla fine e ancora pallina in mano ad Alex Bassani. Alex che sale sul monte di corsa, dovrà affrontare Marlin, Di Fabio e Guevara in questa parte alta nono. Marlin, Di Fabio, Guevara per provare a chiudere e accorciare le distanze nella serie, ma prima ovviamente la nona ripresa appannaggio del buon Fabio Straziari, che è qui a fianco a me. Prima un po' di pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli, 051 40 11 57, 051 40 11 57.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: E allora Marlin, Di Fabio, Guevara. Vediamo se questi sono gli uomini che sulla carta Bassani andrà ad affrontare. Marlin è già pronto, siamo 3-2, non chiedetemi come. La legnata di Beratore è stata fantastica, d'altra parte lui il fuoricampo a sinistra ce l'ha nella mazza, ne ha fatti tanti qui al Gianni Falchi, tantissimi. Arriva il primo strike di Bassani, che è tarantolato adesso ovviamente. 0-1 strike, la fortuna è a 3 out dal vincere una partita che sembrava davvero difficilissima. Intanto batte in foul ball Marlin, 0-2. Quell'errore proprio del giocatore che in battuta adesso ha davvero cambiato l'inizio della partita, perché c'è fallout su Suarez in terza, c'era Duric, invece l'errore di tiro è stato quello che ha permesso poi a Celli di fare la volata di sacrificio e poi insomma di prendere anche così fiducia nella squadra bolognese. Intanto va a casa Bassani, non chiama Machiavelli, Bassani mi dice ok, va bene, non c'è problema, tiro un'altra, la prende, diciamo che era partito per esternare qualche protesta, poi in maniera intelligente ha detto vabbè, ok, accetto il verdetto. Un ball, due strike a casa, batte Marlin verso Newton che carica, spara in prima e c'è il salvo, questa è una bella corsa di Marlin, bravo, bravo. Va all'interna, Newton ha fatto quello che poteva, sinceramente, più di così. E battere di Fabio, a quale sarà chiesto ovviamente il bunt, perché crediamo proprio che non ci siano altre soluzioni per San Marino. Undicesima valida per San Marino contro 5, vinciamo noi, è il bello anche di questo sport, assolutamente un fuoricampo a testa, differenza gli ha fatto due errori finora del San Marino, perché sono due errori che sono costati punti alla formazione romagnola. E ora nel box di battuta, sì, romagnolo, diciamo, in territorio romagnolo per essere preciso, visto che è una repubblica indipendente. Ecco le bante di Fabio, ben eseguito, bravo lui, c'è l'out 3-4, non si poteva fare altrimenti, davanti di Fabio in queste cose è espertissimo, molto bravo. E quindi c'è il primo out e Marlin che arriva sul cuscino di seconda, e ora a battere c'è Guevara, quindi rinizia il line up del San Marino. Ripeto, non si poteva fare altrimenti, il bandi di Fabio era perfetto lungo la prima, quindi posizione dove chiaramente permette facilmente l'arrivo in seconda del corridore. Borghi raccolto, sparato a vaglia per almeno un out. Intanto arriva il primo ball interno su Guevara, dopo ci sono Piternelli e Rifaela, quindi è ovvio che chiediamo ad Alex di eliminare Guevara, perché insomma dopo ci sono i due bazooka di San Marino. Un occhio in seconda, poi va a casa Bassani, arriva il ball, secondo ball, 2-0 su Guevara. Fortitudo che è avanti, ricordo 3-2, siamo all'ultimo inning, amici di Nettuno, Bologna 1. Ultimo attacco per San Marino, intanto batte Guevara, si fa sotto Borghi in foul, scusate, Suarez, e la raccoglie al volo. Bene così, FF3. E ora Piternella. Piternella entra nel box di battuta. Dai Alex,
8: Marlin in seconda, ricordo, due fuori, Bassani contro Piternella, basso, per fortuna liberatore trattiene la pallina e non paghiamo, ad altra parte siamo uomo in terza, non è che cambierebbe molto, eh? Quindi quello che conta è Piternella nel box. Pronto Alex, un ball, a casa, alto, alto, alto, perché speriamo che non dia la base, perché a quel punto qual è la scelta? Dai base intestinale a Rifaela, porti il punto del potenziale sorpasso in seconda, quindi forse è meglio giocarlo, diciamo che è meglio non fare questi calcoli. Speriamo di eliminare Piternella.
9: Considerando che Rifaela non è un gran corridore, sei due out, se sì, viene la base a Piternella, è chiaro che metti il punto del sorpasso le basi, però.
8: Però Rifaela è in prima, sono gli altri due che devono correre. Batte in seconda e terza. Se tu dai la base intenzionale a Rifaela, Rifaela va in prima.
9: Ma perché gli dai la base intenzionale a Rifaela? Se Piternella gli dai la base in prima, c'è cioè, il gioco. Cioè.
8: Esatto, è quello, dicevo. Se sì, uno sì, può anche no, fare la scelta, prima andato la base intenzionale ad Agretti con due out. Quindi voglio dire, e San Marino ha avuto ragione perché Vaglio è stato eliminato. Intanto due ball e uno strike dai, su Max. Piternella. Va a casa Alex, ball, Alex dice sì, ok, va bene, 3-1, mamma mia. Tre ball, uno strike, due fuori, siamo avanti 3-2, ultima ripresa. A casa Alex, a vuoto Piternella, conto pieno, il nostro rilievo principe, uno dei più forti rilievi degli ultimi anni di scuola italiana, gli chiediamo ancora una volta una piccola grande impresa, tre ball, due strike, due fuori, Marlin in seconda, Piternella a battere, va a casa a vuoto e la Fortitudo vince, amici di Nettuno, Bologna 1, la Fortitudo ce la fa e vince una partita incredibile, davvero incredibile, per 3-2, e allora siamo ancora vivi, ci sarà anche gara 5 e questo è importante, ma domani alle ore 20 Yuna Scasoni in singolo per voi per gara 4, ma quello che conta questa sera è avere portato a casa la vittoria, da Fortitudo con un grande cuore, devo dire il cuore della Fortitudo, riesce a rimontare una partita incredibile, davvero insperata, perché quello che è successo ha veramente del clamoroso. Fortitudo 5 valide, San Marino 11 e vinciamo noi 3-2. Il bello di questo sport è anche questo. Allora adesso datemi qualche minuto e poi andremo a sentire la parola dei protagonisti. Linea intanto alla regia.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
3: L'impresa L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante Pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
12: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
17: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
16: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
18: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
19: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
18: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
19: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
19: www.sorcevannini.it.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
8: Bene, torniamo in diretta dallo stadio Gianni Falchi. Ricordi il finale, l'Unipol Fortitudo ha battuto 3-2 San Marino. Abbiamo con noi uno dei grandi protagonisti della partita, soprattutto il giocatore che ha deciso con il fuoricampo a sinistra la partita, cioè il nostro ricevitore Ernesto Liberatore. Allora, Ernesto, cosa c'era in quella battuta? Rabbia? Cuore, tutto direi, voglia anche di reagire a una situazione che sembrava compromessa.
20: Direi di tutto, però in realtà era il cuore. Avere la mano della Fortitudo, giocare per la Fortitudo è sempre con il cuore, è sempre dare il 100%, sempre guardando i ragazzi tutti insieme. In quel momento ho detto è il mio turno, poi ho sbagliato tre turni e ho detto no, questo deve essere il turno preciso, ricordando il 2023 quando ho fatto il World Cup. Ho pensato solamente di dare la vittoria alla squadra, però tutti insieme l'abbiamo vinto.
8: Ecco, beh, anche ricordare, insomma, si è sicuramente dato la motivazione. Allora, è una serie ancora difficile, chiaramente siamo ancora sotto 2-1, però insomma, voglio dire, se andiamo a analizzare le tre partite, non battiamo molto, questo è un dato di fatto, però ha perso gara 1 con un fuoricampo da 3 di Wong, che insomma, voglio dire, merito suo, però un po' casuale. 6-5 la seconda, per cui non c'è questa distanza enorme.
20: No, in realtà no, il baseball è così. Un giorno si batte, un giorno no, ma dobbiamo in questo momento vedere, fare il piccolo aggiustamento. Ma delle volte non è battere troppo, sino battere nel momento giusto, però sempre, sempre con il timing e tutto lì per riuscire a prendere la vittoria. Il momento preciso è che deve essere una battuta.
8: Ecco, io credo che questa squadra sia comunque migliorata rispetto all'anno scorso. L'anno scorso tu non c'eri in playoff, ma non c'era nemmeno Newton, però per esempio Pablo Suarez è entrato sapendo di dover sostituire Laise e ha fatto 2 su 3 con un singolo, un doppio. Aveva già fatto doppio anche a San Marino. Insomma, è un giocatore che a 17 anni ha già dimostrato di che passo è fatto.
20: In realtà sì, tutti qua stiamo cercando di farlo imparare, dare la fiducia. Io lo conosco da bimbo,
0: Bimbo lo so che è un bravo giocatore, però piano piano prende il caldo della partita, come dice uno. Adesso già lui è professionale, già è professionista, allora sta dimostrando tutto in questa partita quando abbiamo davvero bisogno di lui, e lo sta facendo con tutto il cuore, perché si vede di sì.
21: Bene, domani c'è Bermuda, insomma gara 4, quindi è un'altra partita, un'altra storia, però insomma un po' più di fiducia adesso dopo questa vittoria credo che l'abbiate, no?
0: Sì, sì, in realtà sì, sempre con la vittoria in avanti uno torna al prossimo giorno comunque con la stessa intensità, non possiamo abbassare, sia qualsiasi che sia sul monte, dobbiamo comunque battere l'altra squadra.
21: Bene Ernesto, io ti ringrazio, in bocca al lupo ovviamente per domani, saremo con te e con tutta la squadra a sostenervi in questa gara 4. In bocca al lupo, allora intanto saluto anche Daniele Frignani che è venuto ai nostri microfoni. Allora Lele, sinceramente a un certo punto ci si credeva poco, cioè la squadra non riusciva in battuta a battere sui lanciatori avversari, poi quell'errore di Marlin di tiro su Suarez ha un po' cambiato la partita, forse ha dato anche alla F un po' più di fiducia.
22: Sì, questa è una vittoria che ci dà una gran fiducia, i ragazzi devono ripartire da qua perché comunque siamo sotto 2-1 nella serie, ma anche San Marino sono stati degli episodi, perché gara 1 noi stavamo 1-0, non giocando bene, ma eravamo 1-0 fino al settimo inning, abbiamo preso quel fuoricampo, altrimenti la portiamo a casa. Gara 2 sotto 6-1, sì, siamo partiti male, ma dopo è stata rimonta 6-5, avevamo la possibilità addirittura di ribaltarla. Questo fa capire che sì, loro sono tecnicamente più forti, noi abbiamo delle mancanze pesanti, però si gioca 9 contro 9, quindi ci sfruttiamo le occasioni, non possiamo pensare di battere come loro la stessa potenza, ma se le occasioni che abbiamo le sfruttiamo e mettiamo il naso avanti, la pressione va su loro. Domani noi partiamo con Bermudez e loro rimetteranno Sanchez, però gli abbiamo oggi rovinato un po' di bullpen, qualche granello in testa, secondo me stasera ce l'avranno.
21: Sì, in effetti, ecco, rispetto a San Marino, l'anno scorso San Marino mi sembra un po' meno dominante nel box, pur confermando la sua potenza, però ecco, basterebbe anche un po' più di continuità da parte di qualcuno dei nostri battitori più forti. Secondo me, non dico che il gap si possa colmare del tutto, però giocando in casa si può, come stasera, se teniamo bene sul monte, tenere botta.
22: Il gap c'è, lo sappiamo, sono successe cose strane, l'assenza di Martina Vega sicuramente, come ho detto prima, ma non sono scuse perché non sponsor sono scuse, ma è un dato di fatto, ma noi abbiamo gente di esperienza che deve fare il lavoro, possiamo prendere anche 15 strikeout a partita, ma se quell'inning lì abbiamo l'occasione e lavoriamo bene, dopo diventa tutto un pochino più facile e diventa un po' più duro per il San Marino.
21: Ecco, io credo che rispetto all'anno scorso comunque la squadra sia migliorata, Lele, perché insomma l'anno scorso c'erano state delle assenze importanti, però insomma è venuto, non c'è neanche più la Ise, quindi uno può anche dire oh svacchiamo, buonanotte, 4-0 per San Marino, andiamo in vacanza. Invece la squadra è ancora qui, dimostra anche dei miglioramenti nei giocatori giovani, perché Suarez è un esempio insomma di quello che ha combinato stasera. Mi sembra che la squadra comunque sia ancora sul pezzo, con i suoi pregi, i suoi limiti, però non ci arrendiamo.
22: Noi dobbiamo essere vivi, dobbiamo essere, giocare col monte e la difesa, tenere punteggi bassi come stasera 3-2, non possiamo pensare di vincerla di 10 punti, però se teniamo i punteggi bassi e le occasioni che abbiamo le sfruttiamo, possiamo vincere contro chiunque. Avevamo raggiunto un equilibrio importante a un certo punto del campionato, fino a quando c'è stata la scadenza dei tesseramenti, dopo è successo come l'anno scorso sono stati due mani rotte, quest'anno è stata una mano rotta e uno strappo addominale pesante, e dobbiamo pensare di andare avanti lo stesso. Non avevamo il roster lungo come altre squadre per scelta, però sono venuti fuori questi ragazzi, bravi lo staff a metterli su e bravi i ragazzi a rendere. Siamo 2-1, siamo vivi.
21: Ecco, l'ultima cosa, Lella, allora, ovviamente sui social, insomma, non solo da parte di tifosi bolognesi, però la solita storia di San Marino che gioca con tutti gli stranieri, anche Macerata è ben avviato ormai da anni su questo, mentre voi e Parma, tutto sommato, perché anche Parma i giocatori italiani ne ha, avete un'altra politica. Ovviamente San Marino rispetta le regole, se le regole sono queste, loro hanno questa politica qua, cioè c'è poco da fare, poi hanno anche la disponibilità economica per poterla fare. Tu che cosa pensi? Che la gente continua su questa cosa, o cambiamo le regole o andiamo avanti così?
22: Bah, le regole le stanno rispettando, quindi non possiamo dire niente. Prendono tanti ragazzi dai Falcons col doppio tesseramento solo per avere il 50% del roster più uno come d'argomento, lo possono fare, lo fanno, noi abbiamo fanno altre scelte, secondo me siamo sulla strada più giusta noi. non ci stiamo neanche guardando chi hanno loro, noi dobbiamo guardare in casa nostra e fare il nostro compitino, e sappiamo che se giochiamo di squadra siamo più squadra di loro.
8: Bene, allora grazie mille Lele, speriamo domani veramente di poter regalare e regalarci un'altra gioia. Intanto per questa sera 3-2 per la Unipol Fortitudo, e quindi San Marino conduce, ma adesso solo per 2-1. Da Juno Scasoni e Fabio Sarzeri tutto, appuntamento a domani sera alle ore 20, non mancate, buonanotte.
1: Grazie Lele.
7: Grazie a te, Fabio.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
5: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
4: Ristorante Pizzeria Caruso.
5: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
4: Da oltre 30 anni un vizio di famiglia.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
0: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Filippa Gretti con Uomo in Prima. Filippa Gretti con Uomo in Prima. In casa Real batte Vaglia, la palla sfugge, c'è la mamma mia che sciocchezza, mamma Graziati. Allora ricapitoliamo, Vaglio batte su Marlin che assorbe, a Marlin scappa la pallina, a quel punto Suarez parte per la terza in maniera sciagurata, assolutamente sciagurata, perché la pallina di Marlin era rimasta lì. Marlin raccoglie, si avvede che Suarez è partito per la terza, prova a eliminarlo ma sbaglia completamente il tiro, anche facile sinceramente. A quel punto Vaglio, che era salvo in prima, arriva anche in seconda e ora base intenzionale a Newton. E allora siamo con basi piene e un out. Io una ora o mai più, perché veramente
5: come recita il fuoricampo di oggi allo stadio, now or never. Adesso secondo, anzi basi cariche e un out, adesso devi fare la partita, altrimenti abbiamo già finito di parlare.
4: Eh sì, San Marino veramente ha fatto una follia e ha rimesso in gioco la F. Suarez era partito, chiaramente un errore anche di valutazione, adesso Leal lancia un gol nel mondo, bravo Colmenares che riesce a raccogliere, è bello anche di questo sport. Sul cambio del pitcher la fortitudo è risorta, con fortitudo a basi piene sotto di un punto. 2-1 per San Marino, ma abbiamo le basi cariche. A casa Real basso, bravo Colmenares a parare con la pettorina, secondo ball su Federico Celli. Mamma mia ragazzi, a un'altra occasione Fede batte, alza una volata, sì, la volata c'è, e pareggiamo, e c'è gli applaude, bene così.
5: Bassani adesso un'occhiata al suo infield e poi sale sul monte di lancio dove andrà a affrontare, come detto, José Colmenares, con Angulo in prima che ha già preso un paio di metri. È pronto Bassani, mostra il bunt ovviamente Colmenares, bunt di Colmenares,
4: doppio gioco difensivo di Bologna, doppio gioco difensivo, fortitudo fondamentale, bunt di Colmenares su Bassani che scende, assorbe, assiste in seconda dove era già piazzato sul cuscino il buon Sherwin Newton, quindi out di Angulo 1-6, chiuso poi 6-3 per una
5: corsa neanche troppo felice da parte di Colmenares, che probabilmente ha risentito anche della botta presa in precedenza. Quindi Bassani in un amen fa due out, bene così, bene così, due fuori basi scariche. Nel box arriva Marcos Diaz, due ball, due strike e due eliminati, tutto uguale sul tabellone, 2-2 il punteggio al Gianni Falchi, gara 3 semifinale scudetto. È pronto Bax, caricamento a casa e mette K, K ha guardato Diaz, K ha guardato Diaz ed è il primo successo personale per Bax in questa partita, ovviamente, ed è anche il primo K looking di serata. Uno fuori basi scariche, nel box il capitano. Non una gran stagione per il capitano, va detto, io ve l'ho sempre difeso. Ma adesso serve quel quid in più, quel qualcosa in più da parte di Doboletta, che adesso incassa il primo strike. Forza Dobbo. Uno strike, zero ball, a casa, vuoto ancora Dobbo, ancora vuoto Dobbo, il secondo strike. Uno fuori. Uno fuori e due strike, zero ball su Doboletta, a casa Leal, a vuoto Dobbo, K in tre lanci. K in tre lanci Dobbo, K numero due per Leal. Adesso nel box Ernesto Liberatore. Al quale chiedo io il fuoricampo. Forza Ernesto, due fuori basi scariche. Prova ad incitare Infante sul sacchetto di terza. Da Ernesto, a casa Leal. Viene chiamato il check swing, salvo, salvo Liberatore che ferma lo swing in tempo per fortuna, solo ball da Ernesto, infissa Leal, a casa, strike questa volta, 1-1, un ball, uno strike su Ernesto Liberatore, intanto c'è già Suarez nel deck a scaldarsi, speriamo di vederlo in questa ripresa. Adesso palla alta da parte di Leal, secondo ball, 2-1 da Ernesto, adesso si prende tutto il tempo del mondo, sistema i guanti e si rimette in posizione, a casa Leal, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternella, 3-2 fortitudo, solo homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio, 3-2 fortitudo, la fortitudo non muore mai, solo homer di Ernesto Liberatore all'ottava ripresa, la fortitudo mette il naso avanti, 3-2 fortitudo, nuovo punteggio al Falchi, sopra la testa di Ortwin Pinternella, il solo Homer a sinistra per Ernesto Liberatore, la fortitudo mette il naso avanti all'ottava ripresa. Nel box arriva intanto Pablo Suarez per il suo quarto turno,
6: due fuori, siamo avanti 3-2, ultima ripresa. A casa Alex, a vuoto Pinternella, conto pieno, conto pieno. Il nostro rilievo principe, uno dei più forti rilievi degli ultimi anni di scuola italiana, gli chiediamo ancora una volta una piccola grande impresa. Tre ball, due strike, due fuori. Marlin in seconda, Pinternella a battere, va a casa, a vuoto, è a vuoto e la fortitudo vince,
4: Amici di Nettuno, Bologna 1, la Fortitudo ce la fa e vince una partita incredibile, davvero incredibile, per 3-2.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Filippa Gretti con Uomo in Prima. A casa Leal, batte Vaglio. La palla sfugge, c'è la... Mamma mia, che sciocchezza! Sciocchezza, mamma! Graziati! Allora, ricapitoliamo, Vaglio batte su Marlin che assorbe, a Marlin scappa la pallina, a quel punto Suarez parte per la terza in maniera sciagurata, assolutamente sciagurata, perché la pallina di Marlin era rimasta lì. Marlin raccoglie, si avvede che Suarez è partito per la terza, prova a eliminarlo ma sbaglia completamente il tiro anche facile, sinceramente. A quel punto Vaglio, che era salvo in prima, arriva anche in seconda, e ora base intenzionale a Newton. E allora siamo con basi piene e un out. Io ora o mai più, perché veramente
7: come recita il fuoricampo di oggi allo stadio, now or never. Adesso secondo, anzi basi cariche e un out, adesso devi fare la partita, altrimenti abbiamo già finito di parlare.
6: Sì, San Marino veramente ha fatto una follia e ha rimesso in gioco la F. Suarez era partito, chiaramente un errore anche di valutazione, adesso Leal lancia un gol nel mondo, bravo Colmenares che riesce a raccogliere, è bello anche di questo sport. Sul cambio del pitcher la fortitudine è risorta, con fortitudine a basi piene sotto di un punto. 2-1 per San Marino, ma abbiamo le basi cariche. A casa Leal, basso, bravo Colmenares a parare con la pettorina, secondo ball su Federico Celli. Mamma mia ragazzi, ha un'altra occasione Fede, batte, alza una volata, sì, la volata c'è, e pareggiamo, e c'è gli applaude, bene così.
7: Bassani adesso un'occhiata al suo infield e poi sale sul monte di lancio dove andrà a affrontare, come detto, José Colmenares, con Angulo in prima che ha già preso un paio di metri, è pronto Bassani, mostra il bunt ovviamente Colmenares, bunt di Colmenares, doppio gioco difensivo di Bologna, doppio gioco difensivo, fortitudo fondamentale, bunt di Colmenares su Bassani che scende, assorbe, assiste in seconda dove era già piazzato sul cuscino il buon Sherwin Newton, quindi out di Angulo 1-6, chiuso poi 6-3 per una corsa neanche troppo felice da parte di Colmenares, che probabilmente ha risentito anche della botta presa in precedenza, quindi Bassani in un amen fa due out, bene così, due fuori basi scariche nel box arriva Marcos Diaz, due ball, due strike e due eliminati, tutto uguale sul tabellone, 2-2 il punteggio al Gianni Falchi, gara 3 semifinale scudetto. È pronto Bax, caricamento a casa
6: e mette K ha guardato Diaz ed è il primo successo personale per Bax in questa partita, ovviamente, ed è anche il primo K looking di serata.
7: Uno fuori basi scariche, nel box il capitano. Non una gran stagione per il capitano, va detto, io ve l'ho sempre difeso. Ma adesso

0: quale chiedo io il fuoricapo. Forza Ernesto, due fuori basi scariche. Prova ad incitare Infante sul sacchetto di terza. Da Ernesto, casa Leal. Viene chiamato il check swing, salvo. Salvo liberatore che ferma lo swing in tempo, per fortuna. Solo ball. Da Ernesto. Infissa Leal. A casa. Strike questa volta, 1-1. Un ball, uno strike su Ernesto Liberatore. Intanto c'è già Suarez nel deck a scaldarsi, speriamo di vederlo in questa ripresa. Adesso palla alta da parte di Leal, secondo ball, 2-1 da Ernesto. Non si prende tutto il tempo del mondo, sistema i guanti e si rimette in posizione. A casa Leal, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto.
1: La fortitudo non muore mai! Solo Homer di Ernesto Liberatore all'ottava ripresa, la fortitudo mette il naso avanti! 3-2 fortitudo, nuovo punteggio al Falchi! Sopra la testa di Ortwin Viternella! Il solo Homer! Solo Homer a sinistra! Per Ernesto Liberatore! La fortitudo mette il naso avanti all'ottava ripresa. Nel box arriva intanto Pablo Suarez per il suo quarto turno.
2: Due fuori, siamo avanti 3-2, ultima ripresa. A casa Alex, a vuoto Viternella. Conto pieno, conto pieno. Il nostro rilievo principe, uno dei più forti rilievi degli ultimi anni di scuola italiana, gli chiediamo ancora una volta una piccola grande impresa. Tre ball, due strike, due fuori, Marlin in seconda, Viternella a battere, va a casa, vuoto! Fortitudo vince, amici di Nettuno, Bologna 1, la Fortitudo ce la fa e vince una partita incredibile, davvero incredibile, per 3-2 e allora siamo ancora vivi, ci sarà anche gara 5. Abbiamo con noi uno dei grandi protagonisti della partita, soprattutto il giocatore che ha deciso con il fuoricampo a sinistra la partita, cioè il nostro ricevitore Ernesto Liberatore. Allora Ernesto, cosa c'era in quella battuta? Rabbia, cuore, tutto direi, voglia anche di reagire a una situazione che sembrava compromessa.
3: Direi di tutto, però in realtà era il cuore, avere la mano della fortitudo, giocare per la fortitudo è sempre con il cuore, è sempre dare il 100%, sempre guardando i ragazzi tutti insieme. In quel momento ho detto è il mio turno, poi ho sbagliato tre turni e ho detto no, questo deve essere il turno preciso, ricordando il 2023 quando ho fatto il World Cup, ho pensato solamente di dare la vittoria alla squadra, però tutti insieme l'abbiamo vinto.
2: Ecco, beh, anche ricordare, insomma, si è sicuramente dato la motivazione. Allora è una serie ancora difficile, chiaramente siamo ancora sotto 2-1, però insomma, voglio dire, se andiamo a analizzare le tre partite, non battiamo molto, questo è un dato di fatto, però ha perso gara 1 con un fuoricampo da 3 di Wong, che insomma, voglio dire, merito suo, però un po' casuale. 6-5 la seconda, per cui non c'è questa distanza enorme.
4: No, in realtà no, il baseball è così, un giorno si batte, un giorno no, ma dobbiamo in questo momento vedere, fare il piccolo aggiustamento, ma delle volte non è battere troppo, sino battere nel momento giusto, però sempre, sempre con il timing e tutto lì per riuscire a prendere la vittoria, il momento preciso è che deve essere una battuta.
2: Ecco, io credo che questa squadra sia comunque migliorata rispetto all'anno scorso. L'anno scorso tu non c'eri in playoff, ma non c'era nemmeno Newton, però per esempio Pablo Suárez

0: Suarez è entrato sapendo di dover sostituire Laise e ha fatto 2 su 3 con un singolo, un doppio, aveva già fatto doppio anche a San Marino, insomma è un giocatore che a 17 anni ha già dimostrato di che passo è fatto.
1: In realtà sì, tutti qua stiamo cercando di farlo imparare, dare la fiducia, io lo conosco da bimbo e lo so che è un bravo giocatore, però piano piano prende il caldo della partita, come dice uno, adesso già lui è professionale, già è professionista, allora sta dimostrando tutto in questa partita quando abbiamo in vero bisogno di lui e lo sta facendo con tutto il cuore perché si vede di sì.
0: Bene, domani c'è Bermuda, insomma gara 4, quindi è un'altra partita, un'altra storia, però insomma un po' più di fiducia adesso dopo questa vittoria credo che l'abbiate, no?
1: Sì, sì, in realtà sì, sempre con la vittoria in avanti uno torna al prossimo giorno comunque con la stessa intensità, non possiamo abbassare, sia qualsiasi che sia sul monte dobbiamo comunque battere l'altra squadra.
0: Bene Ernesto, io ti ringrazio, in bocca al lupo ovviamente per domani, saremo con te e con tutta la squadra a sostenervi in questa gara 4. In bocca al lupo, allora intanto saluto anche Daniele Frignani che è venuto ai nostri microfoni. Allora Lele, sinceramente a un certo punto ci si credeva poco, cioè la squadra non riusciva in battuta a battere sui lanciatori avversari, poi quell'errore di Marlin di tiro su Suarez ha un po' cambiato la partita, forse ha dato anche alla F un po' più di fiducia.
2: Sì, questa è una vittoria che ci dà una gran fiducia, i ragazzi devono ripartire da qua perché comunque siamo sotto 2-1 nella serie, ma anche San Marino sono stati degli episodi perché gara 1 noi stavamo 1-0, non giocando bene, ma eravamo 1-0 fino al settimo inning, abbiamo preso quel fuori campo, altrimenti la portiamo a casa. Gara 2 sotto 6-1, sì, siamo partiti male, ma dopo è stata rimonta 6-5, avevamo la possibilità addirittura di ribaltarla. Questo fa capire che sì, loro sono tecnicamente più forti, noi abbiamo delle mancanze pesanti, però si gioca 9 contro 9, quindi ci sfruttiamo le occasioni, non possiamo pensare di battere come loro la stessa potenza, ma se le occasioni che abbiamo le sfruttiamo e mettiamo il naso avanti, la pressione va su loro e domani noi partiamo con Bermudez e loro rimetteranno Sanchez, però gli abbiamo oggi rovinato un po' di bullpen, qualche granello in testa, secondo me stasera ce l'avranno.
0: Sì, in effetti, ecco, rispetto a San Marino, l'anno scorso San Marino mi sembra un po' meno dominante nel box, pur confermando la sua potenza, però ecco, basterebbe anche un po' più di continuità da parte di qualcuno dei nostri battitori più forti, secondo me, non dico che il gap si possa colmare del tutto, però giocando in casa si può, come stasera, se teniamo bene sul monte, tenere botta.
2: Il gap c'è, lo sappiamo, sono successe cose strane, l'assenza di Martina Vega sicuramente, come ho detto prima, ma non sono scuse perché non sponsor sono scuse, ma è un dato di fatto, ma noi abbiamo gente di esperienza che deve fare il lavoro, possiamo prendere anche 15 strikeout a partita, ma se in quell'inning lì abbiamo l'occasione e lavoriamo bene, dopo diventa tutto un pochino più facile e diventa un po' più duro per il San Marino.
0: Ecco, io credo che rispetto all'anno scorso comunque la squadra sia migliorata, Lele, perché insomma anche l'anno scorso c'erano state delle assenze importanti, però insomma è venuto, non c'è neanche più la Ise, quindi uno può anche dire oh svacchiamo, buonanotte, 4-0 per San Marino, andiamo in vacanza, invece la squadra è ancora qui, dimostra anche dei miglioramenti nei giocatori giovani, perché Suarez è un esempio insomma di quello che ha combinato stasera, mi sembra che la squadra comunque sia ancora sul pezzo, con i suoi pregi, i suoi limiti, però non ci arrendiamo.
2: Noi dobbiamo essere vivi, dobbiamo essere, giocare col monte e la difesa, tenere punteggi bassi come stasera 3-2, non possiamo pensare di vincerla di 10 punti, però se teniamo i punteggi bassi e le occasioni che abbiamo le sfruttiamo, possiamo vincere contro chiunque. Avevamo raggiunto un equilibrio importante a un certo punto del campionato, fino a quando c'è stata la scadenza dei tesseramenti, dopo è successo come l'anno scorso sono stati 2 mani rotte, quest'anno è stata una mano rotta e uno strappo addominale pesante, e dobbiamo pensare di andare avanti lo stesso, non avevamo il roster lungo come altre squadre per scelta, però sono venuti fuori questi ragazzi, bravi lo staff a metterli su e bravi i ragazzi a rendere, siamo 2-1, siamo vivi.
0: Ecco, l'ultima cosa Lele, allora, ovviamente sui social, insomma non solo da parte di tifosi bolognesi, però la solita storia di San Marino che gioca con tutti gli stranieri, anche Macerata è ben avviato ormai da anni su questo, mentre voi e Parma tutto sommato, perché anche Parma i giocatori italiani ne ha, avete un'altra politica, ovviamente San Marino rispetta le regole, se le regole sono queste loro hanno questa politica qua, cioè c'è poco da fare, poi hanno anche la disponibilità economica per poterla fare, So, tu che cosa pensi? Che la gente continua su questa cosa, o cambiamo le regole o andiamo avanti così?
2: Ma le regole le stanno rispettando, quindi non possiamo dire niente. Prendono tanti ragazzi dai Falcons col doppio tesseramento solo per avere il 50% del roster più uno come d'armamento, lo possono fare, lo fanno, noi abbiamo fatto, fanno altre scelte, secondo me siamo sulla strada più giusta noi. Non ci stiamo neanche guardando chi hanno loro, noi dobbiamo guardare in casa nostra e fare il nostro compitino, e sappiamo che se giochiamo di squadra siamo più squadra di loro.
0: Bene, allora grazie mille Lele, speriamo domani veramente di poter regalare e regalarci un'altra gioia. Intanto per questa sera 3-2 per la Unipol Fortitudo, e quindi San Marino conduce, ma adesso solo per 2-1. Da Iuno Scasoni e Fabio Sarzeri tutto, appuntamento a domani sera alle ore 20, non mancate, buonanotte.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
0: È l'una e 5 minuti.
24: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto.
3: Tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto.
3: Tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: 81 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 2:01.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.